0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:02.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. Allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di colite. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly è in FM 98.5 106 e 100 sul DAB Plus, in streaming sui social.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E eccoci qua, 113esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che oggi ci porterà nel mondo della meravigliosa della natura, ma anche con gli aspetti che ricorrenti di questi giorni, di cui ne abbiamo sentito parlare, e vedremo questo a volte come sia un po' difficile anche il rapporto uomo-natura, ma ce lo dirà la Valentina. Ciao Valentina.
3: Ciao Giuseppe, sì, oggi è una puntata particolare per me, perché sai che di solito mi piace affrontare temi anche un po' divertenti su cui sorridiamo sempre, no? Diciamo che cosa incredibile.
2: Sì.
3: E invece questo
2: oggi
3: diciamo,
2: è un pochino meno divertente.
3: Un pochino meno divertente, però mi sono sentita un po' in dovere di farla, perché insomma, noi siamo qui a parlare di animali, a parlare di natura, a parlare anche di come gli occhi umani vedono la natura, perché il mio è sempre un punto di vista, il tuo anche, quindi mi sentivo un po' in difetto giornalistico, no? Se non avessi fatto questa puntata, perché insomma anche i nostri ascoltatori avrebbero potuto dirmi sì, ho capito, stai sempre a parlare di fiorellini e farfalle, però stanno succedendo delle cose nel territorio, è il tuo settore, parliamone. E quindi ho deciso di farlo. Potremmo entrare in un ginepraio peggio di te, Ivo, oggi, ma noi non lo faremo.
2: Ma non lo facciamo, no.
3: Ma noi non lo faremo, anche perché la mia non vuole essere e non sarà assolutamente una puntata politica, una puntata... ma semplicemente vorrei affrontare un po', come hai detto te, quando il rapporto selvatici e uomo, in questo caso lupo e uomo, diventa una convivenza sfidante, una convivenza difficile, perché ci sono degli interessi che si cercheremo di capire.
2: Cercheremo di capire. Ovviamente
3: questo.
2: Le posizioni sono sicuramente differenti, la mia e la tua, però questo non è detto. Alla fine forse riusciamo ad avere...
3: Noi di solito.
2: Noi sì, ce la facciamo.
3: Alla fine troviamo...
2: Anche su temi così importanti. Allora, qual è il fatto che...
3: Allora, io vorrei fare un passo indietro prima di agganciarmi alla cronaca, e almeno questo lasciamelo come modus operandi, no? Io vorrei fare ovviamente la mia schedina di questo animale. Sì, ci sono delle immagini, però io vorrei partire dalla mia scheda che faccio sempre, una piccola carta d'identità del lupo, va bene? Allora, ovviamente appartiene alla classe dei mammiferi, ovviamente all'ordine dei carnivori, e la famiglia è quella dei canidi. Il suo nome scientifico è Canis lupus.
2: Come il gatto superbis, poi magari se riesco a capire dove l'hai messa. No,
3: sulla mia cartella Valentina.
2: Ecco, va bene.
3: È un animale di dimensioni abbastanza importanti, diciamo. Infatti può raggiungere anche i 35 kg, soprattutto nel maschio che è più grande, un metro e 40 di lunghezza, e arrivare anche a 60, 70, 75 centimetri al garrese. Quindi insomma ha un corpo poi che è bello muscoloso e tonico, è pensato, costruito dalla natura per percorrere grandi distanze, quindi zampe lunghe, molto muscolose, il collo robusto, questo muso allungato, queste orecchie erette perché gli servono per sentire bene i rumori, e il mantello da tonalità variabili che possono essere più rossicce, più brune o più grigiastre, e può cambiare anche in base all'età e alla stagione. Il lupo, abbiamo detto, è un carnivoro, ma è un carnivoro, si dice, opportunista, e così con queste caratteristiche.
2: Opportunista?
3: Sì, opportunista. Che cosa significa? Che le sue prede principali, preferite, diciamo, sono gli ungulati selvatici, quindi caprioli, cervi,
2: cinghiali, queste... però che non siano tanto grossi, perché se no
3: o che non siano tanto forti, infatti grande pulitore del bosco, perché sceglie, essendo opportunista, sceglie dove dove è
2: più
3: facile.
2: Se vedi il cinghiale da 50 kg e uno più piccino,
3: e sceglie quello più piccolo, come il cervo di cui abbiamo parlato l'altra volta. Abbiamo detto difficilmente un lupo attacca un bramitore, perché quelli sono proprio quelli in salute.
2: Ah, ecco il bramito, quello me l'ero già dimenticato.
3: Però essendo un animale opportunista, può nutrirsi anche di animali più piccoli e quando ha la possibilità di carcasse, ma anche di, per esempio, spazzatura. C'è un aspetto molto interessante nella sociologia del lupo, l'abbiamo detto tante volte, no? È il branco. Il branco, che è una famiglia. È una famiglia costituita da una coppia riproduttiva e i componenti del branco, che sono i loro cuccioli delle varie annate. I cuccioli nascono in primavera. Che cosa succede all'interno di questo branco? Solo alla coppia alfa sono delegate delle possibilità, per esempio la possibilità di accoppiamento. Che cosa vuol dire questo? Che all'interno del branco non tutti sottostanno a queste regole gerarchiche, che sono proprio restrittive, e quindi ci sono degli animali che si allontanano, lasciano il branco. E perché? Perché vanno a cercare una nuova compagna, un nuovo compagno, per poter fondare il proprio di branco e trovare un nuovo territorio. Perché? Perché vogliono essere alfa, non vogliono sottostare alla coppia alfa da cui sono nati.
2: E da qui nasce il lupo solitario, vero?
3: Allora, questi, in realtà qui c'è una differenza tra questo modo di dire e la realtà scientifica, perché questi sono i lupi in dispersione, ovvero sono solitari transitori, nel senso che poi loro si allontanano dal branco di origine, ma per fondarne un altro, quindi percorrono anche lunghe distanze ai fini di fondare un gruppo di cui essere alfa, di cui essere il capo. Mentre il lupo solitario molto spesso è un animale che vive ai margini del branco, continua a proteggerlo, ma si defila, ma solitamente quello è uno dei due componenti della coppia alfa che ha perso il compagno.
2: Che ha perso il compagno, perché il lupo sappiamo essere molto monogamo. Fedele, monogamo, sì. Insomma, la coppia, insomma.
3: Assolutamente. Ecco. E c'è un'altra caratteristica nel lupo, nel suo essere predatore, molto importante. Il lupo è quello che scientificamente si chiama un predatore apicale. Questo che cosa significa?
2: Che nessuno lo mangia lui.
3: Esatto, significa che una volta raggiunta l'età adulta, quell'animale verosimilmente non ha predatori che lo predano.
2: Se arriva sul leone.
3: Ecco, esatto, è solo un predatore, non è una preda, non può essere una preda.
2: Certo.
3: Mentre ci sono tanti animali che non sono apicali, per esempio la volpe, che comunque resta anche una preda, il gatto.
2: Preda, sì, esatto.
3: Ok, ora c'è da fare un altro passaggio per arrivare alla cronaca.
2: Stai prendendo larga, comunque,
3: no, sì, perché
2: passa.
3: Voglio far capire, certo.
2: Fai capire, lupo.
3: Che cosa è successo? Si parla spesso di ritorno di lupo in Italia, ok? Perché? Perché effettivamente il lupo negli anni 70 era arrivato vicino all'estinzione. Che cosa era successo? Era stato perseguitato, una caccia spietata, nei paesi c'erano i lupari.
2: Alla che caccia andavano... mica perché si mangiava.
3: No, non perché si mangiava, perché venivano uccisi. C'erano i lupari che venivano proprio incaricati di andare
2: nei evidentemente
3: boschi.
2: Facevano strage di pecore, di tante cose di cui società aveva bisogno.
3: Esatto, perché c'era un conflitto, quello che si chiama un conflitto di interessi con l'urbanizzazione principalmente.
2: Okay.
3: Poi che cosa è successo? La legge è entrata in questa diatriba, quindi c'è stata una protezione legale della specie, la ripresa anche...
2: Finanziamenti europei anche per il ripopolamento del lupo.
3: Però il lupo non è stato ripopolato nell'Appennino.
2: Non sono stati fatti dei progetti di ripopolamento?
3: No. Non sono stati ripopolati. E che cosa è successo? La maggiore attenzione e la protezione legale ha permesso al lupo di ricolonizzare grande parte del territorio italiano. Così il monitoraggio nazionale che è stato condotto nel 2021 ha stimato che in Italia fossero presenti circa 3.500 lupi soggetti. Che cosa è successo? Non c'è un nuovo animale, l'arrivo di un animale nuovo, ma una ricolonizzazione di questo animale. E quindi qui bisogna arrivare alla cronaca, che è proprio delle nostre dei nostri giorni e delle nostre zone, perché proprio nei giorni scorsi sono stati resi noti degli episodi che sono successi negli ultimi mesi riguardanti alcuni lupi. Perché che cosa è successo? Sono stati rinvenuti, feriti oppure morti alcuni lupi nel territorio aretino, con ferite che sono senza ombra di dubbio riconducibili a colpi di arma da fuoco. Quindi sono stati tra l'altro un po' sparsi nel territorio, perché il primo lupo è stato recuperato nella zona di Molinelli. Molinelli è stato segnalato tra l'altro inizialmente come un cane vagante, è stato recuperato, non c'era ombra di dubbio che gli fosse stato sparato in faccia, e poi è morto dopo 15 giorni d'agonia, diciamo, mentre ne sono stati trovati altri due, uno investito sulla SR71 e un altro invece nella zona di Badia Alpino, che sono stati trovati morti. Tra l'altro quello di Badia Alpino è stato predato da un cinghiale, non era più apicale lui.
2: Cioè il cinghiale ha mangiato il lupo?
3: Sì, no, perché era ferito.
2: Ah, vabbè. Perché i cinghiali, ricordiamo, sono onnivori.
3: Esatto.
2: Sì, è vero.
3: Quindi, ecco, ovviamente ci sono delle indagini, quindi noi non siamo qui a dire, noi siamo qui a riportare soltanto questi fatti, cioè quello che, di cui siamo sicuri, ovvero che a questi lupi è stato sparato volontariamente, perché oltretutto, per esempio, nel primo caso che c'è stato, non si può nemmeno dire che sia stato un errore di caccia, se proprio, perché era completamente fuori dalla stagione venatoria. Quindi questo, cioè, sono atti volontari. Ora bisogna anche dire una cosa per dovere, secondo me, di informazioni: la presenza del lupo può creare dei problemi reali, soprattutto per chi ha degli animali, per esempio degli allevamenti. Quindi la predazione sul bestiame è un problema concreto per chi ha questo tipo,
2: su cui comunque nessuno dà risposte, insomma,
3: su cui ha però, cioè, capisci che la risposta non può essere sparare.
2: No, premesso che stigmatizzo a prescindere, e questo lo sai, io su alcune posizioni la penso diversamente da te per un motivo solo: il problema esiste e non si può far finta che non esista.
3: Certo,
2: però
3: ma io
2: da questo lì a sparare ai lupi, no, assolutamente. No,
3: questo,
2: su questo, Valentina,
3: e questo
2: d'accordo.
3: Vedi che l'abbiamo trovata anche oggi.
2: No, ma su questo
3: e
2: siamo
3: io
2: d'accordo.
3: Guarda,
2: però
3: cioè,
2: le posizioni troppo protezionistiche rispetto al lupo, pensi, perché la gente, perché si arriva o arriva qualche che non va bene, non si fa, ma perché si arriva a sparare lupi? Perché qualcuno arriva a perdere la testa, da rischiare una denuncia, addirittura c'è l'arresto, mi sembra, fino a 6 anni.
3: Certo, perché al momento ancora si tratta, sì, tra sì, l'altro, di un animale protetto, ma
2: cosa
3: comunque
2: che non si fa.
3: Secondo
2: te perché?
3: Secondo me il problema è che siamo molto stiamo a cercare, invece che cercare di capire come si potrebbe risolvere il problema, sembra che ci si debba schierare lupo sì o lupo no. Ma non è che bisogna schierarci lupo sì o lupo no, cioè bisogna porci delle domande.
2: Scusami,
3: che siano più
2: utili. Hai ragione, ma è anche vero che non si può io faccio l'alter ego, no?
3: Certo,
2: l'altra parte,
3: certo.
2: Non si può sempre sentire difendiamo il lupo quando spariscono i gatti, per esempio in tutto quel paesino del Casentino hanno mangiato gatti anche qua a Antria vicino ai nostri amici, cioè allora
3: è
2: dire,
3: vero,
2: esiste
3: però...
2: questo reale problema, sì, allora non si può far finta che non esiste,
3: appunto, però cioè, conoscere il lupo, cioè quindi riconoscere anche il problema, non è che significa per forza essere favorevoli alla sua presenza ovunque, no? E questo secondo me è una posizione da difendere, perché conoscere questo animale con cui stiamo condividendo il territorio è anche un passo secondo me importante per decidere come affrontare i problemi che la sua presenza
2: può
3: creare.
2: C'era stato fatto, guarda,
3: nel 2025 fu fatta una tavola in provincia.
2: Sì, ma è stata addirittura la Comunità Europea, è quello che ti dicevo, il finanziamento, che non è stata una cosa di ripopolamento, ma è stata, lifewolfalps.eu, 12 milioni di euro furono stanziati per cercare di migliorare la convivenza tra lupi e le comunità locali, allevatori. Ecco.
3: Sì, sì. Esatto.
2: Che vuol dire? Che hanno fatto con questi 12 milioni di euro?
3: Vuoi sapere? Probabilmente niente.
2: Ah, ecco, no, se no si sta a parlare per niente. Gli allevatori, ti ricordi il caso eclatante di quello che mise una capra sgozzata in mezzo a Guido Monaco, insomma, no, con tutti i dispolti. Cioè, è bella la natura,
3: allora,
2: ma
3: secondo me, per quello che direi io, in un mondo utopico, per esempio, cioè anche agli allevatori andrebbero aiutati non dopo, cioè se è già successo il patatrac, andrebbero aiutati a fare in modo che queste predazioni non avvengano.
2: Un grande esponente del WWF qualche tempo fa disse che la soluzione per gli allevatori era che si doveva recintare tutto, quindi tu ti immagini la nostra bella Toscana tutta recintata, tutta piena di reti,
3: ma
2: per
3: allora,
2: arginare i lupi che vadano a mangiare.
3: In realtà, basta un po' fare dei ricoveri notturni, perché poi è
2: il lupo
3: questa
2: è
3: la questione.
2: Predatore, l'hai detto, mangiare deve mangiare, bere l'acqua non è un problema, insomma, no, vabbè, però mangiare deve mangiare,
3: cioè, certo,
2: se è un numero troppo elevato.
3: Ma non è non è questione di numeri troppo
2: e
3: elevati.
2: Allora cosa che manca? Manca il cibo?
3: No, non manca nemmeno. Allora, qui si parla veramente del secondo me, qual è la questione.
2: Sì, sì, ma cioè, se mi piace parlare.
3: Però
2: con te
3: il lupo, difficilmente il lupo potrà distinguere, ok, sono nel bosco, quel capriolo lo posso predare, ma se vado un po' più in giù, che c'è il gregge, quello no. Cioè, lui difficilmente riuscirà a capire.
2: Dire
3: la colonizzazione,
2: no, e siamo d'accordo.
3: Ok, quindi questa è, cioè, purtroppo questa differenza, invece noi la capiamo molto bene, questa differenza ci pone a dover far noi un passo in più, che magari, appunto, no, io non dico che bisogna recintare il mondo, però magari passare, ci sono stati degli anni in cui gli allevatori hanno potuto allevare un po' più liberamente e ora invece si torna un pochino tra virgolette indietro, e gli animali la sera vanno
2: protetti. Pensi che sia così utopistica, dico, ho sbagliato, una sorta di campagna di sterilizzazione perché siano meno questi animali? Dico, chiedo, se ti ho detto che stigmatizzo il fatto che gli tirano col fucile, ci mancherebbe, no?
3: Esatto, no? Okay. Ecco, esatto.
2: Però, cioè, qual è il modo di un po' di contenere queste problematiche? Perché il problema esiste.
3: Ma non, senti,
2: non
3: secondo
2: dire anche,
3: me
2: denunciate, cioè, denunciate, che denunci?
3: Secondo me, se si riesce appunto a proteggere di più gli animali domestici, ma non sto parlando in questo caso di animali domestici veri, ma di allevamenti.
2: Vabbè, per esempio, mando fuori il gatto la notte, me lo mangia il lupo, con chi me la devo prendere io?
3: Allora,
2: non devo mandare il gatto fuori, devo privarmi della mia libertà di mandare il mio gattino fuori, perché...
3: Però quella, vedi, cioè, questa è una questione controversa, perché i gatti che si mandano fuori, allora, chi protegge gli uccellini che i nostri gatti fanno fuori? Perché molte persone ti dicono non c'è
2: me la rigira sempre la
3: no è vero perché
2: è vero,
3: molte tu sai quanto io amo i gatti, quindi dire questa cosa mi trovo un mascigno qua,
2: ma è anche segno della tua onestà intellettuale,
3: te lo
2: per
3: giuro,
2: quello che mi piace parlare con
3: però
2: te,
3: esatto. Quello che mi viene da dire è che insomma i gatti non è che sono proprio degli animali che mantengono l'equilibrio, sono degli sterminatori.
2: È vero, sì, però sono domestici.
3: Però sono domestici, però questo sono degli... Beh, io guarda, ti giuro, sto sudando a dire queste cose. Pensando ai miei gatti.
2: Non te lo immagini.
3: Però io per esempio ho avuto un gatto che tu hai anche conosciuto, che poi era talmente spirito libero che purtroppo è morto, ahimè. Investito, non mangiato da un lupo, però è morto.
2: È morto, sì.
3: E lui era uno sterminatore, cioè lui portava a casa.
2: Valentina, quindi il discorso è una sterminazione che viene dalla natura, che purtroppo tu come persona non è che puoi.
3: Ma anche il lupo viene dalla natura.
2: Sì, va bene, però allora è tutto questo. Facendo presente, stiamo parlando degli animali, perché il caso per esempio della signora che è stata gli ha strappato un orecchio, qui la dice un pochino lunga la cosa sul pericolo.
3: Allora,
2: dice no, ma non esiste pericolo perché il lupo ha paura dell'uomo.
3: Vabbè, lì c'è stata una colluttazione tra cani, lupo e signora, quindi bisogna anche vedere come sia andata la cosa. Per esempio i cani da guardiana sono molto efficaci.
2: Carina.
3: Guardiana, quelli che proteggono le greci.
2: Quelli bianchi.
3: Esatto.
2: I pastori maremmani. Quelli sono cattivi cani.
3: No, non sono cattivi, ma nemmeno il lupo è cattivo e nemmeno i nostri gatti, diciamolo.
2: No, i nostri gatti.
3: Diciamolo.
2: Il mio mangio e basta.
3: Non sono cattivi, ma sono animali molto efficaci.
2: No, va bene, sì,
3: nella protezione delle greggi.
2: Ma è impossibile pensare, delle greggi, ma di noi nella vita normale non è che ognuno può avere un cane di
3: no quelli, però insomma. Ecco, per i pastori per esempio i cani da guardiana perché hanno la stessa comunicazione del lupo, fanno parte della stessa famiglia, sono cani e canidi, e quindi sono molto efficaci. Anche lì non è che uno compra un cane perché ha un pastore maremmano, tanto ormai l'abbiamo nominato, e quello è un cane da guardiana. È un po' come il cacciatore che compra il cane da caccia. Ok, quel cane ha un istinto cacciatore, però che cosa fanno i cacciatori? E anche qui un po' mi pesa. L'addestrano.
2: Sì, no, va bene.
3: Cioè, capito? Quindi la stessa cosa, per esempio, questo potrebbe essere un tasto dove si apre veramente una discussione fatta bene,
2: sì,
3: capito? Perché veramente questi cani da guardiana sono in grado di proteggere le greggi.
2: Ma io penso che i pastori ce l'abbiano i cani da guardiana.
3: Non tutti, perché lo sai qual è la questione, Giuseppe? Che veniamo da anni in cui non c'era più bisogno, quindi bastava il cane che stava con le greggi, ora invece c'è bisogno.
2: Se abbiamo fatto in questo senso un downgrade, scusa te lo dico, non il senso.
3: La natura probabilmente non la pensa così.
2: Vabbè, comunque. L'abbiamo detto, stigmatizzando il fatto del modo di queste cose che non devono avvenire.
3: No, ma non devono avvenire.
2: Ma neanche nascondersi dietro la demagogia, come tante volte sento.
3: No, certo, caso, non si può dire. Non
2: esatto,
3: però, se esiste
2: protezionismo,
3: se esiste un problema, secondo me, soprattutto un problema. Quando ci si trova davanti a un problema che nasce da un conflitto di interessi, sovrapposizione di interessi, no? Perché comunque
2: oggi
3: l'allevamento
2: non è più cacciatore uomo, se mi dici il lupo è cacciatore, l'uomo è cacciatore, no?
3: Sì, però comunque sia l'interesse su quella pecora, diciamo che è lo stesso dell'uomo e del lupo, quindi
2: e adesso scateneremo tutti i vegani che diranno no, la pecora è un animale vivente, quindi okay, non si mangiano cadaveri e così via.
3: Però insomma, chi alleva le pecore
2: lo sappiamo.
3: Quindi abbiamo diciamo lo stesso interesse del lupo, e è lì, quindi secondo me, preso atto di questo problema, bisogna trovare delle strade civili di convivenza che non siano sparare, perché poi purtroppo la gente spara.
2: Io penso,
3: il mio gattino, te lo sai, il mio gattino rosso, cioè lui ha perso un occhio perché gli hanno sparato in faccia,
2: quindi figurati. Però volevo dire, al di là di questo, prova a pensare come sia possibile che gente che rischia tantissimo a fare una cosa del genere, perché è coscienza che se succede una cosa, cioè se ti viene scoperto che fai una cosa del genere è un rischio, ecco, prova a pensare come sia possibile che gente arriva a dire basta per questa cosa qui. Sono tutti fuori di testa, sono tutti quelli,
3: però
2: non
3: vedi,
2: si fa, ripeto, non si fa. però evidentemente sì. Anche
3: io ti dirò, secondo me c'entra in questi episodi, c'entra anche poco la questione allevamento, perché per la zona in cui era, cioè c'entra proprio che alcune persone ce l'hanno un po' questa cosa e non è assolutamente un modo di oggi? Operare.
2: Va bene, allora se nel frattempo abbiamo subito un'invasione, va bene, e siamo a posto. Va bene, allora
3: ci ha invaso, ma non era un lupo.
2: Non era un lupo questo, va bene, comunque allora è un tema questo che
3: no,
2: va, di cui
3: è un
2: sono
3: tema,
2: mille sfaccettature, ovviamente
3: sì,
2: con Valentina.
3: Di cui si potrebbe parlare per ore.
2: Però si potrebbe parlare per ore, è chiaro, è bene comunque parlarne.
3: Sì, mi sentivo in dovere di farlo. Noi diciamo abbiamo raccontato un po' i fatti spiegando qual è il problema e qual è stata la risposta.
2: Esatto.
3: Ecco, poi dopo noi, lo ripeto, non siamo qui a dire lupo sì, lupo no, anche perché secondo me non esiste, bisogna conoscere il problema per trovare una soluzione di convivenza.
2: Trovare la soluzione che speriamo non rimangano parole così al vento, tanto per pronunciarle, insomma.
3: Ma no, quello non dipende da noi, Giuseppe.
2: Con la speranza che arrivi in progetto dall'Europa,
3: quello non dipende.
2: Milioni di euro
3: per
2: sapere che cosa dobbiamo fare,
3: per
2: perché si parla anche di questo, perché altrimenti non siamo neanche noi intellettualmente.
3: Purtroppo
2: sinceri.
3: Questo è un grossissimo problema, esatto, che non riguarda solo i lupi, ha riguardato il progetto che era stato fatto dall'università.
2: Ma questa è la deviazione della natura umana, questa è la stortura della natura
3: umana. Esatto, che poi se ti dici che non hai i soldi per fare questa cosa, se ti arrivano non ce li metti in quella cosa, li usi per altre
2: cose. Va
3: bene,
2: dai Valentina,
3: basta,
2: grazie.
3: Se no si finisce,
2: no,
3: in bocca al lupo.
2: Siamo riusciti a parlarne però, insomma, dai,
3: sì,
2: non ti preoccupare,
3: sì.
2: va bene sempre, l'importante è parlarne delle cose.
3: È vero.
2: E io ti ringrazio come sempre anche perché hai detto delle cose che se lo sentivo quando parlavi dei gatti, che non riuscivi, però... Però ripeto,
3: però dovevo dirlo.
2: La tua onestà intellettuale è tale che ti ha portato a dire le cose effettivamente come quelle che penso anch'io. Quindi vedi che l'abbiamo trovato
3: il
2: punto.
3: Allora ciao, in bocca al lupo.
2: Era quell'altra della balena?
3: No, quella non si può dire.
2: Non si può dire.
3: E comunque in bocca al lupo, la risposta giusta è grazie.
2: Crepi il lupo.
3: No, ciao. Assolutamente.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.30, ora legale. La luna sorge alle 4.32 e tramonta alle 17.20, luna calante. La chiesa ricorda San Felice di Como, Santa Reparata e Sant'Ugo.
0: Accadde oggi.
1: L'8 ottobre del 1604 veniva avvistata la supernova 1604, nota anche come supernova Keplero. Finora è l'ultima supernova ad essere stata osservata nella nostra galassia. Fu visibile a occhio nudo per 18 mesi e al suo picco di luminosità era più brillante di ogni altra stella del cielo e di tutti i pianeti, ad eccezione ovviamente di Venere e Giove.
0: Benessere naturale.
1: In forma con l'acqua. Nuoto, snorkeling e ginnastica in acqua rinforzano i muscoli, favoriscono la circolazione sanguigna e hanno il vantaggio rispetto a jogging, tennis e aerobica di non sollecitare le articolazioni. Inoltre, dato che la resistenza dell'acqua è 900 volte superiore a quella dell'aria, massaggia i tessuti connettivi e aiuta a contrastare la cellulite. Per evitare che il cloro finisca con il seccare la pelle, prima di ogni allenamento in piscina è utile applicare dell'olio di paraffina.
0: Consigli pratici.
1: Scuola materna per giocare insieme. Per i genitori dei più piccoli a volte è fonte di grossi dubbi il mandarli alla scuola materna o no. Questa sfrutta le potenzialità del gioco per lo sviluppo della loro personalità, perché il gioco è un'importante risorsa di apprendimento che favorisce i rapporti interpersonali, la capacità di condivisione e la creatività. Quindi è bene mettere i piccoli in condizione di giocare in gruppo, magari con i bambini vicini di casa o con i figli dei propri amici.
0: Hanno detto?
1: Non nella novità, ma nell'abitudine troviamo i piaceri più grandi. Raymond Radiguet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
4: Better's love, let's take this train to

0: mujeres.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon giovedì 8 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Evodio e Reparata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 ottobre l'allenatore Nils Liedholm, Virna Lisi, Chevy Chase, Paul Hogan, Matt Damon, tutti attori, e ancora Ursula von der Leyen e Ethan dei Måneskin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della bilancia, hai grande fiducia in te stesso e sei attratto dalla vita militare, nella quale potresti anche eccellere. Hai forza di volontà, coraggio e sei disposto a sacrificarti per un ideale. Il 16° grado bilancia è vantaggioso per lunghi viaggi, per le attività nel cinema o in ingegneria elettronica. Se il tuo oroscopo personale ha influssi positivi di altri pianeti, potrai ottenere successi davvero rilevanti. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì per tutti noi, e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo anche qualche euro. Non c'è nulla di segreto oppure di nascosto che non venga prima o poi rivelato. Stiamo in campana. Toro, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere questioni professionali delicate. Coraggio. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Se perdiamo di vista l'obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un progetto con strategie mirate. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Oggi abbonda anche l'intraprendenza, i fatti seguono le parole. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' cone dentro di noi ci fa stare bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a realizzare gli obiettivi. Vergine, di passaggio nel segno, la luna alimenta l'efficienza e le abilità manuali. Sfruttiamole per manutenzioni, fai da te, modellismo. Le energie si focalizzano sui traguardi professionali e forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Sul lavoro tranquilli, la fatica non si sente affatto quando le cose si fanno volentieri. Scorpione, la luna in sestile direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento pure nello studio. Sagittario, la presenza della luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato, il suo affetto ci ripagherà dell'impegno richiesto. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di agire, metterci in gioco senza lasciar demotivare dei dubbi? Facciamolo subito. Acquario, le questioni di eredità o la gestione del denaro comune è al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Perché aspettare che arrivino i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci da fare adesso. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, esibiamo i fatti, parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione dando prova che il nostro sesto senso possiede una sua logica. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Non c'è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che tu possa imporre alla libertà della mia mente. Virginia Woolf.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno, altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a tralasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa

0: ormonali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa, peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di colite. E allora con queste prime curiosità io vi lascio, alla prossima, state con noi, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Da Livorno a Genova.
4: Da Mugà.
3: Si che in studio, si potrebbe, no? Stavolta c'è il mio.
5: Io che non ho mai voluto smettere. Io che santi in tasca non ne ho. Io che non ho mai imparato a crescere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.30, ora legale. La luna sorge alle 4.32 e tramonta alle 17.20, luna calante. La chiesa ricorda San Felice di Como, Santa Reparata e Sant'Ugo.
0: Accadde oggi.
1: L'8 ottobre del 1604 veniva avvistata la supernova 1604, nota anche come supernova Keplero. Finora è l'ultima supernova ad essere stata osservata nella nostra galassia. Fu visibile a occhio nudo per 18 mesi e al suo picco di luminosità era più brillante di ogni altra stella del cielo e di tutti i pianeti, ad eccezione ovviamente di Venere e Giove.
0: Benessere naturale.
1: In forma con l'acqua. Nuoto, snorkeling e ginnastica in acqua rinforzano i muscoli, favoriscono la circolazione sanguigna e hanno il vantaggio rispetto a jogging, tennis e aerobica di non sollecitare le articolazioni. Inoltre, dato che la resistenza dell'acqua è 900 volte superiore a quella dell'aria, massaggia i tessuti connettivi e aiuta a contrastare la cellulite. Per evitare che il cloro finisca con il seccare la pelle, prima di ogni allenamento in piscina è utile applicare dell'olio di paraffina.
0: Consigli pratici.
1: Scuola materna per giocare insieme. Per i genitori dei più piccoli a volte è fonte di grossi dubbi il mandarli alla scuola materna o no. Questa sfrutta le potenzialità del gioco per lo sviluppo della loro personalità, perché il gioco è un'importante risorsa di apprendimento che favorisce i rapporti interpersonali, la capacità di condivisione e la creatività. Quindi è bene mettere i piccoli in condizione di giocare in gruppo, magari con i bambini vicini di casa o con i figli dei propri amici.
0: Hanno detto?
1: Non nella novità, ma nell'abitudine troviamo i piaceri più grandi. Raymond Radiguet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 8 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Evodio e Reparata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 ottobre l'allenatore Nils Lidom, Virna Lisi, Chevy Chase, Paul Hogan, Matt Damon, tutti attori, e ancora Ursula von der Leyen e Ethan dei Måneskin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della bilancia, hai grande fiducia in te stesso e sei attratto dalla vita militare, nella quale potresti anche eccellere. Hai forza di volontà, coraggio e sei disposto a sacrificarti per un ideale. Il 16° grado bilancia è vantaggioso per lunghi viaggi, per le attività nel cinema o in ingegneria elettronica. Se il tuo oroscopo personale ha influssi positivi di altri pianeti, potrai ottenere successi davvero rilevanti. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo anche qualche euro. Non c'è nulla di segreto oppure di nascosto che non venga prima o poi rivelato. Stiamo in campana. Toro, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere questioni professionali delicate. Coraggio. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Se perdiamo di vista l'obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un progetto con strategie mirate. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Oggi abbonda anche l'intraprendenza, i fatti seguono le parole. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' come dentro di noi ci fa stare bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a realizzare gli obiettivi. Vergine, di passaggio nel segno, la luna alimenta l'efficienza e le abilità manuali. Sfruttiamole per manutenzioni, fai da te, modellismo. Le energie si focalizzano sui traguardi professionali e forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Sul lavoro tranquilli, la fatica non si sente affatto quando le cose si fanno volentieri. Scorpione, la luna in sestile direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento pure nello studio. Sagittario, la presenza della luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato, il suo affetto ci ripagherà dell'impegno richiesto. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di agire, metterci in gioco senza lasciar demotivare dei dubbi? Facciamolo subito. Acquario, le questioni di eredità o la gestione del denaro comune è al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Perché aspettare che arrivino i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci da fare adesso. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, esibiamo i fatti, parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione dando prova che il nostro sesto senso possiede una sua logica. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Non c'è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che tu possa imporre alla libertà della mia mente. Virginia Woolf.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia, il mostro

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno, altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a tralasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: 7.32 e tramonta alle 17.20 luna calante. La chiesa ricorda San Felice di Como, Santa Reparata e Sant'Ugo.
1: Accadde oggi.
0: L'8 ottobre del 1604 veniva avvistata la supernova 1604, nota anche come supernova Keplero. Finora è l'ultima supernova ad essere stata osservata nella nostra galassia. Fu visibile a occhio nudo per 18 mesi e, al suo picco di luminosità, era più brillante di ogni altra stella del cielo e di tutti i pianeti, ad eccezione ovviamente di Venere e Giove.
1: Benessere naturale.
0: In forma con l'acqua. Nuoto, snorkeling e ginnastica in acqua rinforzano i muscoli, favoriscono la circolazione sanguigna e hanno il vantaggio rispetto a jogging, tennis e aerobica di non sollecitare le articolazioni. Inoltre, dato che la resistenza dell'acqua è 900 volte superiore a quella dell'aria, massaggia i tessuti connettivi e aiuta a contrastare la cellulite. Per evitare che il cloro finisca con il seccare la pelle, prima di ogni allenamento in piscina è utile applicare dell'olio di paraffina.
1: Consigli pratici.
0: Scuola materna per giocare insieme. Per i genitori dei più piccoli, a volte, è fonte di grossi dubbi il mandarli alla scuola materna o no. Questa sfrutta le potenzialità del gioco per lo sviluppo della loro personalità, perché il gioco è un'importante risorsa di apprendimento che favorisce i rapporti interpersonali, la capacità di condivisione e la creatività. Quindi è bene mettere i piccoli in condizione di giocare in gruppo, magari con i bambini vicini di casa o con i figli dei propri amici.
1: Hanno detto?
0: Non nella novità, ma nell'abitudine troviamo i piaceri più grandi. Raymond Radiguet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

Giovedì 30 luglio, buongiorno, quasi ci siamo, ragazzi. Il Fizz in the Morning vi saluta con una ricorrenza bellissima. Oggi veramente è una giornata spettacolare. La giornata internazionale dell'amicizia. Chi è l'amico che vorreste avere, per esempio, vicino in spiaggia in questo momento? Taggatelo, chiamatelo, semplicemente dedicategli la prossima canzone che passeremo, perché no? È un piacere ricordare gli amici. Io sono davvero fortunato perché ne ho tanti. La vita è veramente frastornata spesso, no? Di bassi più che di alti, ma gli amici ti danno veramente quella carica, il sorriso, la buona parola che spesso, appunto, tutti noi ne abbiamo bisogno. E sapere che abbiamo, no, al nostro fianco una persona di cui ci possiamo fidare ed affidare è veramente tanta roba, fatemelo dire. Quindi viva gli amici in questa giornata internazionale dell'amicizia. Allora, penultima puntata del Fizz in the Morning di questa grande stagione. Io vi ringrazio, ragazzi, siete stati tantissimi, ci avete eletto come il programma più ascoltato del nostro territorio, siete sempre di più, siete stati tantissimi, ci avete scritto in decine, e quindi grazie. Abbiamo ovviamente i nostri fan, abbiamo le persone che ci seguono per la prima volta, insomma, davvero, pensate, poi torneremo da ottobre, sigla tutta nuova, spazietti tutti nuovi, non vi posso dare degli anticipi, però vi assicuro che faremo il meglio per voi per arricchire sempre di più questa trasmissione che piace tanto alla gente. Quindi grazie per averci scelto, grazie per averci circondato del vostro affetto, di tutto quello, insomma, che ci avete regalato, perché la voglia di fare la radio da parte nostra è proprio perché ci siete voi dall'altra parte. Tra poco, almanacco del giorno con Ermanno Accardini in questo penultimo appuntamento, e poi Lorenzo Zucchi. Raccontiamocela, questa bella Italia tutta da visitare. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da darvi e soprattutto tanto da vedere in questo paese meraviglioso. Facciamo girare l'economia del nostro territorio anche in quest'anno difficile, ma noi ci proviamo lo stesso, va bene? Fizz in the Morning!

0: Per l'energia che serve per i social, inviare email, stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Fly Spot.
2: Pizza in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai, all'interno del Fitz & Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 da Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazi fascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità.

0: proverbio di oggi: giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori. Però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro ermanno, a presto.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.30, ora legale. La luna sorge alle 4.32 e tramonta alle 17.20, luna calante. La chiesa ricorda San Felice di Como, Santa Reparata e Sant'Ugo.
0: Accadde oggi.
1: L'8 ottobre del 1604 veniva avvistata la supernova 1604, nota anche come supernova Keplero. Finora è l'ultima supernova ad essere stata osservata nella nostra galassia. Fu visibile a occhio nudo per 18 mesi e al suo picco di luminosità era più brillante di ogni altra stella del cielo e di tutti i pianeti, ad eccezione ovviamente di Venere e Giove.
0: Benessere naturale.
1: In forma con l'acqua. Nuoto, snorkeling e ginnastica in acqua rinforzano i muscoli, favoriscono la circolazione sanguigna e hanno il vantaggio rispetto a jogging, tennis e aerobica di non sollecitare le articolazioni. Inoltre, dato che la resistenza dell'acqua è 900 volte superiore a quella dell'aria, massaggia i tessuti connettivi e aiuta a contrastare la cellulite. Per evitare che il cloro finisca con il seccare la pelle, prima di ogni allenamento in piscina è utile applicare dell'olio di paraffina.
0: Consigli pratici.
1: Scuola materna per giocare insieme. Per i genitori dei più piccoli a volte è fonte di grossi dubbi il mandarli alla scuola materna o no. Questa sfrutta le potenzialità del gioco per lo sviluppo della loro personalità, perché il gioco è un'importante risorsa di apprendimento che favorisce i rapporti interpersonali, la capacità di condivisione e la creatività. Quindi è bene mettere i piccoli in condizione di giocare in gruppo, magari con i bambini vicini di casa o con i figli dei propri amici.
0: Hanno detto?
1: Non nella novità, ma nell'abitudine troviamo i piaceri più grandi. Raymond Radiguet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 8 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Evodio e Reparata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 ottobre l'allenatore Nils Liedholm, Virna Lisi, Chevy Chase, Paul Hogan, Matt Damon, tutti attori, e ancora Ursula von der Leyen e Ethan dei Måneskin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della bilancia, hai grande fiducia in te stesso e sei attratto dalla vita militare, nella quale potresti anche eccellere. Hai forza di volontà, coraggio e sei disposto a sacrificarti per un ideale. Il 16° grado bilancia è vantaggioso per lunghi viaggi, per le attività nel cinema o in ingegneria elettronica. Se il tuo oroscopo personale ha influssi positivi di altri pianeti, potrai ottenere successi davvero rilevanti. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì per tutti noi, e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo anche qualche euro. Non c'è nulla di segreto oppure di nascosto che non venga prima o poi rivelato. Stiamo in campana. Toro, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere questioni professionali delicate. Coraggio. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Se perdiamo di vista l'obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un progetto con strategie mirate. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Oggi abbonda anche l'intraprendenza, i fatti seguono le parole. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' cone dentro di noi ci fa stare bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a realizzare gli obiettivi. Vergine, di passaggio nel segno, la luna alimenta l'efficienza e le abilità manuali. Sfruttiamole per manutenzioni, fai da te, modellismo. Le energie si focalizzano sui traguardi professionali e forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Sul lavoro tranquilli, la fatica non si sente affatto quando le cose si fanno volentieri. Scorpione, la luna in sestile direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento pure nello studio. Sagittario, la presenza della luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato, il suo affetto ci ripagherà dell'impegno richiesto. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di agire, metterci in gioco senza lasciar demotivare dei dubbi? Facciamolo subito. Acquario, le questioni di eredità o la gestione del denaro comune è al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Perché aspettare che arrivino i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci da fare adesso. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, esibiamo i fatti, parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione dando prova che il nostro sesto senso possiede una sua logica. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Non c'è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che tu possa imporre alla libertà della mia mente. Virginia Woolf.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: It's in the morning.

0: E siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fizzone Morning per l'ultimo appuntamento con Mille Un'Italia, che poi tornerà con la nuova stagione da ottobre, sempre con la voce del nostro bravissimo inviato che è Lorenzo Zucchi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Un piacere come sempre ospitarti e soprattutto raccontare, no, il nostro territorio e le Mille e un'Italia che abbiamo scoperto insieme a te. Chiudiamo in bellezza oggi, però, addirittura con una repubblica.
1: Oggi abbiamo fatto per l'ultima puntata uno strappalaregola, insomma, nel senso che si parla di Italia, sì, Italia come penisola, no? Perché in realtà non è Italia dal punto di vista così amministrativo. Parliamo della Repubblica di San Marino, naturalmente, che è uno degli stati più piccoli al mondo, 34.000 abitanti. Tu pensa che è una repubblica indipendente da oltre 1700 anni, tant'è che viene, loro hanno il claim, no, che sono la più antica repubblica ancora esistente. Sono solo 61 chilometri quadrati, ma ha una storia politica istituzionale unica, è un microstato che comunque ha mantenuto la sua dignità e sovranità attraverso tutta la sarabanda di guerre che ci sono state in Europa.
0: Per cosa si conosce San Marino?
1: Allora, innanzitutto è molto nota non tanto tra noi, ovviamente, che la conosciamo, ma all'estero, perché appunto è questo piccolo stato sovrano dell'Italia, il suo governo e Parlamento, la Costituzione è molto antica e attenzione, il sistema è particolare, no? Perché al vertice dello Stato ci sono i capitani reggenti, che sono due figure che governano insieme e vengono elette ogni sei mesi, quindi ovviamente è una istituzione democratica decisamente importante, no? Pensa che la tradizione, secondo la tradizione, nasce addirittura nel 301, lo Stato, quando un cristiano di nome Marino, no, da cui deriva il nome, si è rifugiato sul monte Titano e ha fondato questa comunità libera. E da allora, insomma, l'indipendenza e la libertà non sono mai mancate. San Marino non fa parte dell'Unione Europea, ma utilizza l'euro e ha accordi economici doganali con l'Unione Europea tramite l'Italia, perché comunque è pienamente integrato nel contesto europeo.
0: Parliamo anche delle attrazioni da non perdere.
1: Esattamente, quando andiamo a visitare questa repubblica non possiamo non visitare le attrazioni. Il simbolo assoluto e anche nello stemma della repubblica sono le tre torri del Monte Titano, White, Cesta e Montale. Non solo sono monumenti, ma rappresentano la difesa fisica e simbolica dell'indipendenza. Sono sulla cresta del Titano, no? Dove sta la capitale, città di San Marino, e sono collegate da un percorso panoramico spettacolare. Attenzione che è bello impegnativo anche dal punto di vista dei gradini da fare, la salita, il passo delle streghe. Il Monte Titano appunto è ancora il cuore dello Stato, tant'è che racchiude il centro storico appunto della capitale, città di San Marino, che è adesso patrimonio dell'UNESCO, quindi andiamo assolutamente a dedicare una giornata, passeggiamo senza meta, perché così avremo questa strana sensazione di essere come in Italia ma in uno Stato indipendente.
0: Assolutamente sì. E per quanto riguarda le esperienze?
1: Allora, appunto, innanzitutto l'esperienza incredibile che di solito noi quando andiamo a visitare un paese facciamo gli itinerari, no, di quanti giorni possiamo dedicare. Qua ovviamente il paese si può visitare in poche ore, però le esperienze sono tante. Innanzitutto direi andiamo a visitare sicuramente il Palazzo Pubblico, che è la sede del governo, anche per vedere appunto com'è avere un'altra istituzione di lingua italiana, no? E possibilmente, se c'è lo spettacolo del cambio della guardia, è qualcosa di... E poi naturalmente ci sono tutte quelle particolarità che ci ricordano in uno stato diverso, no? Quindi i francobolli, le vecchie monete, no? Prima dell'euro, ancora adesso lo possono battere. Poi ci sono tutti i negozi tax free, i musei curiosi, no? E poi ovviamente possiamo così dedicarci ad esempio a studiare l'economia, che è fatta di turismo e piccole industrie e servizi. Naturalmente la cucina, in questo caso non sto nemmeno a dirtelo, visto che San Marino è all'interno dell'area che noi conosciamo come Romagna, è praticamente una cucina romagnola. In realtà negli ultimi anni ovviamente hanno cercato di sviluppare anche qualcosa di locale legato al territorio, ma insomma rimane un pezzo di territorio che insomma è una Mille Italia, è un'Italia più una. Allora io adesso ringrazio tutti per questa bellissima stagione e vi auguro una buona estate.
0: Grazie Lorenzo, e a ottobre un abbraccio di cuore.
1: Ciao.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la mincia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri, mentre si infiamma la politica. Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
3: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Priluki, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desniansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio e arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
5: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
3: Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
6: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi ai vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il presidente Mattarella per la grazia. grazie a mio marito, anche se parziale, per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Sempre è più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno risorse. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel nono rapporto GIMBE presentato alla Camera. Ce ne parla Laura Carchini.
1: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17,5 miliardi, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo GIMBE, questo si traduce in 18,8 miliardi di cosiddetti tagli invisibili e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32,3 miliardi. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42,4 miliardi di euro e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%, numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein. Per la segretaria del PD, la priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e Lazio con rovesci temporali intensi, anche al sud i temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
11: Ascolta la tua musica.
12: Fizz in the morning.

Buongiorno casalinghi disperati e non, siete all'interno del Fizz in the Morning. Oggi facciamo i conti con uno degli elettrodomestici più amati e anche odiati. Indovinate, la lavatrice. Pensate di sapere come si fa davvero un bucato? Beh, probabilmente state sbagliando qualcosa e la vostra bolletta ringrazia. Ecco i 5 errori che commettiamo praticamente tutti. Allora, partiamo dal detersivo. Pensate che più schiuma sia più pulito? Sbagliato. Troppo detersivo non si sciacqua, rovina le fibre, rendendo i vestiti rigidi e col tempo intasa la lavatrice, creando quei cattivi odori che poi finiscono sulle vostre magliette. Meno detersivo è meglio. La temperatura, molti impostano i 40 gradi centigradi come scelta sicura. In realtà per jeans, t-shirt e felpe 30 gradi sono più che sufficienti. Il trucco salva portafoglio? Il 90% dell'energia consumata serve a scaldare l'acqua. Lavare a freddo o a basse temperature taglia la bolletta e salva che cosa? I colori. Parliamo del cestello. Riempire la lavatrice fino a quando non si chiude lo sportello a calci non è efficienza, è un disastro. I vestiti devono muoversi per lavarsi. La regola del pugno. Lasciate sempre lo spazio di un pugno tra i panni e il bordo del cestello. Se non ci passa la mano, togliete qualcosa. Parliamo di macchie. Avete macchiato per esempio la camicia di vino o di sugo? Non buttatela direttamente dentro. Il calore della lavatrice agisce come un ferro da stiro sulle macchie. Le fissa per sempre. Pretrattate sempre con uno smacchiatore, per esempio, e lasciate agire 10 minuti prima, appunto, del lavaggio. Dimenticarsi della lavatrice è un errore. Se la lavatrice puzza, puzzeranno anche i panni puliti. Una volta al mese fate un lavaggio a vuoto a 60 gradi centigradi e soprattutto lasciate sempre lo sportello aperto dopo l'uso per far asciugare quella che è l'umidità ed evitare la muffa. Ma diamo un tocco green a tutto quello che abbiamo dato e detto. Per un bucato davvero moderno, passate all'acido citrico sciolto in acqua al posto dell'ammorbidente. È la scelta più ecologica che ci sia. E se volete comodità, provate i nuovi detersivi in fogli biodegradabili, zero plastica e massimo risultato. Qual è il mio consiglio? Trattate bene la vostra lavatrice e lei tratterà bene i vostri vestiti e il vostro conto in banca e durerà di più. E voi siete dei maghi del bucato o fate ancora i disastri come me con i calzini rossi insieme alle lenzuola bianche? Raccontatecelo qui alla nostra diretta del mattino. Restate con noi, Fizz in the Morning continua così come la musica.

bello dare i consigli della massaia, come si dice. Insomma, ho imparato anch'io un po' di cose oggi nella nostra puntata del Fitz Morning, parlando della nostra cara proprio lavatrice. Ma utilizziamo la testa, quando facciamo il bucato. Basse temperature, poco detersivo e pochissimo ammorbidente. Insomma, lavora meglio la lavatrice, si salvano i colori, si salvano i vestiti e bene. E voglio dire, ci salveremo forse anche noi, chi lo sa. Noi ci risentiamo invece domani all'ultima puntata del Fitz Morning, una grande stagione vissuta insieme al programma più ascoltato del nostro territorio. Ci avete premiato voi tutti i giorni, continuate a farlo, ascoltando ovviamente la nostra radio. È stato un piacere e un privilegio servirvi anche oggi. A domani.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Giovedì 30 luglio, buongiorno, quasi ci siamo, ragazzi. Il Fizz in the Morning vi saluta con una ricorrenza bellissima. Oggi veramente è una giornata spettacolare. La giornata internazionale dell'amicizia. Chi è l'amico che vorreste avere, per esempio, vicino in spiaggia in questo momento? Taggatelo, chiamatelo, semplicemente dedicategli la prossima canzone che passeremo, perché no? È un piacere ricordare gli amici. Io sono davvero fortunato perché ne ho tanti. La vita è veramente frastornata spesso, no? Di bassi più che di alti, ma gli amici ti danno veramente quella carica, il sorriso, la buona parola che spesso, appunto, tutti noi ne abbiamo bisogno. E sapere che abbiamo, no, al nostro fianco una persona di cui ci possiamo fidare ed affidare è veramente tanta roba, fatemelo dire. Quindi viva gli amici in questa giornata internazionale dell'amicizia. Allora, penultima puntata del Fizz in the Morning di questa grande stagione. Io vi ringrazio, ragazzi, siete stati tantissimi, ci avete eletto come il programma più ascoltato del nostro territorio, siete sempre di più, siete stati tantissimi, ci avete scritto in decine, e quindi grazie. Abbiamo ovviamente i nostri fan, abbiamo le persone che ci seguono per la prima volta, insomma, davvero, pensate, poi torneremo da ottobre, sigla tutta nuova, spazietti tutti nuovi, non vi posso dare degli anticipi, però vi assicuro che faremo il meglio per voi, per arricchire sempre di più questa trasmissione che piace tanto alla gente. Quindi grazie per averci scelto, grazie per averci circondato del vostro affetto, di tutto quello, insomma, che ci avete regalato, perché la voglia di fare la radio da parte nostra è proprio perché ci siete voi dall'altra parte. Tra poco, almanacco del giorno con Ermanno Accardi in questo penultimo appuntamento, e poi Lorenzo Zucchi. Raccontiamocela, questa bella Italia tutta da visitare. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da darvi e soprattutto tanto da vedere in questo paese meraviglioso. Facciamo girare l'economia del nostro territorio anche in quest'anno difficile, ma noi ci proviamo lo stesso, va bene? Fizz in the Morning!

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12:30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità in vista: premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi, strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini, ci sono anche decine di feriti. È importante che il mondo non rimanga in silenzio, è tornato a chiedere il presidente Zelensky, che commenta caustico: l'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è anche Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso nel 2008 2 ladri nell'ambito di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi nel Catanese. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e Lazio con rovesci temporali intensi, anche al sud i temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fits in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai, all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra di indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 da Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina, ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito, Meloni 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì. Il ricordo e il dolore il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Morta Mary Carmen, simbolo della protesta a Spagna, l'anziana sfrattata. Il Colle, firmati 3 atti di clemenza, uccise 2 rapinatori grazie a un gioielliere. La Repubblica, dal Colle, elezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna del gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Legge elettorale, il governo pensa già alle modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme possibili rivieli della Consulta. Con le famiglie delle vittime di Hamas, il 7 ottobre per noi è infinito. La Stampa, dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore giù del 2,5%, Trump, chiamo Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica, l'OMS, nuovo caso in Siberia. Cosa è per me essere vasco? Lexio magistralis del Rocker alla Università di Salerno. Grazie per un gioielliere che uccise 2 rapinatori. Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuale. Il Fatto Quotidiano, Forza Italia e Unione Europea contro Graviano, illegale, così starà zitto. Bavaglio, Berlusconi scontro le toghe che lo sentono su B. Il Resto del Carlino, Meloni, ipotesi taglio accise, borsa picco con i bond, il 7 ottobre di Israele, contestato Netanyahu, verbali falsi e violenza, 8 vigili urbani sono indagati, Rimini, l'inchiesta, shock, Rubio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per l'energia e difesa, il fondo monetario si allarga, la crisi del debito, gasolio, Meloni, valutiamo accise mobili. Mattarella firma 3 grazie, tra loro gioielliere Gianni, nel 2008 uccise 2 ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. Buttato giù dal monopattino, è grave, a Roma caccia alla banda delle microcar, Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, altri 2 casi prima. La Verità, stipendi per sanità, pensioni, crescita, le vere cifre smontano le balle che crescono nel campo largo. Primo tribunale islamico in Italia, Padova, una camera arbitrale emette giudizi sulla base della Sharia. Uccise i banditi come Roggero, arriva la grazia parziale ma dopo 5 anni di galera. Sul fine vita i vescovi tradiscono Papa Leone, la CEI vuole una norma nazionale, il pontefice a Lourdes aveva detto il contrario. Il Giornale, arriva al tribunale islamico, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini non può esistere, il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. Indietro miei prodi, Gualtieri sale, prof Antielli, le primarie dopo turno, uccise 2 ladri, gioielliere graziato e Roggero spera. Il Tempo Quotidiano, i cattivi maestri del 7 ottobre, chi soffia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano ha il tempo, asse del male tra alleati e l'Iran e utili idioti. Le contorsioni di Gabrielli 1 e Gabrielli 2, il doppio standard dell'ex capo della polizia arruolato dal campo largo. Libero Quotidiano, gli scemi del 7 ottobre, propalli in piazza per celebrare Hamas, il campo largo attacca Israele, in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Vertice senza slime, PD furioso con Conte e AVS, Eni riabbassa il diesel, c'è l'ipotesi, accise mobili. Mattarella grazie al gioielliere che uccise 2 rapinatori. Il Manifesto, piano cassa, 5 mesi dopo la sua approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano cassa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini per non fare alla spagnola promette miliardi che non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi si trovano. Legge elettorale blindata, oggi l'ultimo voto sul Melonellum è segreto, ma il governo controlla. L'Avvenire, quotidiano di estrazione cattolica, il piano che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto dei carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise, il rapporto, la sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Taglio alto, il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre, in Italia condanna unanime alle strade di Hamas, in Israele manifestazioni di ricordo e le proteste nella vigilia del voto. Secolo d'Italia, terapia d'urto, ai medici un contratto con aumenti record, Meloni investiamo con chi cura gli italiani, esulta anche la CGIL. In primo piano il voto ai fuorisede passa da concessione a diritto, lo storico sì della legge elettorale anche, che lo estende anche ai caregiver. Caro carburanti, Meloni apre le accise mobili, pronti a intervenire di nuovo, un tesoretto da 160 milioni a disposizione, casa per i genitori separati, contributi fino a 6.000 euro, il bando online sul sito del MIT, Salvini avanti anche con i nuovi alloggi. Il Tirreno, andiamo alle cronache regionali. Partiamo dal Tirreno, da Livorno asta, all'asta l'ex Grand Hotel per il corallo in abbandono servono 6,8 milioni. Da Cecina caos in Piazza Iotti, vigili fino alle 2 di notte. Da Viareggio rapinano e picchiano le vittime, 3 in carcere, 2 uomini e una viareggina dietro le sbarre dopo aver seminato il panico in centro. Lucca, energia, costi raddoppiati, Assocarte, Confindustria, così non si resiste. Andiamo a Pisa, muore aspettando le cure, tragedia in un pronto soccorso, la rabbia della figlia. Calcinaia, ponte sull'Arno chiuso per un anno per i lavori, il terzo lotto di opere in via Papa Giovanni 23esimo inizierà a febbraio. Da Grosseto, rapina dopo gli incontri intimi, condannato sotto accusa un 24enne denunciato da un uomo che lo aveva ricevuto in casa. Grifone, quote pignorate sono quelle detenute dalla società Atlante. Dall'area fiorentina, Pistoia, studenti lasciati a piedi, grossi problemi all'uscita dei licei in viale Adu e poi strade, 27 milioni per rivoluzionare la viabilità. Passiamo a Firenze e la Repubblica, funaro sull'emergenza casa, sindacati lasciati soli dal governo, la replica all'intervista del segretario CGIL Marasco e l'attacco Meloni a Salvini. Secondo Tecnocasa i prezzi delle vendite sono fermati anche per il blocco affitti brevi. Corriere Fiorentino, a Firenze uno sfratto ogni 2 giorni, i numeri dell'emergenza al sindacato degli inquilini, ma in città ci sono 30.000 case vuote, i 43 immobili del Food Season, il lusso si è divorato un isolato. Andiamo al Corriere di Siena, Calenda, mai con il campo largo, intervista esclusiva al segretario nazionale di Azione, chiude sull'ipotesi di un'alleanza col centro-sinistra per le politiche. Il Link apre l'anno accademico, inaugurazione, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana è intervenuto alla cerimonia, confronto sulle criticità del territorio tra le istituzioni e commissione parlamentare, Siena lancia un allarme a Roma. Spostiamoci adesso al Corriere di Arezzo che titola in questa mattina muore in

0: alle telecamere. Il caffè Podoschianto, racconto degli amici, domani l'addio a Carlo. Nel suo segno di frenata sull'asfalto, confermata l'ipotesi del malore alla guida, la salma è stata restituita ai familiari per l'ultimo saluto a Badia Prataglia. Il Medof della Val di Chiana, Meocce la banda delle truffe, le motivazioni della stangata, la sentenza ricostruisce il sistema di raggiri, i ruoli e gli altri tre imputati e l'uso della falsa identità di Riccardo Menarini, ritenuta decisiva per conquistare la fiducia di numerose vittime. Assalto alla sede della CGIL, confermata la condanna per Franceschi, 8 anni, l'aretino aveva partecipato alla devastazione della sede nazionale del sindacato a Roma in occasione di una manifestazione contro il Green Pass del 2021. L'appello ribadisce il verdetto di primo grado di 2 anni fa. Stadio da domani da demolizione, giù la maratona, 300 posti di lavoro. Manzo, pronti per volare alto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 8 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Rassegna Stampa.

0: E siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fizzone Morning per l'ultimo appuntamento con Mille Unitalia, che poi tornerà con la nuova stagione da ottobre, sempre con la voce del nostro bravissimo inviato che è Lorenzo Zucchi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: È un piacere come sempre ospitarti e soprattutto raccontare, no, il nostro territorio e le Mille Unitalia che abbiamo scoperto insieme a te. Chiudiamo in bellezza oggi, però, addirittura con una repubblica.
1: Oggi abbiamo fatto per l'ultima puntata uno strappalaregola, insomma, nel senso che si parla di Italia, sì, Italia come penisola, no? Perché in realtà non è Italia dal punto di vista così amministrativo. Parliamo della Repubblica di San Marino, naturalmente, che è uno degli stati più piccoli al mondo, 34.000 abitanti. Tu pensa che è una repubblica indipendente da oltre 1700 anni, tant'è che viene, loro hanno il claim, no, che sono la più antica repubblica ancora esistente. Sono solo 61 chilometri quadrati, ma ha una storia politica istituzionale unica, è un microstato che comunque ha mantenuto la sua dignità e sovranità attraverso tutta la sarabanda di guerre che ci sono state in Europa.
0: Per cosa si conosce San Marino?
1: Allora, innanzitutto è molto nota non tanto tra noi ovviamente che la conosciamo, ma all'estero, perché appunto è questo piccolo stato sovrano dell'Italia, il suo governo e Parlamento, la Costituzione è molto antica e attenzione, il sistema è particolare, no? Perché al vertice dello Stato ci sono i capitani reggenti, che sono due figure che governano insieme e vengono elette ogni sei mesi, quindi ovviamente è una istituzione democratica decisamente importante, no? Pensa che la tradizione, secondo la tradizione, nasce addirittura nel 301, lo Stato, quando un cristiano di nome Marino, no, da cui deriva il nome, si è rifugiato sul monte Titano e ha fondato questa comunità libera. E da allora, insomma, l'indipendenza e la libertà non sono mai mancate. San Marino non fa parte dell'Unione Europea, ma utilizza l'euro e ha accordi economici doganali con l'Unione Europea tramite l'Italia, perché comunque è pienamente integrato nel contesto europeo.
0: Parliamo anche delle attrazioni da non perdere.
1: Esattamente, quando andiamo a visitare questa repubblica non possiamo non visitare le attrazioni. Il simbolo assoluto e anche nello stemma della repubblica sono le tre torri del Monte Titano, White, Cesta e Montale. Non sono solo monumenti, ma rappresentano la difesa fisica e simbolica dell'indipendenza. Sono sulla cresta del Titano, no? Dove sta la capitale, città di San Marino, e sono collegate da un percorso panoramico spettacolare. Attenzione che è bello impegnativo anche dal punto di vista dei gradini da fare, la salita, il passo delle streghe. Il Monte Titano appunto è ancora il cuore dello Stato, tant'è che racchiude il centro storico appunto della capitale, città di San Marino, che è adesso patrimonio dell'UNESCO. Quindi andiamo assolutamente a dedicare una giornata, passeggiamo senza meta, perché così avremo questa strana sensazione di essere come in Italia, ma in uno Stato indipendente.
0: Assolutamente sì. E per quanto riguarda le esperienze?
1: Allora, appunto, innanzitutto l'esperienza incredibile che di solito noi quando andiamo a visitare un paese facciamo gli itinerari, no, di quanti giorni possiamo dedicare. Qua ovviamente il paese si può visitare in poche ore, però le esperienze sono tante. Innanzitutto direi andiamo a visitare sicuramente il Palazzo Pubblico, che è la sede del governo, anche per vedere appunto com'è avere un'altra istituzione di lingua italiana, no? E possibilmente, se c'è lo spettacolo del cambio della guardia, è qualcosa di... E poi naturalmente ci sono tutte quelle particolarità che ci ricordano in uno stato diverso, no? Quindi i francobolli, le vecchie monete, no? Prima dell'euro, ancora adesso lo possono battere. Poi ci sono tutti i negozi tax free, i musei curiosi, no? E poi ovviamente possiamo così dedicarci ad esempio a studiare l'economia, che è fatta di turismo e piccole industrie e servizi. Naturalmente la cucina, in questo caso non sto nemmeno a dirtelo, visto che San Marino è all'interno dell'area che noi conosciamo come Romagna, è praticamente una cucina romagnola. In realtà negli ultimi anni ovviamente hanno cercato di sviluppare anche qualcosa di locale legato al territorio, ma insomma rimane un pezzo di territorio che insomma è una Mille Italia, è un'Italia più una. Allora io adesso ringrazio tutti per questa bellissima stagione e vi auguro una buona estate.
0: Grazie Lorenzo, e a ottobre un abbraccio di cuore.
1: Ciao.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
0: Fizz in the morning.

Buongiorno casalinghi disperati e non, siete all'interno del Fizz in the Morning. Oggi facciamo i conti con uno degli elettrodomestici più amati e anche odiati. La... indovinate, la lavatrice. Pensate di sapere come si fa davvero un bucato? Beh, probabilmente state sbagliando qualcosa e la vostra bolletta ringrazia. Ecco i 5 errori che commettiamo praticamente tutti. Allora, partiamo dal detersivo. Pensate che più schiuma sia più pulito? Sbagliato. Troppo detersivo non si sciacqua, rovina le fibre, rendendo i vestiti rigidi e col tempo intasa la lavatrice, creando quei cattivi odori che poi finiscono sulle vostre magliette. Meno detersivo è meglio. La temperatura, molti impostano i 40 gradi centigradi come scelta sicura. In realtà per jeans, t-shirt e felpe 30 gradi sono più che sufficienti. Il trucco salva portafoglio? Il 90% dell'energia consumata serve a scaldare l'acqua. Lavare a freddo o a basse temperature taglia la bolletta e salva che cosa? I colori. Parliamo del cestello. Riempire la lavatrice fino a quando non si chiude lo sportello a calci non è efficienza, è un disastro. I vestiti devono muoversi per lavarsi. La regola del pugno. Lasciate sempre lo spazio di un pugno tra i panni e il bordo del cestello. Se non ci passa la mano, togliete qualcosa. Parliamo di macchie. Avete macchiato per esempio la camicia di vino o di sugo? Non buttatela direttamente dentro. Il calore della lavatrice agisce come un ferro da stiro sulle macchie. Le fissa per sempre. Pretrattate sempre con uno smacchiatore, per esempio, e lasciate agire 10 minuti prima, appunto, del lavaggio. Dimenticarsi della lavatrice è un errore. Se la lavatrice puzza, puzzeranno anche i panni puliti. Una volta al mese fate un lavaggio a vuoto a 60 gradi centigradi e soprattutto lasciate sempre lo sportello aperto dopo l'uso per far asciugare quella che è l'umidità ed evitare la muffa. Ma diamo un tocco green a tutto quello che abbiamo dato e detto. Per un bucato davvero moderno, passate all'acido citrico sciolto in acqua al posto dell'ammorbidente. È la scelta più ecologica che ci sia. E se volete comodità, provate i nuovi detersivi in fogli biodegradabili, zero plastica e massimo risultato. Qual è il mio consiglio? Trattate bene la vostra lavatrice e lei tratterà bene i vostri vestiti e il vostro conto in banca e durerà di più. E voi siete dei maghi del bucato o fate ancora i disastri come me con i calzini rossi insieme alle lenzuola bianche? Raccontatecelo qui alla nostra diretta del mattino. Restate con noi, Fizz in the Morning continua così come la musica.

bello dare i consigli della massaia, come si dice. Insomma, ho imparato anch'io un po' di cose oggi nella nostra puntata del Fitz Morning, parlando della nostra cara proprio lavatrice. Ma utilizziamo la testa, quando facciamo il bucato. Basse temperature, poco detersivo e pochissimo ammorbidente. Insomma, lavora meglio la lavatrice, si salvano i colori, si salvano i vestiti e bene. E voglio dire, ci salveremo forse anche noi, chi lo sa. Noi ci risentiamo invece domani all'ultima puntata del Fitz Morning, una grande stagione vissuta insieme al programma più ascoltato del nostro territorio. Ci avete premiato voi tutti i giorni, continuate a farlo, ascoltando ovviamente la nostra radio. È stato un piacere e un privilegio servirvi anche oggi. A domani.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.30, ora legale. La luna sorge alle 4.32 e tramonta alle 17.20, luna calante. La chiesa ricorda San Felice di Como, Santa Reparata e Sant'Ugo.
0: Accadde oggi.
1: L'8 ottobre del 1604 veniva avvistata la supernova 1604, nota anche come supernova Keplero. Finora è l'ultima supernova ad essere stata osservata nella nostra galassia. Fu visibile a occhio nudo per 18 mesi e, al suo picco di luminosità, era più brillante di ogni altra stella del cielo e di tutti i pianeti, ad eccezione ovviamente di Venere e Giove.
0: Benessere naturale.
1: In forma con l'acqua. Nuoto, snorkeling e ginnastica in acqua rinforzano i muscoli, favoriscono la circolazione sanguigna e hanno il vantaggio rispetto a jogging, tennis e aerobica di non sollecitare le articolazioni. Inoltre, dato che la resistenza dell'acqua è 900 volte superiore a quella dell'aria, massaggia i tessuti connettivi e aiuta a contrastare la cellulite. Per evitare che il cloro finisca con il seccare la pelle, prima di ogni allenamento in piscina è utile applicare dell'olio di paraffina.
0: Consigli pratici.
1: Scuola materna per giocare insieme. Per i genitori dei più piccoli, a volte, è fonte di grossi dubbi il mandarli alla scuola materna o no. Questa sfrutta le potenzialità del gioco per lo sviluppo della loro personalità, perché il gioco è un'importante risorsa di apprendimento che favorisce i rapporti interpersonali, la capacità di condivisione e la creatività. Quindi è bene mettere i piccoli in condizione di giocare in gruppo, magari con i bambini vicini di casa o con i figli dei propri amici.
0: Hanno detto?
1: Non nella novità, ma nell'abitudine troviamo i piaceri più grandi. Raymond Radiguet. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:04.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. Alla Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro-Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge, anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un Bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ore italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e Lazio con rovesci temporali intensi anche al sud. I temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano come cinematografica.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatte ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente i dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere, gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560, e anche se di epoca più tarda i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora, con queste curiosità, io vi lascio, alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.

Radio Fly, la voce della tua città.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
1: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Te gli auguriamo di recuperare presto, di prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
0: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno la Mercedes e primo rivale in classifica a meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo con Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari-Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa. L'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: €100 di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai €50 di sconto sulla luce e €50 sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
4: Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 8 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Evodio e Reparata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 ottobre l'allenatore Nils Lidom, Virna Lisi, Chevy Chase, Paul Hogan, Matt Damon, tutti attori, e ancora Ursula von der Leyen e Ethan dei Måneskin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della bilancia, hai grande fiducia in te stesso e sei attratto dalla vita militare, nella quale potresti anche eccellere. Hai forza di volontà, coraggio e sei disposto a sacrificarti per un ideale. Il 16° grado bilancia è vantaggioso per lunghi viaggi, per le attività nel cinema o in ingegneria elettronica. Se il tuo oroscopo personale ha influssi positivi di altri pianeti, potrai ottenere successi davvero rilevanti. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo anche qualche euro. Non c'è nulla di segreto oppure di nascosto che non venga prima o poi rivelato. Stiamo in campana. Toro, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere questioni professionali delicate. Coraggio. Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Se perdiamo di vista l'obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un progetto con strategie mirate. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Oggi abbonda anche l'intraprendenza, i fatti seguono le parole. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' come dentro di noi ci fa stare bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a realizzare gli obiettivi. Vergine, di passaggio nel segno, la luna alimenta l'efficienza e le abilità manuali. Sfruttiamole per manutenzioni, fai da te, modellismo. Le energie si focalizzano sui traguardi professionali e forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Sul lavoro tranquilli, la fatica non si sente affatto quando le cose si fanno volentieri. Scorpione, la luna in sestile direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento pure nello studio. Sagittario, la presenza della luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato, il suo affetto ci ripagherà dell'impegno richiesto. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di agire, metterci in gioco senza lasciar demotivare dei dubbi? Facciamolo subito. Acquario, le questioni di eredità o la gestione del denaro comune sono al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Perché aspettare che arrivino i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci da fare adesso. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, esibiamo i fatti, parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione dando prova che il nostro sesto senso possiede una sua logica. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Non c'è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che tu possa imporre alla libertà della mia mente. Virginia Woolf.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito, Meloni 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì. Il ricordo e il dolore il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Morta Mary Carmen, simbolo della protesta a Spagna, l'anziana sfrattata. Il Colle, firmati 3 atti di clemenza, uccise 2 rapinatori grazie a un gioielliere. La Repubblica, dal Colle lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna del gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Legge elettorale, il governo pensa già alle modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme possibili rivieli della Consulta. Con le famiglie delle vittime di Hamas, il 7 ottobre per noi è infinito. La Stampa, dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore giù del 2,5%, Trump, chiamo Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica, l'OMS, nuovo caso in Siberia, cosa è per me essere vasco, Lexio Magistralis del Rocker alla Università di Salerno, grazie per un gioielliere che uccise 2 rapinatori, Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuale. Il Fatto Quotidiano, Forza Italia, Unione Europea contro Graviano, illegale, così starà zitto, bavaglio, Berlusconi scontro le toghe che lo sentono su B. Il Resto del Carlino, Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, il 7 ottobre di Israele, contestato Netanyahu, verbali falsi e violenza, 8 vigili urbani sono indagati, Rimini, l'inchiesta, shock, Rubio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per l'energia e difesa, il fondo monetario si allarga, la crisi del debito, gasolio, Meloni, valutiamo accise mobili. Mattarella firma 3 grazie, tra loro gioielliere Gianni, nel 2008 uccise 2 ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. Buttato giù dal monopattino, è grave, a Roma caccia alla banda delle microcar, Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, altri 2 casi prima. La Verità, stipendi per sanità, pensioni, crescita, le vere cifre smontano le balle che crescono nel campo largo. Primo tribunale islamico in Italia, Padova, una camera arbitrale emette giudizi sulla base della Sharia. Uccise i banditi come Roggero, arriva la grazia parziale ma dopo 5 anni di galera. Sul fine vita i vescovi tradiscono Papa Leone, la CEI vuole una norma nazionale, il pontefice a Lourdes aveva detto il contrario. Il Giornale, arriva al tribunale islamico, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini non può esistere, il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. Indietro miei Prodi, Gualtieri sale, prof Antielli, le primarie dopo turno, uccise 2 ladri, gioielliere graziato e Roggero spera. Il Tempo Quotidiano, i cattivi maestri del 7 ottobre, chi soffia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano ha il tempo, asse del male tra alleati e l'Iran e utili idioti. Le contorsioni di Gabrielli 1 e Gabrielli 2, il doppio standard dell'ex capo della polizia arruolato dal campo largo. Libero Quotidiano, gli scemi del 7 ottobre, propalli in piazza per celebrare la massa, il campo largo attacca Israele, in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Vertice senza slime, PD furioso con Conte e AVS, Eni riabbassa il diesel, c'è l'ipotesi accise mobili. Mattarella grazie al gioielliere che uccise 2 rapinatori. Il Manifesto, piano cassa, 5 mesi dopo la sua approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano cassa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini per non fare alla spagnola promette miliardi che non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi si trovano. Legge elettorale blindata, oggi l'ultimo voto sul Melonellum, segreto, ma il governo controlla. L'Avvenire, quotidiano di estrazione cattolica, il piano che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto dei carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise, il rapporto, la sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Taglio alto, il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre, in Italia condanna unanime alle strade di Hamas, in Israele le manifestazioni di ricordo e le proteste nella vigilia del voto. Secolo d'Italia, terapia d'urto, ai medici un contratto con aumenti record, Meloni investiamo con chi cura gli italiani, esulta anche la CGIL. In primo piano il voto ai fuorisede passa da concessione a diritto, lo storico sì della legge elettorale anche, che lo estende anche ai caregiver. Caro carburanti, Meloni apre le accise mobili, pronti a intervenire di nuovo, un tesoretto da 160 milioni a disposizione, casa per i genitori separati, contributi fino a 6.000 euro, il bando online sul sito del MIT, Salvini avanti anche con i nuovi alloggi. Il Tirreno, andiamo alle cronache regionali, partiamo dal Tirreno, da Livorno all'asta l'ex Grand Hotel, per ricordarlo in abbandono servono 6,8 milioni, da Cecina caos in piazza Iotti, vigili fino alle 2 di notte, da Viareggio rapinano e picchiano le vittime, 3 in carcere, 2 uomini e una viareggina dietro le sbarre dopo aver seminato il panico in centro, Lucca energia costi raddoppiati, Assocarte Confindustria così non si resiste. Andiamo a Pisa, muore aspettando le cure, tragedia in un pronto soccorso, la rabbia della figlia. Calcinaia, ponte sull'Arno chiuso per un anno per i lavori, il terzo lotto di opere in via Papa Giovanni 23esimo inizierà a febbraio. Da Grosseto, rapina dopo gli incontri intimi, condannato sotto accusa un 24enne denunciato da un uomo che lo aveva ricevuto in casa. Grifone, quote pignorate sono quelle detenute dalla società Atlante. Dall'area fiorentina, Pistoia, studenti lasciati a piedi, grossi problemi all'uscita dei licei in viale Adua e poi strade, 27 milioni per rivoluzionare la viabilità. Passiamo a Firenze e la Repubblica, Funaro sull'emergenza casa, i sindacati lasciati soli dal governo, la replica all'intervista del segretario CGIL Marasco e l'attacco Meloni a Salvini. Secondo Tecnocasa i prezzi delle vendite sono fermati anche per il blocco affitti brevi. Corriere Fiorentino, a Firenze uno sfratto ogni 2 giorni, numeri dell'emergenza al sindacato degli inquilini, ma in città ci sono 30.000 case vuote, i 43 immobili del Food Saison, il lusso si è divorato un isolato. Andiamo al Corriere di Siena, Calenda, mai con il campo largo, intervista esclusiva al segretario nazionale di Azione, chiude sull'ipotesi di un'alleanza col centro-sinistra per le politiche. Il Link apre l'anno accademico, inaugurazione, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana è intervenuto alla cerimonia, confronto sulle criticità del territorio tra le istituzioni e la commissione parlamentare, Siena lancia un allarme a Roma. Spostiamoci adesso al Corriere di Arezzo, che titola in questa mattina, muore investita donna al volante, scappa, tragico incidente stradale a Fogliano della Chiana, rintracciata la signora alla guida, è una conoscente, lezione AISA sulla sicurezza, la simulazione del sinistro, 400 studenti. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, prima pagina, muore travolta dall'auto dell'amica, e poi Manzo, stadio, domani si parte. Entriamo in cronache, leggiamo, muore travolta dall'auto, alla guida c'era un'amica che non si è fermata, Fiorella Roncucci, 76 anni, camminava sul ciglio della strada quando la vettura l'ha investita, l'allarme dato da alcuni turisti di passaggio, la conducente individuata grazie alle telecamere, il caffè Polo Schianto, racconto degli amici, domani l'addio a Carlo, nessun segno di frenato sull'asfalto, confermata l'ipotesi del malore alla guida, la salma è stata restituita ai familiari per l'ultimo saluto a Badia Prataglia. Il Medof della Val di Chiana, Meocce la banda delle truffe, le motivazioni della stangata, la sentenza ricostruisce il sistema di raggiri, i ruoli e le altre tre imputati e l'uso della falsa identità di Riccardo Menarini, ritenuta decisiva per conquistare la fiducia di numerose vittime. Assalto alla sede della CGIL, confermata la condanna per Franceschi, 8 anni, l'aretino aveva partecipato alla devastazione della sede nazionale del sindacato a Roma in occasione di una manifestazione contro il Green Pass del 2021. L'appello ribadisce il verdetto di primo grado di 2 anni fa. Stadio, da domani la demolizione, giù la maratona, 300 posti di lavoro, Manzo pronti per volare alto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 8 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso d'arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e Lazio con rovesci e temporali intensi anche al sud. I temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Fly Spot.
6: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E eccoci qua, 113esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che oggi ci porterà nel mondo della meravigliosa della natura, ma anche con gli aspetti che ricorrenti di questi giorni, di cui ne abbiamo sentito parlare, e vedremo questo a volte come sia un po' difficile anche il rapporto uomo-natura, ma ce lo dirà la Valentina. Ciao Valentina.
2: Ciao Giuseppe, sì, oggi è una puntata particolare per sì, me, perché sai che di solito mi piace affrontare temi anche un po' divertenti su cui sorridiamo sempre, no? Diciamo che cosa incredibile. E invece questo
1: oggi,
2: diciamo,
1: è un pochino meno divertente.
2: Un pochino meno divertente, però mi sono sentita un po' in dovere di farla, perché insomma noi siamo qui a parlare di animali, a parlare di natura, a parlare anche, cioè, di come gli occhi umani vedono la natura, perché il mio è sempre un punto di vista, il tuo anche, quindi mi sentivo un po' in difetto giornalistico, no? Se non avessi fatto questa puntata, perché insomma anche i nostri ascoltatori avrebbero potuto dirmi: sì, ho capito, stai sempre a parlare di fiorellini e farfalle, però stanno succedendo delle cose nel territorio, è il tuo settore, parliamone. E quindi ho deciso di farlo. Potremmo entrare in un ginepraio peggio di te, Ivo, oggi, ma noi non lo faremo.
1: Ma non lo facciamo, no.
2: Ma noi non lo faremo, anche perché la mia non vuole essere e non sarà assolutamente una puntata politica, una puntata... ma semplicemente vorrei affrontare un po', come hai detto te, quando il rapporto selvatici e uomo, in questo caso lupo e uomo, diventa una convivenza sfidante, una convivenza difficile, perché ci sono degli interessi che cercheremo di capire.
1: Ovviamente
2: questo.
1: Le posizioni sono sicuramente differenti, la mia e la tua, però questo non è detto. Alla fine forse riusciamo ad avere
2: noi
1: sì, ce la facciamo
2: alla fine,
1: anche su temi così importanti. Allora, qual è il fatto?
2: Io vorrei fare un passo indietro prima di agganciarmi alla cronaca, e almeno questo lasciamelo come modus operandi, no? Io vorrei fare ovviamente la mia schedina di questo animale.
1: Sì.
2: Sì, ci sono delle immagini, però io vorrei partire dalla mia scheda che faccio sempre, una piccola carta d'identità del lupo, va bene? Allora, ovviamente appartiene alla classe dei mammiferi, ovviamente all'ordine dei carnivori, e la famiglia è quella dei canidi. Il suo nome scientifico è Canis lupus.
1: Come il gatto superbis, poi magari se riesco a capire dove l'hai messo. No,
2: sulla mia cartella, Valentina.
1: Ecco, va bene.
2: È un animale di dimensioni abbastanza importanti, diciamo. Infatti può raggiungere anche i 35 kg, soprattutto nel maschio, che è più grande, un metro e 40 di lunghezza, e arrivare anche a 60, 70, 75 centimetri al garrese. Quindi insomma ha un corpo, poi, che è bello muscoloso e tonico, è pensato, costruito dalla natura per percorrere grandi distanze, quindi zampe lunghe, molto muscolose, il collo robusto, questo muso allungato, queste orecchie erette, perché gli servono per sentire bene i rumori, e il mantello da tonalità variabili, che possono essere più rossicce, più brune o più grigiastre, e può cambiare anche in base all'età e alla stagione. Il lupo, abbiamo detto, è un carnivoro, ma è un carnivoro, si dice, opportunista, e così con queste caratteristiche.
1: Opportunista?
2: Sì, opportunista. Che cosa significa? Che le sue prede principali, preferite, diciamo, sono gli ungulati selvatici, quindi caprioli, cervi,
1: cinghiali, però che non siano tanto grossi, perché se no
2: o che non siano tanto forti. Infatti è un grande pulitore del bosco, perché sceglie, essendo opportunista, sceglie dove dove è più facile.
1: Se vede il cinghiale da 150 kg e uno più piccino.
2: E sceglie quello più piccolo, come il cervo di cui abbiamo parlato l'altra volta. Abbiamo detto difficilmente un lupo attacca un bramitore, perché quelli sono proprio quelli in salute.
1: Ah, ecco il bramito, quello me l'ero già dimenticato.
2: Però essendo un animale opportunista, può nutrirsi anche di animali più piccoli e quando ha la possibilità di carcasse, ma anche di, per esempio, spazzatura. C'è un aspetto molto interessante nella sociologia del lupo, l'abbiamo detto tante volte, no? È il branco. Il branco, che è una famiglia. È una famiglia costituita da una coppia riproduttiva e i componenti del branco, che sono i loro cuccioli delle varie annate. I cuccioli nascono in primavera. Che cosa succede all'interno di questo branco? Solo alla coppia alfa sono delegate delle possibilità, per esempio la possibilità di accoppiamento. Che cosa vuol dire questo? Che all'interno del branco non tutti sottostanno a queste regole gerarchiche, che sono proprio restrittive, e quindi ci sono degli animali che si allontanano, lasciano il branco. E perché? Perché vanno a cercare una nuova compagna, un nuovo compagno, per poter fondare il proprio di branco e trovare un nuovo territorio. Perché? Perché vogliono essere alfa, non vogliono sottostare alla coppia alfa da cui sono nati.
1: E da qui nasce il lupo solitario, vero?
2: Allora, questi, in realtà qui c'è una differenza tra questo modo di dire e la realtà scientifica. Perché? Sì, perché questi sono i lupi in dispersione, ovvero sono solitari transitori, nel senso che poi loro si allontanano dal branco di origine, ma per fondarne un altro, quindi percorrono anche lunghe distanze ai fini di fondare un gruppo di cui essere alfa, di cui essere il capo. Mentre il lupo solitario molto spesso è un animale che vive ai margini del branco, continua a proteggerlo, ma si defila, ma solitamente quello è uno dei due componenti della coppia alfa che ha perso il compagno.
1: Ha perso il compagno, perché il lupo sappiamo essere molto fedele, monogamo, insomma, la coppia è coppia, insomma.
2: Assolutamente. Ecco. E c'è un'altra caratteristica nel lupo, nel suo essere predatore, molto importante. Il lupo è quello che scientificamente si chiama un predatore apicale. Questo che cosa significa?
1: Che nessuno lo mangia lui.
2: Esatto, significa che una volta raggiunta l'età adulta, quell'animale verosimilmente non ha predatori. Non ha predatori che lo predano.
1: Se arriva sul leone.
2: Ecco, esatto. È solo un predatore, non è una preda, non può essere una preda.
1: Certo.
2: Mentre ci sono tanti animali che non sono apicali, per esempio la volpe, che comunque resta anche una preda, il gatto.
1: Preda, sì, esatto.
2: Ok. Ora c'è da fare un altro passaggio per arrivare alla cronaca.
1: Stai prendendo larga.
2: Perché voglio far capire.
1: Fai capire che il lupo.
2: Che cosa è successo? Si parla spesso di ritorno di lupo in Italia, ok? Perché? Perché effettivamente il lupo negli anni 70 era arrivato vicino all'estinzione. Che cosa era successo? Era stato perseguitato, una caccia spietata, nei paesi c'erano i lupari.
1: Alla
2: che
1: caccia
2: andavano,
1: mica perché si mangiava.
2: No, non perché si mangiava, perché venivano uccisi. C'erano i lupari che venivano proprio incaricati di andare
1: perché
2: nei
1: evidentemente
2: boschi.
1: Facevano strage di pecore, di tante cose che di cui società aveva bisogno.
2: Esatto, perché c'era un conflitto, quello che si chiama un conflitto di interessi con l'urbanizzazione principalmente.
1: Okay.
2: Poi che cosa è successo? La legge è entrata in questa diatriba, quindi c'è stata una protezione legale della specie, la ripresa anche
1: finanziamenti europei anche per il ripopolamento del lupo.
2: Però il lupo non è stato ripopolato nell'Appennino.
1: Sono stati fatti dei progetti di ripopolamento?
2: No, non sono stati ripopolati. E che cosa è successo? La maggiore attenzione e la protezione legale ha permesso al lupo di ricolonizzare grande parte del territorio italiano. Così il monitoraggio nazionale che è stato condotto nel 2021 ha stimato che in Italia fossero presenti circa 3.500 lupi soggetti. Che cosa è successo? Non c'è un nuovo animale, l'arrivo di un animale nuovo, ma una ricolonizzazione di questo animale. E quindi qui bisogna arrivare alla cronaca, che è proprio delle nostre dei nostri giorni e delle nostre zone, perché proprio nei giorni scorsi sono stati resi noti degli episodi che sono successi negli ultimi mesi riguardanti alcuni lupi. Perché che cosa è successo? Sono stati rinvenuti feriti oppure morti alcuni lupi nel territorio aretino, con ferite che sono senza ombra di dubbio riconducibili a colpi di arma da fuoco. Quindi sono stati tra l'altro un po' sparsi nel territorio, perché il primo lupo è stato recuperato nella zona di Molinelli. Poi, Molinelli è stato segnalato tra l'altro inizialmente come un cane vagante, è stato recuperato, non c'era ombra di dubbio che gli fosse stato sparato in faccia, e poi è morto dopo 15 giorni d'agonia, diciamo, mentre ne sono stati trovati altri due, uno investito sulla SR71 e un altro invece nella zona di Badia Alpino, che sono stati trovati morti. Tra l'altro quello di Badia Alpino è stato predato da un cinghiale, non era più apicale lui.
1: Cioè il cinghiale ha mangiato il lupo?
2: Sì, no, perché era ferito.
1: Ah, vabbè. Perché i cinghiali, ricordiamo, sono onnivori.
2: Esatto.
1: Sì, è vero.
2: Quindi, ecco, ovviamente ci sono delle indagini, quindi noi non siamo qui a dire, noi siamo qui a riportare soltanto questi fatti, cioè quello che, di cui siamo sicuri, ovvero che a questi lupi è stato sparato volontariamente, perché oltretutto, per esempio, nel primo caso che c'è stato, non si può nemmeno dire che sia stato un errore di caccia, se proprio, perché era completamente fuori dalla stagione venatoria. Quindi questo, cioè, sono atti volontari. Ora bisogna anche dire una cosa per dovere, secondo me, di informazioni: la presenza del lupo può creare dei problemi reali, soprattutto per chi ha degli animali, per esempio degli allevamenti. Quindi la predazione sul bestiame è un problema concreto per chi ha questo tipo,
1: su cui comunque nessuno dà risposte, insomma,
2: su cui ha però, cioè, capisci che la risposta non può essere sparare.
1: No, allora, ecco, premesso che stigmatizzo a prescindere, e questo lo sai, io su alcune posizioni la penso diversamente da te per un motivo solo: il problema esiste e non si può far finta che non esista.
2: Certo,
1: però
2: ma io
1: da
2: infatti,
1: questo lì a sparare ai lupi, no, assolutamente no.
2: Questo,
1: su questo, Valentina, siamo
2: questo
1: d'accordo.
2: Vedi che l'abbiamo trovata anche oggi.
1: No, ma su questo
2: e
1: siamo
2: io,
1: d'accordo,
2: guarda,
1: però cioè, le posizioni troppo protezionistiche rispetto al lupo, pensi, perché la gente, perché si arriva o arriva qualche che non va bene, non si fa, ma perché si arriva a sparare lupi? Perché qualcuno arriva a perdere la testa da
2: rischiare
1: una denuncia? Addirittura c'è l'arresto, mi sembra, fino a 6 anni.
2: Perché al momento ancora si tratta di un animale protetto.
1: Ma,
2: secondo
1: te perché?
2: Secondo me il problema è che siamo molto stiamo a cercare, invece che cercare di capire come si potrebbe risolvere il problema, sembra che ci si debba schierare lupo sì o lupo no. Ma non è che bisogna schierarci lupo sì o lupo no, cioè bisogna porci delle domande.
1: Scusami,
2: che siano più
1: utili. Hai ragione, ma è anche vero che non si può io faccio l'alter ego, no?
2: Certo,
1: l'altra parte,
2: certo.
1: Non si può sempre sentire difendiamo il lupo quando spariscono i gatti, per esempio in tutto quel paesino del Casentino hanno mangiato gatti anche qua a Antria vicino ai nostri amici, cioè allora
2: è
1: dire,
2: vero,
1: esiste
2: però...
1: questo reale problema, sì, allora non si può far finta che non esiste,
2: appunto, però cioè, conoscere il lupo, cioè, quindi riconoscere anche il problema, non è che significa per forza essere favorevoli alla sua presenza ovunque, no? E questo secondo me è una posizione da difendere, perché conoscere questo animale con cui stiamo condividendo il territorio è anche un passo secondo me importante per decidere come affrontare i problemi che
1: come la sua presenza può creare. C'era stato fatto, guarda,
2: nel 2025 fu fatta una tavola in provincia.
1: Sì, ma è stata addirittura la comunità europea, e quello che ti dicevo, il finanziamento, che non è stato una cosa di ripopolamento, ma è lifewolfalps.eu, 12 milioni di euro furono stanziati per cercare di migliorare la convivenza tra lupi e le comunità locali, allevatori. Ecco.
2: Sì, sì, esatto.
1: Che vuol dire? Che hanno fatto con questi 12 milioni di euro?
2: Vuoi sapere? Probabilmente
1: no.
2: Niente.
1: Ah, ecco, no, perché sennò si sta a parlare per niente. Cioè, gli allevatori, ti ricordi il caso eclatante di quello che mise una capra sgozzata in mezzo a Guido Monaco, insomma, no, con tutti i dispolti. Cioè, è bella la natura,
2: allora,
1: ma
2: secondo me, per
1: no?
2: quello che direi io, in un mondo utopico, per esempio, cioè, anche agli allevatori andrebbero aiutati non dopo, cioè, se è già successo il patatrac, andrebbero aiutati a fare in modo che queste predazioni non avvengano.
1: Un grande esponente del WWF qualche tempo fa disse che la soluzione per gli allevatori era che si doveva recintare tutto, quindi tu ti immagini la nostra bella Toscana tutta recintata, tutta piena di reti,
2: ma
1: per
2: allora,
1: arginare i lupi che vadano a mangiare
2: in realtà,
1: ma di che si parla?
2: In realtà basta un po' fare dei ricoveri notturni, perché poi è questa la
1: questione. Il lupo
2: è
1: un predatore, l'hai detto, mangiare deve mangiare, bere l'acqua non è un problema, insomma. No, vabbè, però mangiare deve mangiare,
2: cioè, certo,
1: se è un numero troppo elevato.
2: Ma non è un, cioè non è questione di numeri troppo
1: e
2: elevati.
1: E allora cos'è che manca? Manca il cibo?
2: No, non manca nemmeno. Allora, qui si parla veramente del secondo me, qual è la questione.
1: Sì, sì, ma
2: cioè,
1: se mi piace parlare.
2: Però
1: con te
2: il lupo, difficilmente il lupo potrà distinguere, ok, sono nel bosco, quel capriolo lo posso predare, ma se vado un po' più in giù, che c'è il gregge, quello no. Cioè lui difficilmente riuscirà a capire la colonizzazione,
1: no, e siamo d'accordo,
2: ok, quindi questa è, cioè, purtroppo questa differenza invece noi la capiamo molto bene, questa differenza ci pone a dover far noi un passo in più, che, non, che magari appunto, no, io non dico che bisogna rescintare il mondo, però magari passare, ci sono stati degli anni in cui gli allevatori hanno potuto allevare un po' più liberamente e ora invece si torna un pochino tra virgolette indietro. Ma, e gli animali la sera
1: tu
2: vanno
1: pensi
2: testi.
1: Che sia così utopistica, dico sbagliato, una sorta di campagna di sterilizzazione perché siano meno questi animali, dico,
2: secondo,
1: chiedo
2: io
1: dico,
2: credo di sì,
1: io chiedo, se ti ho detto che stigmatizzo il fatto che gli tirano col fucile, ci mancherebbe, no?
2: Esatto, no? Okay. Ecco, esatto.
1: Però, cioè, qual è il modo di un po' di contenere queste problematiche? Perché il problema esiste.
2: Ma non, senti,
1: non
2: secondo
1: dire anche,
2: me...
1: denunciate, cioè, denunciate, che denunci? Il
2: secondo me, se si riesce appunto a proteggere di più gli animali domestici, ma non sto parlando in questo caso di animali domestici veri, ma di allevamenti.
1: Vabbè, per esempio, mando fuori il gatto la notte, me lo mangia il lupo, con chi me la devo prendere io? Io
2: allora,
1: non devo mandare il gatto fuori, devo privarmi della mia libertà di mandare il mio gattino fuori, perché...
2: Però quella, vedi, cioè, questa è una questione controversa, perché i gatti che si mandano fuori, allora, chi protegge gli uccellini che i nostri gatti fanno fuori? Perché molte persone ti dicono

0: anche conosciuto, che poi era talmente spirito libero che purtroppo è morto, ahimè, investito, non mangiato da un lupo, però è morto.
1: È morto, sì.
0: E lui era uno sterminatore, cioè lui portava
1: sì,
0: a casa
1: Valentina,
0: quindi
1: però un discorso è una sterminazione che viene dalla natura, che purtroppo tu come persona non è che puoi
0: ma anche il lupo viene dalla natura.
1: Sì, va bene, però allora è tutto questo facendo presente, stiamo parlando degli animali, perché il caso per esempio della signora che è stata gli ha strappato un orecchio, qui la dice un pochino lunga la cosa sul pericolo,
0: allora.
1: Dice no, ma non esiste pericolo perché il lupo ha paura dell'uomo.
0: Vabbè, lì c'è stata una colluttazione tra cani, lupo e signora, quindi bisogna anche vedere come sia andata la cosa. Per esempio i cani da guardiana sono molto efficaci.
1: Carina.
0: Guardiana, quelli che proteggono le greggi.
1: Quelli bianchi.
0: Quelli esatto.
1: I pastori maremmani. Quelli sono cattivi, cani.
0: No, non sono cattivi, ma nemmeno il lupo è cattivo e nemmeno i nostri gatti, diciamolo.
1: No, i nostri gatti.
0: Diciamolo.
1: Il mio mangio e basta.
0: Non sono cattivi, ma sono animali molto efficaci.
1: No, va bene, sì, però
0: nella protezione delle greggi.
1: Ma è impossibile pensare, delle greggi, ma di
0: noi
1: nella vita normale non è che ognuno può avere un cane di
0: no
1: quelli,
0: però
1: insomma.
0: Ecco, per i pastori per esempio i cani da guardiana perché hanno la stessa comunicazione del lupo, fanno parte della stessa famiglia, sono cani e canidi, e quindi sono molto efficaci. Anche lì non è che uno compra un cane perché ha un pastore maremmano, tanto ormai l'abbiamo nominato, sì. E quello è un cane da guardiana. È un po' come il cacciatore che compra il cane da caccia. Ok, quel cane ha un istinto cacciatore, però che cosa fanno i cacciatori? E anche qui un po' mi pesa. L'addestrano.
1: Sì, no, va bene.
0: Cioè, capito? Vedi. Quindi la stessa cosa, per esempio, questo potrebbe essere un tasto dove si apre veramente una discussione fatta bene,
1: sì,
0: capito? Perché veramente questi cani da guardiana sono in grado di proteggere le greggi.
1: Ma io penso che i pastori ce l'abbiano i cani da guardiana.
0: Non tutti, perché lo sai qual è la questione, Giuseppe? Che veniamo da anni in cui non c'era più bisogno, quindi bastava il cane che stava con le greggi, ora invece c'è bisogno.
1: Se abbiamo fatto in questo senso un downgrade, scusa te lo dico, non il senso.
0: La natura probabilmente
1: vabbè, comunque. L'abbiamo detto, stigmatizzando il fatto del modo di queste cose che non devono avvenire.
0: No, ma non devono avvenire.
1: Ma neanche nascondersi dietro la demagogia, come tante volte sento.
0: No, certo,
1: caso,
0: non si può dire. Non
1: esatto,
0: però se esiste
1: sul protezionismo,
0: se esiste un problema, secondo me, soprattutto un problema. Quando ci si trova davanti a un problema che nasce da un conflitto da un'anzi sovrapposizione di interessi, no? Perché comunque
1: oggi
0: l'allevamento
1: non è più cacciatore uomo, se mi dici il lupo è cacciatore, l'uomo è cacciatore, no?
0: Sì, però comunque sia l'interesse su quella pecora, diciamo che è lo stesso dell'uomo e del lupo, quindi
1: e adesso scateneremo tutti i vegani che diranno no, la pecora è un animale vivente, quindi non si mangiano cadaveri e così via.
0: Però insomma chi alleva le pecore
1: lo sappiamo.
0: Quindi abbiamo diciamo lo stesso interesse del lupo e è lì, quindi secondo me, preso atto di questo problema, bisogna trovare delle strade civili di convivenza che non siano sparare, perché poi purtroppo la gente spara.
1: Io penso.
0: Io ho il mio gattino, te lo sai, il mio gattino rosso, cioè lui ha perso un occhio perché gli hanno sparato in faccia.
1: Quindi figurati. Però volevo dire, al di là di questo, prova a pensare come sia possibile che gente che rischia tantissimo a fare una cosa del genere, perché è coscienza che se succede una cosa, cioè se ti viene scoperto che fai una cosa del genere è un rischio, ecco, prova a pensare come sia possibile che gente arriva a dire basta per questa cosa qui. Sono tutti fuori di testa, sono tutti quelli
0: però
1: non
0: vedi,
1: si fa, ripeto,
0: cose
1: non si fa, però evidentemente
0: sì.
1: Anche
0: io ti dirò, secondo me c'entra in questi episodi c'entra anche poco la questione allevamento, perché per la zona in cui era c'entra proprio che alcune persone ce l'hanno un po' questa cosa e non è assolutamente un modo di
2: oggi?
0: Operare
1: va bene allora

0: Se nel frattempo abbiamo subito un'invasione, va bene, e siamo a posto. Va bene, allora
1: ci ha invaso, ma non era un lupo.
0: Non era un lupo questo, va bene. Comunque, allora è un tema questo che
1: tema
0: mille sfaccettature, ovviamente, sì, con Valentina.
1: Di cui si potrebbe parlare per ore.
0: È chiaro, è bene comunque parlarne.
1: Sì, mi sentivo in dovere di farlo. Noi, diciamo, abbiamo raccontato un po' i fatti, spiegando qual è il problema e qual è stata la risposta.
0: Esatto.
1: Ecco, poi dopo, noi, lo ripeto, non siamo qui a dire lupo sì, lupo no, anche perché secondo me non esiste, bisogna conoscere il problema per trovare una soluzione di convivenza.
0: Trovare la soluzione, che speriamo non rimangano parole così al vento, tanto per pronunciarle, insomma.
1: Ma no, quello non dipende da noi, Giuseppe.
0: Con la speranza che arrivi in progetto dall'Europa,
1: quello non dipende.
0: Qualche milione di euro
1: per non fare niente.
0: Sapere che cosa dobbiamo fare,
1: per non fare
0: perché si parla anche di questo, perché altrimenti non siamo neanche noi intellettualmente
1: sinceri. Questo è un grossissimo problema, esatto, che non riguarda solo i lupi, riguardato il progetto che era stato fatto dall'università.
0: Ma questa è la deviazione della natura umana, questa è la stortura della natura umana.
1: Esatto, che poi se ti dici che non hai i soldi per fare questa cosa, se ti arrivano non ce li metti in quella cosa, li usi per altre cose.
0: Dai, Valentina,
1: basta,
0: grazie.
1: Se no si finisce. In bocca al lupo.
0: Siamo riusciti a parlarne, però, insomma, dai,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Sì.
0: Va bene sempre. L'importante è parlarne delle cose.
1: È vero.
0: E io ti ringrazio come sempre, anche perché hai detto delle cose che se lo sentivo quando parlavi dei gatti, che non riuscivi, però. Però ripeto,
1: dovevo dirlo.
0: La tua onestà intellettuale è tale ti ha portato a dire le cose effettivamente come quelle che penso anch'io. Quindi vedi che l'abbiamo trovato.
1: Hai visto? Allora, ciao, in bocca al lupo.
0: Era quell'altro della balena?
1: No, quella non si può dire.
0: Non si può dire.
1: E comunque, in bocca al lupo, la risposta giusta è grazie.
0: Crepi il lupo.
1: No, ciao. Assolutamente.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E ben trovata Daniela, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, torna Radici e Ricette in un'altra puntata estiva.
1: Esatto, ben ritrovata.
0: Estiva,
1: Vale.
0: Ben ritrovata, estiva e soprattutto localissima, cioè quando si dice proprio qui veramente le nostre radici,
1: Questa è veramente la nostra radice.
0: È vero.
1: Perché arriva dagli Etruschi.
0: Oh.
1: Dagli Etruschi che lo coltivavano, poi l'hanno ripresa i Romani, però per come proprietà, diciamo, curative. E poi c'è una curiosità particolarissima di questa cultura, che praticamente a un certo punto gli isolani dell'isola del Giglio vennero praticamente portati via da Nerone, quindi fu svuotata l'isola del Giglio. I medici cosa fecero? Presero e ripopolarono l'isola con gli abitanti della Val di Chiana, che portarono questa cultura che tutt'oggi coltivano.
0: Anche all'isola del Giglio, quindi.
1: Esatto.
0: Ma dai, non lo sapevo. Esiste una versione marittima, quindi.
1: Marittima, brava. E di cosa parleremo? Aglione della Val di Chiana.
0: Sembra aglio, ma non è, infatti è grande,
1: sembra
0: per
1: aglio,
0: esempio.
1: Ma non è. Guarda, cioè, ora, differenza. Questo è solo uno spicchio.
0: Eh sì.
1: Questo è solo uno spicchio. È enorme.
0: È enorme, sì. E anche il sapore è particolarissimo.
1: Sì. Sì, molto più delicato rispetto all'aglio.
0: Molto, molto più digeribile.
1: Esatto, anche perché non ha l'allina e quindi non dà noia neanche a chi è, diciamo, intollerante.
0: Sensibile, sì.
1: Sì. Diciamo che viene chiamato anche l'aglio dei baci.
0: Perché ci si può baciare,
1: esatto,
0: dopo l'aglione.
1: Esatto, questo non dà gli effetti collaterali dell'aglio,
0: esatto,
1: ecco, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Quindi, fidanzati, potete mangiare l'aglione
0: potete
1: della Val di Chiana.
0: Regalare un mazzo, sì, di aglioni.
1: Insieme ai famigerati fiori di zucca metteteci anche l'aglione in mezzo.
0: E volendo ci potete mettere anche due fiori di aglione.
1: Esatto. E quelli, io sono la ricetta dei fiori.
0: Ma io non avevo dubbi che io ti servissi una ricetta su un piatto d'argento.
1: Esatto. Guarda, paradossalmente dell'aglione non si butta via niente, nemmeno il fiore che viene poi tolto quando siamo quasi al, diciamo, a raccogliere proprio l'aglione.
0: Guarda, ho la foto,
1: Esatto. Esatto, quello.
0: Adesso per chi ci segue in video metterò la foto dei fiori di aglione.
1: Per chi invece ci segue in radio proviamo a descriverglielo. Diciamo che è un frutto a cono rovesciato, verdastro e praticamente con uno stelo lunghissimo.
0: Sì.
1: Di solito viene cucinato un pezzetto di stelo con proprio il fiore.
0: Il fiore, vero.
1: Sì. E questo viene poi... vi spiegherò come si cucina.
0: Sì, sì, sì, sì. Cominciamo dall'inizio, Dani.
1: Vai.
0: Cominciamo dall'inizio.
1: Ti lascio la parola.
0: Allora, io guarda, sull'aglione non sono preparatissima, ti lascio proprio tutta la palla al balzo a te. Cioè, io sono preparata a cucinarlo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Oh no, stai a vedere che oggi ci si inverte anche
0: i ruoli. Ci si inverte le parti.
1: No.
0: Sì, sì, sì.
1: Fantastico.
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, state assistendo ad una puntata micidiale. Allora, vediamo se potrò veramente sostituire la Vale in
0: ma
1: questo.
0: Ma forse nemmeno io potrò sostituire te.
1: Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo detto che è, diciamo, è molto più digeribile rispetto all'aglio normale. È un antiossidante e un antibatterico naturale, un po' le stesse proprietà
0: dell'aglio.
1: Che ha anche l'aglio. Esatto. Facciamo un passo indietro, però. Come si coltiva? Perché è più o meno... siamo lì, nel senso che si coltiva come l'aglio, si semina tra ottobre e dicembre e ovviamente poi si va a raccogliere l'aglione praticamente da maggio, da giugno-luglio, insomma.
0: Non è una coltura semplice?
1: No, assolutamente no, anche perché l'aglione deve essere, se c'è periodi di siccità, deve essere annaffiato e il mese prima della raccolta l'innaffiatura deve essere sospesa assolutamente. Si raccoglie quando inizia ad ingiallire praticamente le foglie esterne del bulbo. e poi dopo non si va a strappare come l'aglio normale o come una cipolla, con un solcatore si va praticamente delicatamente ad alzare, cioè a raccoglierlo, diciamo si alza il terreno lateralmente al bulbo e si va a toglierlo, non si lava,
0: si scalza insomma,
1: sì, si scalza, non si lava, si mette a seccare praticamente, ad asciugare più che a seccare per 3-4 settimane e poi dopo si può, diciamo, consumare e vendere. Però ecco, diciamo che è un pochino più delicato anche nella coltivazione rispetto,
0: infatti,
1: all'aglio.
0: Guarda, ora ti voglio raccontare perché non sono preparata sull'aglione, perché vai. Lui non mi apprezza,
1: non,
0: cioè,
1: ti
0: l'aglione
1: apprezza.
0: Non apprezza, io apprezzo lui ma lui non apprezza me.
1: Come
0: perché
1: mai?
0: Un anno ho provato a piantarlo,
1: okay.
0: Va bene, e non è uscito assolutamente niente, proprio niente. Quindi l'avevo dopo 2 anni, praticamente.
1: È uscito fuori?
0: Sì.
1: Perché è rimasto lì in stallo.
0: Ho visto questi fiori e ho pensato, ma che fiori sono?
1: Ma che ci ho messo io qui?
0: Ma che cosa c'era? Perché l'avevo messa su 2 grandi vasi in giardino.
1: Sì.
0: Su cui poi non avevo più piantato niente.
1: Meno male, direi.
0: Sì. E mi sono usciti 4 aglioni.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché dovevi
0: quindi
1: mettere...
0: capisci perché non ci ho capito molto, ma confuso. Guarda, l'aglione mi ha confuso.
1: No, allora dipende come l'hai piantato. L'hai piantato con il picciolino in su?
0: Sì.
1: 4-5 centimetri?
0: Sì.
1: Allora probabilmente aveva bisogno di acqua, non gliel'hai data?
0: No, gliel'ho data.
1: Vabbè, non aveva voglia di nascere,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì,
1: voleva farci le sue.
0: Farti aspettare.
1: Sì, decisamente. Però c'è stato un anno che mi ricordo che non, diciamo che la coltura dell'aglione non è stata proprio propizia, cioè non è andata a buon fine.
0: Perché era un anno particolarmente secco?
1: Esatto, esatto. E tanti che comunque sia lo producevano, anche tra i miei colleghi, insomma, che non avevano avuto raccolto di niente. Invece negli anni...
0: Hai detto di guardarci 2 anni dopo?
1: No, ma infatti poteva essere un'idea. Poi però durante la coltivazione, a un certo punto, prima della raccolta, diciamo che verso marzo, aprile, inizia a buttare fuori questo fiore.
0: Mm-mm.
1: E questo fiore si taglia, perché se no l'aglione non cresce, perché
0: esatto.
1: Se no sviluppa il fiore e il sotto
0: sì, sì.
1: Non si propaga. Ma questo fiore non si butta, perché
0: no.
1: È mangiabile.
0: Sì.
1: E quindi ci viene fuori delle cose bellissime, buonissime.
0: Vai.
1: Ma passiamo a un altro aspetto dell'aglione. Ti dici, un aglio così ci sarà solo questo? No, no, perché c'è un suo omonimo che viene praticamente coltivato, diciamo, in America.
0: Ah.
1: Esatto, e viene chiamato l'aglio elefante. Ha le stesse caratteristiche, è proprio un sosia,
0: ma
1: un
0: dai.
1: Sosia internazionale.
0: È il cugino d'oltreoceano.
1: Esatto, e quello è l'aglio elefante e noi abbiamo l'aglione. Due cose diverse.
0: Non oso immaginare gli americani come lo cucinino.
1: Non lo voglio sapere, guarda, no, no, assolutamente non lo voglio sapere. Ma torniamo a noi. Che proprietà abbiamo qui dentro questo capo? Che può arrivare anche a 500 grammi di peso.
0: Mamma mia.
1: Quindi è... bello, bello, bello. Allora, ha una, diciamo, delle proprietà benefiche per l'intestino, perché ha una funzione prebiotica, quindi significa che ha dei fruttani come l'inulina, mm-hmm. E quindi diciamo che arrivano intatti all'intestino, non vengono digeriti dallo stomaco e quindi aiutano praticamente gli organismi buoni dell'intestino, i batteri buoni, a fare il loro lavoro. È un protettore del cuore e anche delle arterie.
0: Come l'aglio.
1: Come l'aglio, esatto. Ridurre i livelli di colesterolo, quello cattivo però, ovviamente. Regola la pressione sanguigna
0: come l'aglio.
1: Esatto. E è un potente antiossidante e antinfiammatorio. Come però si fa per far sì che tutte queste proprietà arrivino intatte e ci facciano bene?
0: Non si frigge.
1: Non si frigge. E il bello è che bisognerebbe mangiarlo crudo.
0: Sì.
1: Quindi si può anche provare, tentare di mangiarlo crudo con magari frullandolo, perché tanto comunque sia nelle ricette va frullato.
0: Mm-mm.
1: Quindi viene fuori una pappina e uno può provare magari con un filo d'olio, magari lo...
0: Sì, diciamo che ha un sapore meno forte dell'aglio, che esatto. Ricorda un po' il porro.
1: Sì, perché arriva poi dalla famiglia del porro.
0: Però, l'aglio, cioè, l'aglione. Proprio crudo...
1: Non è proprio così, ecco, buonissimo, però c'è dalla sua,
0: cioè,
1: che c'ha un sapore
0: meglio,
1: dolce, sì. Ha un sapore dolciastro, sì. Quindi diciamo già dalla sua può scendere bene, diciamo.
0: Magari nelle bruschette mi viene in mente.
1: Nelle bruschette secondo me sarebbe tanta roba.
0: Infatti,
1: tanta
0: perché
1: roba.
0: Meno ti dà meno quella spinta,
1: sì.
0: Dell'aglio, sì. Secondo me da provare.
1: Noi la proveremo, sì.
0: La proveremo la bruschetta, la brevettiamo anche a questo,
1: esatto,
0: punto, la bruschetta,
1: sì.
0: All'aglione.
1: Sì, sì, sì. Però è anche un antibatterico,
0: sì.
1: E un antimicotico, quello come l'aglio.
0: Cioè, perfetto.
1: Sono le proprietà, alla fine si riducono alle proprietà dell'aglio, ma con un gusto un pochino più dolce e un frutto più grosso, diciamo, rispetto all'aglio normale nostro.
0: E anche più caro.
1: E anche molto più caro.
0: se proprio si vuole parlare anche di portafoglio, no?
1: Esatto. Ma vi ho indicato proprio il suo sosia per non farvi trarre in inganno. Mi raccomando, scegliete l'aglione della Valdichiana. Cioè, visto che comunque sia, si deve spendere dei bei soldini.
0: Esatto.
1: Prendiamo l'originale.
0: Perché si trova anche nei supermercati, però costa.
1: Sì, esatto, costa. Sì, ma costa veramente tantissimo. È una anche perché diciamo che all'inizio era un prodotto che veniva coltivato da pochissime persone, quindi non si trovava, non c'era, eccetera. Ora è proprio un prodotto protetto, quindi è un prodotto, diciamo, agricolo protetto, ci sono insomma dei coltivatori,
0: Ufficiali,
1: brava, non mi veniva la parola, sì. E quindi c'è proprio il consorzio dell'aglione della
0: Valdichiana.
1: Vero. E a questo, diciamo che è un prodotto tutelato, e essendo tutelato comunque sia c'ha dei costi, sia di coltivazione,
0: certo.
1: C'ha dei costi di produzione, c'ha dei costi di commercializzazione,
0: di annaffiatura,
1: esatto. Però ecco, la cosa che ho visto però raramente è i fiori d'aglione al supermercato. Io non l'ho mai visto.
0: Io invece li ho trovati.
1: Io non l'ho visti. E quelli invece sono veramente una cosa buonissima. Per chi gli piace. Ecco, sanno più d'aglio i fiori che non questo.
0: Vero.
1: Che non la speccia dell'aglio.
0: Vero.
1: Quando già li raccogli, che li prendi in mano, ti esprigionano quel profumo d'aglio.
0: Vero.
1: Veramente ti riempiono casa, eh?
0: Sì.
1: Quindi li devi cucinare subito o congelare. Io per esempio li ho congelati, e quando li tiro fuori, ovviamente come li faccio?
0: Fritti.
1: Esatto.
0: Veramente?
1: Sì. Sono una bomba.
0: Ma dai, è questa la tua ricetta?
1: Esatto. No, li puoi fare anche con la pasta.
0: Con la pasta.
1: Sì, li riduci in purea, li fai andare in padella e poi li riduci in purea.
0: E ci fai la pasta.
1: Roba. Una roba buonissima. Però la ricetta praticamente original è...
0: Ecco, abbiamo capito che i fiori si friggono,
1: non c'è niente da fare, fine dei giochi, questa è la loro morte.
0: Ce ne sono tanti di fiori che facciamo fritti, vabbè, fiori di zucca, i fiori dell'aglione, ma anche i fiori di acacia si possono friggere.
1: Sì, è vero. Ma c'è anche un'altra cosa che io ho scoperto di recente, che si frigge, che non ci avrei mai pensato.
0: Le scarpe.
1: No, si frigge anche la pala dei fichi d'India.
0: No.
1: Sì.
0: Eh beh, questa bisogna dedicargli assolutamente una puntata.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Io penso che io la do alle tartarughe.
1: La pala di fichi d'India?
0: No, non ci ho capito niente.
1: Sì.
0: E allora dai, raccontaci come si friggono, che poi anch'io ho la ricettina oggi.
1: Vai, allora, i fiori paradossalmente come se fosse un fiore di zucca. Stessa
0: pastella.
1: Sì, e poi si buttano in olio. Io, come ti ripeto, li ho congelati, li tiro fuori e li friggo direttamente da congelati, senza aspettare.
0: Tu, cioè, li congeli pastellati?
1: No, senza.
0: Ok.
1: Senza, li metto qua nella pastella e li metto nell'olio. Quindi li faccio direttamente scongelare in cottura, ecco.
0: Ok. Senza passare. Ottimo, praticissimo, sì. Tra l'altro.
1: E vengono buonissimi. Sono come le ciliegie, veramente certo. Come le ciliegie.
0: Perché infatti il detto è come le ciliegie, ma il vero sarebbe come il fritto.
1: Eh sì, brava, come i fiori fritti.
0: Poi, sì, abbiamo cercato le ciliegie perché, sai, sono un po' più sane, non si può dare questo messaggio così.
1: Esatto, ma secondo me perché forse più gente ci si è sentita male nel mangiare le ciliegie, quindi diciamo, vabbè, facciamo che sono come le ciliegie, esatto, si fa prima.
0: Esatto, sì, è vero.
1: Meno laborioso.
0: Vero. E senti, quindi, visto che oggi siamo parti invertite,
1: sì?
0: Io ho la mia ricetta.
1: Vai.
0: Allora, la mia ricetta è proprio una ricetta della tradizione. Cioè, è proprio, sono i pici all'aglione.
1: Esatto.
0: Sì. Perché io, devi sapere che mi diverte molto fare i pici.
1: A mano proprio.
0: Sì. Quindi i pici sono un piatto, diciamo degli spaghettoni che si fanno appunto a mano, utilizzando un impasto senza uovo. Mm-hmm. Quindi acqua e farina, un pizzico di sale, un filo d'olio se l'umidità non è ottimale, nient'altro.
1: Anche perché per la pasta devi guardare sempre l'umidità.
0: Sì, altrimenti vi frega.
1: Sì.
0: Quindi un piatto semplicissimo, una pasta divertente che si fa proprio con le mani e che si può fare anche insieme ai bambini perché è proprio divertente da fare.
1: Esatto.
0: E una volta fatti i pici, che cosa si fa? Ti dico come lo faccio io.
1: Vai.
0: Allora io metto un po' di olio, riduco l'aglione a pezzettini e lo lascio cuocere. Quando inizia a essere un pochino leggermente più morbido, ci butto un bel po' di vino bianco. Lo lascio sfumare e lo lascio cuocere bene, diciamo bollire in quello che rimane di olio e vino bianco.
1: Okay.
0: Poi qui ci si divide in due. Io lo schiaccio con la forchetta.
1: Allora, io in realtà per saltare questo passaggio cosa faccio? Perché la speccia è veramente tanta.
0: Sì.
1: Quindi lo riduco in purea.
0: Infatti, è l'altra alternativa.
1: Sì.
0: A me, io a volte l'ho fatto anch'io, però lo preferisco schiacciato con la forchetta.
1: Ti piace che rimane... di più?
0: Sì.
1: Ti sembra più che ci sia la polpa?
0: Sì, mi piace molto. Dopo un po' di peperoncino, perché a me mi piace molto. Passata di pomodoro, meglio se fatta con i nostri pomodori,
1: sì.
0: E lascio andare un pochino delle foglie di basilico rigorosamente intere.
1: Certo.
0: E poi si cuociono i pici in acqua salata
1: e qui che ne viene.
0: Te lo faccio vedere.
1: Sì. Che poi al posto del vino potresti utilizzare l'acqua.
0: L'acqua, sì, è vero.
1: Se gli piace il vino, è anche
0: è vero,
1: l'acqua.
0: Io li uso un po' interscambiabili, ecco.
1: È una cosa diversa.
0: Sì.
1: Molto più buono.
0: Secondo me gli dà quella spintina che ci sta. E questi sono loro.
1: Una roba eccezionale.
0: Assolutamente. Eccezionale. Patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì. Questo è proprio dell'umanità intera.
0: Dell'umanità, sì.
1: Cioè, sono una roba eccezionale. Tanto che non poco tempo fa io ho cucinato i pici all'aglione, che me l'hanno proprio richiesto i miei figli, perché mi hanno detto: "Ah, mamma, coltivazione proprio arrivata,
0: diretta,
1: ovviamente sempre. Stefano, insomma, il mio genero che me l'ha portato."
0: Grazie, Dani. Stefano.
1: Sì, grazie, perché guarda qua che capi bellissimi. E quindi, insomma, mi dissero: "No, si viene tutti a pranzo da te, ci fai i pici." Va bene. quindi ci si fece una scorpacciata di pici.
0: Sì, no, buonissimi, no, buonissimi.
1: Meravigliosi.
0: Sai che i pici, no? Piatto povero proprio per antonomasia.
1: Sì.
0: Un'altra versione dei pici che si può fare è quella alle briciole. Che era una versione proprio poverissima in cui si andava a sostituire in una sorta di aglio, olio e peperoncino. Si andava, quando non c'era, scarseggiava anche il parmigiano, metteva il pane grattato. O meglio, non il pane grattato, le briciole del pane tagliato e avanzate.
1: Certo.
0: Quindi, piatto poverissimo, io una volta mi sono presa la licenza di provare, invece che fare un aglio, olio e peperoncino, mi sono concessa un aglione, olio e peperoncino, per poi mettere le briciole. E devo dire che anche questa versione è ottima.
1: È buonissima, sì. Io non l'ho fatta con i pici, di solito la faccio con gli spaghetti.
0: Vedi?
1: la faccio con gli spaghetti, però ci metto, la faccio un pochino più ricca, nel senso che ci metto una, diciamo, delle acciughe, mm-hmm. un'acciuga.
0: Sì, infatti ci sono nella ricetta originale, io le ho messe perché non mi piacciono.
1: Sì, vabbè, quello deve piacere, giustamente, sì. È una cosa che deve interessare.
0: Però sì, nella ricetta originale ci sono.
1: Ma è buonissima, buonissima veramente, perché poi quel pan grattato, e se lo vuoi ammollicare, lo passi direttamente in padella, sì. Senza olio,
0: vero.
1: Lo fai a brustolire un goccinino,
0: vero.
1: E gli dà una croccantezza,
0: sì, vero, vero.
1: Incredibile.
0: Io lo faccio in quel modo, sì.
1: Tanta roba.
0: Allora, buon appetito.
1: Buon appetito. E mi raccomando, pici all'aglione.
0: Assolutamente, e anzi, se vi concedete questo, che poi è anche concedersi un po' di tempo in famiglia,
1: esatto.
0: Un momento,
1: esatto.
0: E se volete seguire il nostro consiglio, mandateci le foto sulla pagina di Radio Fly.
1: Sì, le aspettiamo, perché poi ve le pubblichiamo anche nelle puntate, insomma.
0: Sì, o anche esperimenti, insomma,
1: sì,
0: noi accettiamo
1: quello che
0: tutto.
1: Viene in mente.
0: Grazie Dani.
1: Grazie
0: e
1: te,
0: ci troviamo alla prossima ricetta.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, un tuffo nelle notizie curiose. Sepolta sotto la sabbia per 1200 anni, dai fondali egizi è riemersa un'intera città avvolta nel mistero, inghiottita dal Mediterraneo probabilmente a causa di un terremoto. Si tratta dell'epica città di Heracleion per i greci e Thoins per gli antichi egizi, che ora può essere esplorata grazie alla mappa interattiva creata dall'European Institute of Underwater Archaeology, con i dati archeologici raccolti in questi anni di scavi. E infatti i primi resti sono stati trovati a 30 metri di profondità nel 2000 al largo di Abukir, vicino ad Alessandria d'Egitto, ma continuano a venire fuori altri reperti. E è stata una grande sorpresa quando a riemergere dalle acque sono stati dei reperti ben conservati, in grado di raccontare tutto quello che l'antica città aveva da mostrare al mondo una volta e adesso invece tiene nascosto. È stata considerata il centro nevralgico del commercio internazionale fra il Mediterraneo e il Nilo, tra il VI e il IV secolo avanti Cristo. Finora sono stati sotterrati dal fango della baia di Abukir 64 relitti di navi e più di 700 ancoraggi. Sotto la sabbia sono state anche trovate monete d'oro, stelle giganti con geroglifici e scritte in greco antico, oltre che una serie di manufatti religiosi, tra cui una colossale statua in pietra di Hapi, il dio egizio della piena del Nilo, la più grande mai rinvenuta. Secondo il professor Barry Canfield, archeologo dell'Università di Oxford, è stata una scoperta archeologica travolgente. I reperti distesi sul fondo del mare sono ricoperti e protetti dalla sabbia, si sono stupendamente conservati per secoli. Non essendoci dati certi che possano tuttora spiegare l'affondamento di Heracleion, si è ipotizzato che il peso dei grandi edifici costruiti su un terreno argilloso e poco pratico abbia causato lo sprofondamento della città a seguito di un terremoto. L'alternativa invece è la scomparsa della città a causa di un'inondazione. La leggenda narra che a fondare il sito Heracleion siano stati Paride ed Elena, rimasti bloccati su una delle isole del delta del Nilo durante la loro fuga da Menelao, prima che iniziasse la guerra di Troia. A darle il nome sarebbe stato invece Eracle in persona, il semidio della mitologia greca che corrisponde al romano Ercole, un mito che è sopravvissuto a questa distruzione per palesarsi ora a tutti noi con il suo splendore.
0: Calimera Calispera.
1: Allora infatti quel mare, l'Oceano Atlantico, era navigabile davanti a quell'imboccatura che, come dite voi, chiamate Colonne d'Ercole, aveva un'isola, quell'isola più grande della Libia e dell'Asia messe insieme. Questa è la descrizione che ci lascia Platone di Atlantide, quest'isola mitica che lui appunto colloca nell'Oceano Atlantico. Secondo la leggenda l'isola era di 540 per 350 chilometri e protetta da venti grazie a montagne che ne proteggevano il perimetro su tre lati. Un funzionale impianto di canali artificiali la divideva in lotti quadrati di terra coltivata. E Atlantide, sempre secondo la leggenda, sarebbe frutto dell'opera di Poseidone e difesa dalla sua progenie, dalla madre e dei suoi figli. Egli infatti avrebbe generato 5 coppie di gemelli con una donna mortale, Clito, collocandoli poi su di una collina circondata da 2 cerchi concentrici di terra e 3 di acqua. Per finire assegnò a ognuno dei suoi figli, il primo dei quali Atlante, da qui il nome dell'isola, e il posto e il potere sugli svariati territori all'interno del popolo. Ecco, a questo punto si genera la caratteristica forma che ha reso celebre Atlantide, i cerchi concentrici di acqua e di mare che conducono fino al nucleo centrale dell'immenso e ricco impero. Secondo quanto ci dice Platone, il territorio atlantideo era ricco di acqua e di minerali di ogni tipo, e infatti erano presenti oro, bronzo, tutti i minerali che all'epoca, quando fu collocata poi Atlantide circa 3300 anni fa avanti Cristo, erano abbastanza pregiati, anche di una quantità di specie, di animali, di piante, era ricca Atlantide. Infatti si parla di un luogo meraviglioso, locus amenus. Ma perché finì la civiltà? Perché si racconta che Zeus decise di punire brutalmente questi uomini che si erano creduti al pari degli dei, e quindi decise di eliminarli dalla faccia della terra. Dopo che in seguito però avvennero terribili terremoti e diluvi, trascorsi un giorno, una notte tremendi, tutto il vostro esercito sprofondò insieme alla terra e allo stesso modo l'isola di Atlantide scomparve sprofondando nel mare. Però anche adesso quella parte di mare è impraticabile e inesplorata, poiché lo impedisce l'enorme deposito di fango che vi è sul fondo, formato dall'isola quando adagiò sul fondale. E questa è il resto della descrizione che ne dà Platone, appunto. E proprio da questa sembra che l'isola in realtà non sia sprofondata totalmente, ma si tratti più di un'isola distrutta in parte. E gli storici hanno cercato di capire se effettivamente Atlantide fosse esistita. Alcuni presuppongono sia stata l'isola di Santorini, che nel 1627 a.C. fu distrutta dall'esplosione del vulcano e quindi fu parzialmente coperta. Se invece noi spostiamo le colonne di Ercole tra la Sicilia e le coste africane, la nostra Atlantide diventa la Sardegna. Per molti il popolo nuragico potrebbe essere stato il rappresentante del popolo che si è creduto al pari degli dei, e inoltre le strutture nuragiche della Sardegna di grandi dimensioni sono state ritrovate come delle, diciamo, cassaforti di accumuli di fango che fanno appunto pensare a questo, in questa inondazione, a questo maremoto. Ma c'è anche chi colloca l'Atlantide in altre isole sulle coste dell'Africa, nella piccola isola di Sherbrooke, e altri ancora si rifanno ai continenti Lemuria nell'Oceano Indiano e nell'Oceano Pacifico. Altri ancora parlano dell'Antartide, e c'è chi finisce con la Gran Bretagna, perché pare che tra 10.000 e 7.000 anni fa la Gran Bretagna, che era sotto il livello del mare e che era sopra il livello del mare di 100 metri di più rispetto ad oggi, potesse rappresentare questo luogo particolare, che in realtà non si sa nemmeno se fosse reale, in quanto c'è quel tarlo nell'orecchio di alcuni storici che fa pensare che in realtà sia tutta una metafora di Platone per presentare un popolo perfetto, un popolo ideale, in contrapposizione con la politica in Grecia.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
1: E anche per oggi è tutto, saluti da Ilaria Misuri e a domani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
18: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni, sono sempre loro.
19: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita tu donna
9: a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capi lista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
17: Caro Energia, mentre i produttori hanno innalzato il tetto sul price cap ai carburanti con ricadute alle pompe di benzina dopo la scadenza dello sconto governativo sulle accise, la richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per interventi nel settore in vista della prossima manovra è oggi sul tavolo della Commissione europea. Ne discutono anche i ministri delle finanze all'Eurogruppo di questo pomeriggio e all'Ecofin di domani. Aperture da Bruxelles, ricordando però che scostamenti di bilancio su difesa ed energia sono stati già deliberati. Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
17: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale, fino a Civitavecchia. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente che ha coinvolto Davide Jacopini, attore genovese di 42 anni, volto noto del cinema e di diverse fiction. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato avvicinato da una minicar e colpito mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione sempre a Monteverde. Si sospetta la regia di una banda delle minicar. Yannick Sinner mette nel mirino gli Australian Open 2027. Il fuoriclasse azzurro, chiusa anzitempo la stagione per l'infortunio al ginocchio, si concentra sul lavoro di rafforzamento muscolare per tornare al top della forma. A Sinner si stringono idealmente, da Tony Nadal a Matteo Berrettini, passando per il ministro dello sport Abodi. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
11: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Mai parole più adatte da dedicare a Yannick Sinner, che chiude a gioco forza in anticipo la stagione comunque abbellita da 6 tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon. Deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare. Dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027, e si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abodi.
16: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario.
11: Intanto al Masters 1000 di Shanghai, dopo Berrettini vince anche Arnaldi, che nel secondo turno troverà l'americano Fritz.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
19: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
20: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
19: Flyspot.
21: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.
1: This is something special for you. For you.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito, Meloni 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, l'Unione Europea verso il sì. Il ricordo e il dolore il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Morta Mary Carmen, simbolo della protesta, Spagna, l'anziana sfrattata. Il Colle, firmati 3 atti di clemenza, uccise 2 rapinatori grazie a un gioielliere. La Repubblica, dal Colle elezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna del gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Legge elettorale, il governo pensa già alle modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rivieli della consulta. Con le famiglie delle vittime di Hamas, il 7 ottobre per noi è infinito. La Stampa, dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per l'energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore giù del 2,5%, Trump, chiamo Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica, l'OMS, nuovo caso in Siberia. Cosa è per me essere vasco? Lex magistralis del Rocker alla Università di Salerno. Grazie per un gioielliere che uccise 2 rapinatori, Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuale. Il Fatto Quotidiano, Forza Italia, Unione Europea contro Graviano, illegale, così starà zitto, bavaglio, Berlusconi scontro le toghe che lo sentono su B. Il Resto del Carlino, Meloni, ipotesi taglio accise, borsa, picco con i bond, il 7 ottobre di Israele, contestato Netanyahu, verbali falsi e violenza, 8 vigili urbani sono indagati, Rimini, l'inchiesta, shock, Rubio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare. Il Messaggero, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per l'energia e difesa, il fondo monetario si allarga, la crisi del debito, gasolio, Meloni, valutiamo accise mobili. Mattarella firma 3 grazie, tra loro gioielliere Gianni, nel 2008 uccise 2 ladri, a differenza di Roggero ha già scontato parte della pena. Buttato giù dal monopattino, è grave, a Roma caccia alla banda delle microcar, Jacopini, attore di Suburra, disarcionato con un calcio, altri 2 casi prima. La Verità, stipendi per sanità, pensioni, crescita, le vere cifre smontano le balle che crescono nel campo largo. Primo tribunale islamico in Italia, Padova, una camera arbitrale emette giudizi sulla base della Sharia. Uccise i banditi come Roggero, arriva la grazia parziale ma dopo 5 anni di galera. Sul fine vita i vescovi tradiscono Papa Leone, la CEI vuole una norma nazionale, il pontefice a Lourdes aveva detto il contrario. Il Giornale, arriva al tribunale islamico, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini non può esistere, il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. Indietro miei prodi, Gualtieri sale, prof Antielli, le primarie dopo turno, uccise 2 ladri, gioielliere graziato e Roggero spera. Il Tempo Quotidiano, i cattivi maestri del 7 ottobre, chi soffia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano ha il tempo, asse del male tra alleati e l'Iran e utili idioti. Le contorsioni di Gabrielli 1 e Gabrielli 2, il doppio standard dell'ex capo della polizia arruolato dal campo largo. Libero Quotidiano, gli scemi del 7 ottobre, propalli in piazza per celebrare Hamas, il campo largo attacca Israele, in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Vertice senza slime, PD furioso con Conte e AVS, Eni riabbassa il diesel, c'è l'ipotesi, accise mobili. Mattarella grazie al gioielliere che uccise 2 rapinatori. Il manifesto, piano cassa, 5 mesi dopo la sua approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano cassa del governo e tanti passeranno alla gestione privata. Salvini per non fare alla spagnola promette miliardi che non ha, ma per i fondi immobiliari gli incentivi si trovano. Legge elettorale blindata, oggi l'ultimo voto sul Melonellum è segreto, ma il governo controlla. L'Avvenire, quotidiano di estrazione cattolica, il piano che manca. Meloni sollecita a mantenere il tetto dei carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Il rapporto, la sanità ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Taglio alto, il dolore e la denuncia, fronte comune sul trauma del 7 ottobre, in Italia condanna unanime alle strade di Hamas, in Israele le manifestazioni di ricordo e le proteste nella vigilia del voto. Secolo d'Italia, terapia d'urto, ai medici un contratto con aumenti record, Meloni investiamo con chi cura gli italiani, esulta anche la CGIL. In primo piano il voto ai fuorisede passa da concessione a diritto, lo storico sì della legge elettorale anche, che lo estende anche ai caregiver. Caro carburanti, Meloni apre le accise mobili, pronti a intervenire di nuovo, un tesoretto da 160 milioni a disposizione, casa per i genitori separati, contributi fino a 6.000 euro, il bando online sul sito del MIT, Salvini avanti anche con i nuovi alloggi. Il Tirreno, andiamo alle cronache regionali. Partiamo dal Tirreno, da Livorno asta, all'asta l'ex Grand Hotel. Per ricorrerlo in abbandono servono 6,8 milioni. Da Cecina, caos in Piazza Iotti, vigili fino alle 2 di notte. Da Viareggio rapinano e picchiano le vittime. 3 in carcere, 2 uomini e una viareggina dietro le sbarre dopo aver seminato il panico in centro. Lucca, energia, costi raddoppiati, assucarte Confindustria, così non si resiste. Andiamo a Pisa. Muore aspettando le cure, tragedia in un pronto soccorso, la rabbia della figlia. Calcinaia, ponte sull'Arno chiuso per un anno per i lavori, il terzo lotto di opere in via Papa Giovanni 23esimo inizierà a febbraio. Da Grosseto, rapina dopo gli incontri intimi, condannato, sotto accusa un 24enne denunciato da un uomo che lo aveva ricevuto in casa. Grifone, quote pignorate, sono quelle detenute dalla società Atlante. Dall'area fiorentina, Pistoia, studenti lasciati a piedi, grossi problemi all'uscita dei liceo in Viale Adua e poi strade, 27 milioni per rivoluzionare la viabilità. Passiamo a Firenze, la Repubblica, Funaro sull'emergenza casa, i sindacati lasciati soli dal governo, la replica all'intervista del segretario CGIL Marasco e l'attacco Meloni a Salvini. Secondo Tecnocasa i prezzi delle vendite sono fermati anche per il blocco affitti brevi. Corriere Fiorentino, a Firenze uno sfratto ogni 2 giorni, i numeri dell'emergenza, il sindacato degli inquilini, ma in città ci sono 30.000 case vuote, i 43 immobili del Four Seasons, il lusso si è divorato un isolato. Andiamo al Corriere di Siena, Calenda, mai con il campo largo, intervista esclusiva al segretario nazionale di Azione, chiude sull'ipotesi di un'alleanza col centro-sinistra per le politiche. Il link apre l'anno accademico, inaugurazione, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana è intervenuto alla cerimonia, confronto sulle criticità del territorio tra le istituzioni e commissione parlamentare, Siena lancia un allarme a Roma. Spostiamoci adesso al Corriere di Arezzo, che titola in questa mattina, muore investita donna al volante, scappa, tragico incidente stradale a Fogliano della Chiana, rintracciata la signora alla guida, è una conoscente, lezione AISA sulla sicurezza, la simulazione del sinistro, 400 studenti. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, in prima pagina, muore travolta dall'auto dell'amica, e poi Manzo, stadio, domani si parte. Entriamo in cronache, leggiamo, muore travolta dall'auto, alla guida c'era un'amica che non si è fermata. Fiorella Roncucci, 76 anni, camminava sul ciglio della strada quando la vettura l'ha investita, l'allarme dato da alcuni turisti di passaggio, la conducente individuata grazie alle telecamere. Il caffè Polo Schianto, racconto degli amici, domani l'addio a Carlo, nessun segno di frenato sull'asfalto, confermata l'ipotesi del malore alla guida, la salma è stata restituita ai familiari per l'ultimo saluto a Badia Prataglia. Il Medof della Val di Chiana, Meocce la banda delle truffe, le motivazioni della stangata, la sentenza ricostruisce il sistema di raggiri, i ruoli e le altre 3 imputati e l'uso della falsa identità di Riccardo Menarini, ritenuta decisiva per conquistare la fiducia di numerose e vittime. Assalto alla sede della CGIL, confermata la condanna per Franceschi, 8 anni. L'aretino aveva partecipato alla devastazione della sede nazionale del sindacato a Roma in occasione di una manifestazione contro il Green Pass del 2021. L'appello ribadisce il verdetto di primo grado di 2 anni fa. Stadio da domani da demolizione, giù la maratona, 300 posti di lavoro. Manzo, pronti per volare alto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 8 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera, scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
3: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
1: Caro Energia, mentre i produttori hanno innalzato il tetto sul price cap ai carburanti con ricadute alle pompe di benzina dopo la scadenza dello sconto governativo sulle accise, la richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per interventi nel settore in vista della prossima manovra è oggi sul tavolo della Commissione europea. Ne discutono anche i ministri delle finanze all'Eurogruppo di questo pomeriggio e all'Ecofin di domani. Aperture da Bruxelles, ricordando però che scostamenti di bilancio su difesa ed energia sono stati già deliberati. Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente che ha coinvolto Davide Iacopini, attore genovese di 42 anni, volto noto del cinema e di diverse fiction. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato avvicinato da una minicar e colpito mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione sempre a Monteverde e si sospetta la regia di una banda delle minicar. Jannik Sinner mette nel mirino gli Australian Open 2027. Il fuoriclasse azzurro, chiusa anzitempo la stagione per l'infortunio al ginocchio, si concentra sul lavoro di rafforzamento muscolare per tornare al top della forma. A Sinner si stringono idealmente da Tony Nadal a Matteo Berrettini, passando per il ministro dello sport Abodi. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Mai parole più adatte da dedicare a Jannik Sinner, che chiusa a gioco forza in anticipo la stagione comunque abbellita da 6 tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon, deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare. Dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027. E si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abodi.
6: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario.
5: Intanto al Masters 1000 di Shanghai, dopo Berrettini vince anche Arnaldi, che nel secondo turno troverà l'americano Fritz.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
9: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly. Rewind. Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
10: Bentrovati a tutti gli amici e le amiche di Radio Fly. Oggi vi voglio presentare una cantautrice calabro-lucana. Lei infatti nasce a Maratea, cresce poi al confine tra Calabria e Basilicata, ma vi farò raccontare direttamente da lei la sua storia e la sua musica, e quindi diamo il benvenuto a Domenica Surace. Ciao Domenica, ben trovata.
11: Ciao Valentina, ciao a tutti, grazie.
10: Grazie a te per essere arrivata fino ai microfoni di Radio Fly, nonostante insomma la lontananza. Eccoti, ti abbiamo recuperata subito, tranquilla. Allora, Domenica, noi abbiamo il piacere oggi di parlare con te perché il 25 settembre 2026 è successo qualcosa nella tua vita professionale. È uscito il tuo ultimo singolo, che è un singolo, mi piace definirlo, autobiografico perché ci riporta alle tue radici, ai tuoi nonni, alla tua infanzia anche, quindi raccontacelo un po', anche perché insomma lo voglio svelare subito, si intitola Nonna, che è proprio una parola piccola ma enorme, no? Che evoca tante cose ad ognuno di noi. Quindi raccontaci un po' come è nato, quando hai capito che era importante raccontare questa storia.
11: Sì, allora, innanzitutto volevo dire che io tutte le canzoni che scrivo sono autobiografiche, quindi ogni canzone è tratta da una storia mia vera, personale, che poi, come dico sempre, sono storie di vita un po' tutte, no? E questa qua, Nonna, volevo raccontare proprio il legame che c'era con la mia nonna, un legame fatto di amore, di tradizioni, di radici, è un ricordo che non andrà mai via dalla mia mente e dal mio cuore. E questo era un racconto semplice che non conosce tempo, insomma.
10: È un legame fatto anche di musica, vero? Quello con tua nonna che si chiamava Caterina, perché anche lei aveva una voce molto bella, vero?
11: Sì, infatti sì, io la passione per la musica viene proprio da lei, dalla famiglia di mio padre, perché sono tutti chi suona l'organetto, chi la chitarra, insomma sono cresciuta nel suono di organetti, di tamburi, questo qua. E come dicevi, nonna Caterina era dotata di una delle voci più belle della mia zona, e forse la vena del cantante l'ho presa proprio da lei, da nonna Caterina.
10: E in effetti questa vena l'hai presa da piccola, perché tu hai iniziato a cantare che eri molto piccola, avevi circa 10 anni, e poi sono arrivati i concorsi, le esperienze televisive, le band, ma anche altre esperienze lavorative che avevano poco a vedere con la musica. Solo alla fine poi la scelta di diventare una solista. C'è stato un momento esatto in cui hai capito: e questo è il momento, adesso ce la posso fare, questa è la mia strada?
11: Sì, c'è stato, non è stato facile diciamo uscire dalla mia comfort zone, perché io comunque ho lavorato, sono stata per circa 20 anni ho fatto la ragioniera nell'azienda di famiglia, e arrivato ad un certo punto ho dovuto fare questo salto, cioè questo uscire da questo cerchio, insomma, che nel quale stavo bene assolutamente, però mi mancava qualcosa. Io volevo cantare, volevo esprimermi così, e quindi ho deciso di circa 3 anni fa, da 3 anni a questa parte, che faccio adesso questo di mestiere, ecco. Sì. Non è stato facile.
10: Me lo immagino. Senti, in questo brano Nonna, che ora cercheremo di conoscere meglio, tu non racconti solo una persona, ma anche una casa, i luoghi proprio della tua infanzia. Sembra quasi di sentire dei profumi. Se oggi proprio tu dovessi chiudere gli occhi e tornare in quella casa, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
11: La prima immagine è la mia nonna seduta sulla sedia. Ma lascia stare il fatto che comunque c'è anche il videoclip.
10: Io l'ho guardato ovviamente, però è comunque interessante.
11: È proprio questo. Io immagino quando ho scritto questa canzone, ho immaginato questo proprio quando entravo in casa di nonna, dove c'era il fumo del fuoco, perché poi lei non si poteva piegare per aggiustarlo, e quindi entravo, io l'avevo vicino alla poltrona, vicino al focolare, e mi chiamava: vieni ad aggiustare il fuoco, mi faceva. E questa è la prima immagine che vedo, proprio lei seduta a fianco al focolare. Sì.
10: Senti, la tua nonna, una curiosità mia, ti ha mai sentita cantare una volta adulta, quando la musica, insomma, era diventata più che una semplice passione per te?
11: Sì, mi ha sentito cantare, sì, per fortuna.
10: Sì. Senti, parlando...
11: Ne era orgogliosa, insomma, sì, che noi le nipoti per le nonne sono sempre belle, brave e tutto, però mi ascoltava, entrambe le nonne, io per fortuna ho conosciuto sia nonna materna che paterna, ed entrambe le nonne me le sono godute fino a una decina di anni fa. Quindi sì, mi hanno sentite entrambe. Sì.
10: È una bella fortuna.
11: Sì. Sì.
10: Senti, tu rimanendo sulle origini, sulle radici proprio, tu ti definisci una cantante calabro-lucana. Che cosa significa secondo te oggi, in un mondo che tende un po' a unire, no? Ci spostiamo continuamente, ci consideriamo tutti un po' cittadini del mondo, sentirsi invece profondamente legati a un luogo?
11: Allora, io secondo me, cioè per me, io parlo per quanto mi riguarda, giustamente, io non rinnegherò mai queste radici, perché comunque c'è il luogo da dove sono nata, perché comunque io sono questa. E per me portare avanti la mia tradizione, le mie radici, far conoscere, cioè il fatto che per esempio canto in calabro lucano, è una cosa molto importante, perché mi lega proprio alla mia terra, alla quale sono profondamente appunto legata e la amo. Quindi per me è molto importante portare avanti questo progetto e amare le proprie radici.
10: Sei stata brava perché mi hai condotto proprio dove volevo andare, ovvero al dialetto. Infatti nonna esiste in due versioni, nella versione italiana, chiamiamola, e la versione invece dialettale. Perché hai fatto questa scelta? Ci sono forse delle emozioni che arrivano meglio in dialetto che tradotte, sempre tra virgolette?
11: No, scusami, non ho capito
10: la scelta della doppia lingua,
11: sì,
10: diciamo,
11: doppia lingua,
10: no?
11: Sì.
10: Perché l'hai fatta? Perché ci sono comunque delle cose che si esprimono meglio in dialetto, come succede insomma per un po' tutti i nostri dialetti, no?
11: Non capito. Il fatto del calabro lucano è perché comunque, come dicevo prima, sempre per quanto riguarda le mie radici, perché io la mia originalità è il calabro lucano. L'ho voluta fare anche in italiano perché voglio rendere, diciamo così, il messaggio, voglio far capire a più persone possibile quanto sia importante il legame con la propria terra, che poi alla fine se si è calabro-lucani, se si è milanesi, se si è sardi, comunque le radici ci devono essere, non devono insomma svanire mai. E facendolo in italiano, quindi do la possibilità di poter capire meglio a chi non conosce ovviamente il dialetto, e quindi comprendere meglio insomma questa cosa qua.
10: Bello, un po' come se tu avessi fatto una fotografia per conservare questa immagine, che ovviamente è comprensibile a più persone perché
11: lingua più
10: universale. Molto bello. Senti, ora
11: poi così facendo riesco ad unire nord, sud,
10: brava,
11: est, ovest, ecco.
10: Esatto, e mondo.
11: Il mondo.
10: Senti, siamo partite dalle radici, proviamo ad andare un po' verso il futuro. C'è una storia che non hai ancora raccontato e che senti di avere dentro, che è un po' come chiederti insomma i tuoi progetti futuri, romanzando la domanda.
11: Sì, perché ci sono tante storie ancora da raccontare e quindi ci sono. Diciamo che dopo questa uscita seguirà un piccolo spoiler, seguirà
10: lì volevo arrivare,
11: eccola, un album ancora non, la data è da definire, ci stiamo lavorando, però ci saranno ancora tante storie con me.
10: La vita è questa, no? È una grande storia fatta di piccole storie da raccontare, e noi siamo fortunati perché facendo radio diamo proprio voce alle storie come la tua, come quella di tante persone. Senti, grazie, Domenica, grazie. Se dovessi scegliere una sola parola ora per raccontare quello che ti ha lasciato la storia di tua nonna, quale sarebbe?
11: Sicuramente può sembrare banale, però amore, perché nonna mi amava, io pure, le nonne, tutte e due mi amavano, lo facevano vedere in modo diverso, perché ce n'era una che era un po' più fredda, tra virgolette, più un po' distaccata, ma mi amava, l'altra invece mi abbracciava un po' di più, però entrambe mi amavano, quindi sì, la parola amore.
10: Questo poi è anche il bello delle persone, no? Che ognuna, cioè, trasmetta comunque amore, ma ognuna con le caratteristiche proprie che contraddistingueva quella persona.
11: Certo.
10: Grazie, Domenica, perché io penso che tu oggi abbia portato un messaggio molto importante, perché ci hai raccontato quello che fanno poi le canzoni, cioè prendono un momento oppure una persona oppure un ricordo, una storia, e impediscono al tempo di portarsele via. E questo è, penso, l'omaggio più grande che tu oggi hai fatto a me e a tutti i nostri ascoltatori.
11: Grazie, ed è giusto, è proprio perfetto quello che voglio, sto cercando di portare avanti con la mia semplicità, insomma.
10: Domenica, io ti ringrazio, e allora ci sentiamo per l'album, no?
11: ci sentiamo peraltro, ma se chi è curioso comunque seguirmi sui social.
10: Brava, bravissima.
11: Ecco, perché io ho un mio canale www.domenicasorace.com, è un canale YouTube, sono su Instagram, Facebook, la pagina ufficiale, quindi TikTok, insomma sono su tutti i social e quindi la posto tutto e chi è curioso può seguirmi lì, ecco.
10: Assolutamente, noi lo faremo subito, quindi invitiamo tutti a seguire Domenica e io Domenica ti saluto e ti do un grande abbraccio, un grandissimo in bocca al lupo per i tuoi progetti e per le tue storie che avrei voglia di raccontare.
11: Grazie. Io ringrazio te e voi per avermi dato questa opportunità e niente, vi auguro ogni bene.
10: Da Radio Fly per ora è tutto e io vi do appuntamento alla prossima storia. Grazie.
12: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
13: Radio Fly. Rewind.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson, saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti, colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: rientriamo in studio grazie alla nostra parte tecnica. Insomma, immaginate, no, di poter tessere i dati del vostro personal computer, non con fili di rame o dei circuiti integrati, ma con la luce e all'interno di un cristallo che praticamente si auto-organizza come una stoffa microscopica. Sembra addirittura fantascienza questa che vi ho appena citato, no? Ma è la scoperta straordinaria pubblicata su Light, Science e Application da un team di ricerca internazionale guidato dalla Sapienza Università di Roma. Oggi, proprio nel nostro programma, parliamo di memorie del futuro, calcolo neuromorfico e fisica fondamentali, paroloni per noi, insieme al professor Eugenio Del Re del Dipartimento di Fisica della Sapienza. Eugenio, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, grazie per essere con noi. Senti, nel vostro studio descrivete questo fenomeno come la formazione spontanea di una vera e propria stoffa o rete intrecciata all'interno del cristallo. Che cos'ha di diverso questo materiale rispetto quindi ai tradizionali sistemi ferroelettrici usati finora, Eugenio?
1: Sì, allora, i normali materiali ferroelettrici usati finora hanno delle sezioni di memoria che sono delle piccole freccine di polarizzazione che puntano o in su o in giù e vengono lette come in un nastro magnetico, su o giù, e queste sono le memorie. Queste memorie sono localizzate e se c'è uno sbalzo di temperatura o un movimento possono perdere la loro coerenza e essenzialmente si deteriora l'informazione. Se invece di diciamo essere orientate come freccine in su o in giù, fanno dei nodi, fanno un intreccio, la possibilità che venga diciamo rotto il materiale dovuto a una fluttuazione termica o meccanica viene molto ridotta. E come in un tappeto, che uno gli può essenzialmente fare qualsiasi cosa al tappeto, la trama non si modifica, così l'informazione rimane essenzialmente bloccata dentro questi materiali finché ovviamente non la riprogrammiamo, per esempio nel caso nostro usando un laser. E è un po' come usare per comunicare l'informazione, invece che diciamo dei segni, delle scritture, usare dei nodi, un po' come facevano gli antichi Inca, che usavano dei nodi e il nodo fondamentalmente ti ricorda o trasferisce un'informazione. E la cosa interessante è che questo fenomeno, che ovviamente si può creare artificialmente, non nei ferroelettrici ma nei materiali normali, nei polimeri, avviene spontaneamente. Quindi noi ci aspettiamo che se vediamo, non so, un oggetto intrecciato, un tessuto, lo scopriamo, essenzialmente per noi è l'equivalente di un prodotto, sì, di una tecnologia.
0: Sì.
1: Ecco, invece qui avviene spontaneamente.
0: Ecco, guardiamo un po' l'applicazione pratica a questo punto. Che cosa cambia per noi utenti di domani? In che modo questo tessuto ferroelettrico rende le memorie informatiche così resistenti e come aiuta a sviluppare computer che a questo punto imitano il cervello umano?
1: Sì, c'è una differenza fondamentale tra la tecnologia, diciamo, dei computer attuali, dei computer digitali e i computer neuromorfici. Questa differenza è nel fatto che nei computer digitali ogni, diciamo, istante di clock o ogni ciclo di clock vanno riconfigurati, essenzialmente risettati tutte le memorie, cioè se prima era un 1, ogni tanto va ridetto questo è un 1, questo è un 1, cioè si ricopia continuamente l'informazione sulle memorie per mantenerle pulite. Invece nelle memorie neuromorfiche, nelle memorie tipo il nostro cervello, non c'è questa costante necessità di fare il refresh, cioè di riscrivere tutta la memoria e ricopiarla, rifarla, diciamo, ripulirla, ma rimane diciamo in qualche modo permanente finché non facciamo un'operazione completamente diversa, nel caso nostro utilizzare la luce, per modificarla. Quindi sono memorie che fondamentalmente non hanno bisogno di refresh, cioè consumano molta meno energia e quindi permangono nel tempo molto di più. E questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto è che la computazione, quando noi facciamo in un computer normale, in un cellulare, l'informazione è messa in una zona del computer, del breadboard, e la computazione avviene in un'altra zona. Invece nelle strutture neuromorfiche la computazione può avvenire direttamente dove avviene la memoria, cioè la singola computazione avviene nell'interazione tra i bit che sono, diciamo, all'interno del materiale. Nel caso specifico nostro, se uno tira un filo di questo tessuto, influenza una sequenza di altri oggetti e quello produce un effetto, diciamo, di calcolo.
0: Insomma, per farla in parole povere, per quello che ho capito io, insomma, parliamo, sì, di meno consumo di energia, giusto?
1: Sì.
0: E più
1: sì.
0: veloci le pratiche, insomma, questo
1: sì.
0: è un po' il conto, come si sì. dice in questo caso. Ci piace questa cosa che avete fatto. Complimenti al team del professor Eugenio Del Re del Dipartimento di Fisica della Sapienza per averci raccontato questa ricerca tutta italiana e buon lavoro a questo punto.
1: Grazie, grazie, grazie Alessandro. Arrivederci.

0: sera.
1: La ode. Oh Silvia, tu sì, sì che sei una gran donna.
0: Ah certo, puoi dirlo
1: bella
0: forte.
1: Bella comicione la
0: ma
1: mia
0: cosa?
1: Silvia.
0: Ma senti,
1: sì, sì.
0: Alessandro,
1: Silvia, che bello.
0: Ti prego.
1: Alessandro, quando mi chiama
0: cerca
1: Alessandro
0: di contenerti.
1: È arrabbiata. Perché
0: ma sì,
1: usa
0: perché
1: il mio
0: esageri.
1: Nome tutto intero.
0: Esageri.
1: Quando lo usa tutto intero è sottointeso che ha qualcosa
0: che
1: con me. E quindi io mi incomincio.
0: E fino a che mi dici bella.
1: È
0: vero. Quando
1: sa
0: dici
1: che
0: altre
1: reazioni.
0: Cose.
1: Vabbè. Bella, adesso bella. Quante volte mai te l'avrò detto?
0: Allora, tra pochissimo, un'altra intervista con Alessandro Fizzotti, che è sempre molto serio con gli ospiti. E con me davvero diventa un po'.
1: Un maiale.
0: Ma davvero? Ma perché ti faccio quell'effetto?
1: Perché mi piace.
0: Lì? Mamma mia.
1: Fare il porco. Mm. Per te. Mm. Senti com'è venuto bene? Porco.
0: Sì.
1: Per te. Mm. Andiamo.
0: Non fai ridere.
1: Musica.
0: Andiamo.
1: Porco.
0: Ma basta! My hair stopped growing. Is that even a thing?

0: quando pagarla con Pagaflex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Allora, eccoci qua. Insomma, avete mai notato che quando siamo in vacanza all'estero entriamo in un supermercato di quartiere e ci sembra di stare nel luogo più affascinante del mondo? Wow. Diciamoci la verità, se i monumenti raccontano il passato di un paese, le corsie di un alimentari rivelano esattamente come quella gente vive oggi. Questo fenomeno è chiamato supermarket tourism. Viaggiare da locali, scovare snack introvabili, riempire la valigia di salsine strane e insomma sentirsi anche solo per mezz'oretta mentre si fa la coda alla cassa con un cestino in mano, parte insomma di quella città. Di questo nuovo modo di esplorare il mondo, tra psicologia del viaggiatore e paradosso del rosé, parliamo oggi con la nostra fantastica Susanna Schimperna, benvenuta.
1: Grazie, ciao, ben trovati a tutti.
0: Allora Susi, ma sto supermarket tourism...
1: Hai detto praticamente tutto, hai fatto un quadro preciso, perfetto, un dipinto di quello che accade. Sono in aumento in modo pazzesco queste puntate nei supermercati durante i viaggi. Una volta dai viaggi tu riportavi quello che potevi, perché anche in valigia puoi portare la qualunque, no? Tipo le zanne d'elefante, oddio non sia mai, ma comunque non si possono più e quello non si può più e tutto. Adesso si portano le cornie, mi raccomando, si dice le cornie, io sento le cornie in televisione, che orrore, le cornie che si possono portare, quindi cose non deperibili, belle chiuse eccetera eccetera, che sono cibi presi dai supermercati, dolcetti, cose stuzzicanti, e si portano questi molto meglio delle fotografie, delle diapositive che non se ne può più, degli amici che arrivano e ti riempiono per giorni interi, serate intere di queste immagini. Il trend è talmente in ascesa che ci sono dei negozi cercano di attrarre ancora più turisti, oltre ai locali, perché attenzione, il segreto di questo è che tu non vai nei posti dedicati a te turista, tu vai nei posti dove vanno le persone del luogo, gli indigeni, i locali, gli indigeni, e quindi vedi che cosa mangiano. E stranamente, guarda, è stata studiata questa cosa, anche se quello che trovi, tipo in Giappone tu trovi dei tramezzini sottovuoto, quindi che durano anche parecchio, dove c'è tonno e maionese, uova sode e maionese, e lì ti sembrano diversi, ma non è vero che siano diversi, è tutto il contesto, noi subiamo anche il fascino del contesto, del luogo in cui troviamo le cose, no? Cioè poi mangiare è una questione anche molto culturale, di immaginazione, pensa che ha sperimentato che chi non vede i colori perché ha avuto un problema grave di tipo neurologico non riesce neanche a mangiare, non vedendo i colori di quello che mangia. Dunque ci sono un sacco di video su YouTube che, ti ripeto, proprio va di moda alla grandissima, in cui gli influencer, molti influencer, ti spiegano cosa comprare e anche come cucinarlo. Naturalmente per metterti a cucinare all'estero tu devi avere una cucina a disposizione, un fornello, qualcosa, devi aver preso una casa vacanze oppure un bed and breakfast, affittato un appartamento, perché certo un albergo non lo puoi fare. Ma se non riesci a cucinare, ti prendi delle cose che puoi mangiare così, che puoi mangiare per la strada, che puoi mangiare sedendo sui gradini a qualche parte, e che, ripeto, ti porti anche via. Questa cosa qui ti fa sentire del posto, perché tu acchiappi molto di più della cultura, del modo di vivere, dello stile di vita, anche dei gusti delle persone con cui ti stai mescolando, anche se per tre giorni, per un mese, per quel che è, di quanto faresti un anno in un ristorante. Vabbè. Senza contare che nel ristorante spendi molti più
0: assolutamente.
1: E rischi di prendere delle sole terribili, no?
0: Vabbè, interessante però questo fenomeno, no? Legato
1: molto,
0: al market
1: moltissimo, guarda,
0: all'estero.
1: Moltissimo. Risparmi, prendi delle cose che sono particolari e che nei ristoranti non troveresti, te le porti pure a casa e c'hai il gusto di vedere che sempre di più, insieme alle persone del luogo, che sia a Tokyo o a New York, che sia a Shanghai o ad Atene, tu incontri magari il vicino di casa, perché ti ripeto, è qualcosa che ormai è veramente una vera e propria moda, una vera e propria moda.
0: Allora grazie alla nostra Susanna per avercela raccontata, e alla prossima puntata del Fit Show in tua compagnia. A presto.
1: Ciao.

0: Sinestra in studio, abbiamo lo spazio dedicato alle nostre notizie con la nostra Silvia.
1: Notiziona, perché sta salendo la percentuale tra gli adolescenti di chi soffre d'ansia.
0: Ai ai ai.
1: Lo sapevi?
0: Ai. Come mai, Silvia?
1: Io credo che ci siano tante ragioni e bisogna iniziare a capire, a trovare, a cercare una soluzione, Ale.
0: Perché
1: questa notizia dovrebbe essere appesa all'ingresso di tutte le scuole.
0: Vero, hai ragione.
1: E io forse la soluzione l'ho trovata.
0: E sentiamo, qual è questa soluzione?
1: Ho trovato che l'arrampicata riduce ansia e stress anche negli adolescenti, capito Ale?
0: L'arrampicata?
1: Sì.
0: Ma
1: non
0: dai.
1: TikTok, perché TikTok è una delle cause
0: queste ansie.
1: Sì, non neanche i video motivazionali di uno che urla in palestra, no?
0: Ma l'arrampicata,
1: quella vera, con le mani sulla parete, il sedere sospeso nel vuoto. Ora, io non sono una scienziata, Ale, tu lo sai, però un sospetto ce l'ho. Forse funziona perché mentre sei appesa a una parete a 3 metri da terra non hai il tempo di pensare oddio quanti like ho preso, oppure non hai tempo di pensare oddio domani ho una verifica, o ancora oddio non mi ha visualizzato. Sei impegnato in una sola cosa, che è quella di non cadere. Ed
0: vero.
1: È meraviglioso, Ale, perché passiamo metà della vita cercando corsi di mindfulness, meditazione, respirazione, yoga tibetano. Oh, c'è una mia amica che fa anche le campane sonore, Ale. E poi scopriamo che l'arrampicata fa la stessa identica cosa, cioè gli studi mostrano che questo sport può aumentare autostima, resilienza e capacità di concentrazione negli adolescenti.

0: Ma insomma, ragazzi, l'arrampicata per togliere l'ansia a questi ragazzi.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, perché gli adolescenti vivono in un mondo complicatissimo, Ale. Sono costantemente osservati, se ci pensi,
0: Però può essere una bella soluzione, no? Proporla, magari anche nelle scuole.
1: Se ci pensi,
0: facciamo una bella arrampicata,
1: Ale,
0: tutti insieme.
1: Tu che pensi sempre ai tempi degli anni Ottanta,
0: sì.
1: Noi da ragazzini facevamo figuracce davanti a 5 persone, no?
0: Sì,
1: loro
0: sì.
1: Invece davanti a 500 follower.
0: Esatto.
1: Tu cadevi dalla bicicletta e ridevano i vicini, magari. E loro invece magari fanno il video. Qualcuno ti filma, diventi un reel, è una pressione enorme se ci pensi, capisci perché sale questa ansia? No?
0: Ecco perché quando non c'erano i social si stava meglio, dico io.
1: Vedi.
0: Vedi.
1: E invece l'arrampicata come soluzione all'ansia insegna che non devi essere perfetto, devi fare il passo successivo. Tutta la vita è un'arrampicata, si sale, si scivola, si riparte, si cerca un appiglio, si perde un equilibrio, se ne trova un altro, Ale. E per questo questa notizia mi è piaciuta raccontarvela, perché parla di adolescenti ma riguarda tutti noi, no?
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E allora, invece di chiedere ai ragazzi di essere sempre più veloci, più brillanti, più performanti, forse, forse dovremmo offrire loro pareti da scalare.
0: Da scalare davvero, insomma. Scalare nel profondo, ragazzi. Leggete questo libro, una metodologia di climbing therapy, perché è proprio vero che scalare ti fa stare meglio. Un abbraccio a tutti
1: e
0: alla prossima puntata.
1: Sei andato a cercare questo bel libro, bravo.

0: di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, un tuffo nelle notizie curiose. Sepolta sotto la sabbia per 1200 anni, dai fondali egizi è riemersa un'intera città avvolta nel mistero, inghiottita dal Mediterraneo probabilmente a causa di un terremoto. Si tratta dell'epica città di Heracleion per i greci e Thoins per gli antichi egizi, che ora può essere esplorata grazie alla mappa interattiva creata dall'European Institute of Underwater Archaeology, con i dati archeologici raccolti in questi anni di scavi. E infatti i primi resti sono stati trovati a 30 metri di profondità nel 2000 al largo di Abukir, vicino ad Alessandria d'Egitto, ma continuano a venire fuori altri reperti. E è stata una grande sorpresa quando a riemergere dalle acque sono stati dei reperti ben conservati, in grado di raccontare tutto quello che l'antica città aveva da mostrare al mondo una volta e adesso invece tiene nascosto. È stata considerata il centro nevralgico del commercio internazionale fra il Mediterraneo e il Nilo, tra il VI e il IV secolo avanti Cristo. Finora sono stati disotterrati dal fango della baia di Abukir 64 relitti di navi e più di 700 ancoraggi. Sotto la sabbia sono state anche trovate monete d'oro, stelle giganti con geroglifici e scritte in greco antico, oltre che una serie di manufatti religiosi, tra cui una colossale statua in pietra di Hapi, il dio egizio della piena del Nilo, la più grande mai rinvenuta. Secondo il professor Barry Canfield, archeologo dell'Università di Oxford, è stata una scoperta archeologica travolgente. I reperti distesi sul fondo del mare sono ricoperti e protetti dalla sabbia, si sono stupendamente conservati per secoli. Non essendoci dati certi che possano tuttora spiegare l'affondamento di Heracleion, si è ipotizzato che il peso dei grandi edifici costruiti su un terreno argilloso e poco pratico abbia causato lo sprofondamento della città a seguito di un terremoto. L'alternativa invece è la scomparsa della città a causa di un'inondazione. La leggenda narra che a fondare il sito Heracleion siano stati Paride ed Elena, rimasti bloccati su una delle isole del delta del Nilo durante la loro fuga da Menelao, prima che iniziasse la guerra di Troia. A darle il nome sarebbe stato invece Eracle in persona, il semidio della mitologia greca che corrisponde al romano Ercole, un mito che è sopravvissuto a questa distruzione per palesarsi ora a tutti noi con il suo splendore.
0: Calimera Calispera.
1: Allora infatti quel mare, l'Oceano Atlantico, era navigabile davanti a quell'imboccatura che, come dite voi, chiamate colonne d'Ercole, aveva un'isola, quell'isola più grande della Libia e dell'Asia messe insieme. Questa è la descrizione che ci lascia Platone di Atlantide, quest'isola mitica che lui appunto colloca nell'Oceano Atlantico. Secondo la leggenda l'isola era di 540x350 km e protetta da venti grazie a montagne che ne proteggevano il perimetro su tre lati. Un funzionale impianto di canale artificiale la divideva in lotti quadrati di terra coltivata. E Atlantide, sempre secondo la leggenda, sarebbe frutto dell'opera di Poseidone e difesa dalla sua progenie, dalla madre e dei suoi figli. Egli infatti avrebbe generato 5 coppie di gemelli con una donna mortale, Clito, collocandoli poi su di una collina circondata da 2 cerchi concentrici di terra e 3 di acqua. Per finire assegnò a ognuno dei suoi figli, il primo dei quali Atlante, da qui il nome dell'isola, e il posto e il potere sugli svariati territori all'interno del popolo. Ecco, a questo punto si genera la caratteristica forma che ha reso celebre Atlantide, i cerchi concentrici di acqua e di mare che conducono fino al nucleo centrale dell'immenso e ricco impero. Secondo quanto ci dice Platone, il territorio atlantideo era ricco di acqua e di minerali di ogni tipo, e infatti erano presenti oro, bronzo, tutti i minerali che all'epoca, quando fu collocata poi Atlantide circa 3300 anni fa avanti Cristo, erano abbastanza pregiati, anche di una quantità di specie, di animali, di piante, era ricca Atlantide. Infatti si parla di un luogo meraviglioso, Locus Amenus. Ma perché finì la civiltà? Perché si racconta che Zeus decise di punire brutalmente questi uomini che si erano creduti al pari degli dei, e quindi decise di eliminarli dalla faccia della terra. Dopo che in seguito però avvennero terribili terremoti e diluvi, trascorsi un giorno, una notte, tremendi, tutto il vostro esercito sprofondò insieme alla terra, e allo stesso modo l'isola di Atlantide scomparve sprofondando nel mare. Però anche adesso quella parte di mare è impraticabile e inesplorata, poiché lo impedisce l'enorme deposito di fango che vi è sul fondo, formato dall'isola quando adagiò sul fondale. E questa è il resto della descrizione che ne dà Platone, appunto. E proprio da questa sembra che l'isola in realtà non sia sprofondata totalmente, ma si tratti più di un'isola distrutta in parte, e gli storici hanno cercato di capire se effettivamente Atlantide fosse esistita. Alcuni presuppongono sia stata l'isola di Santorini, che nel 1627 a.C. fu distrutta dall'esplosione del vulcano e quindi fu parzialmente coperta. Se invece noi spostiamo le colonne di Ercole tra la Sicilia e le coste africane, la nostra Atlantide diventa la Sardegna. Per molti il popolo nuragico potrebbe essere stato il rappresentante del popolo che si è creduto al pari degli dei, e inoltre le strutture nuragiche della Sardegna di grandi dimensioni sono state ritrovate come delle, diciamo, cassaforti di accumuli di fango che fanno appunto pensare a questo, in questa inondazione, a questo maremoto. Ma c'è anche chi colloca l'Atlantide in altre isole sulle coste dell'Africa, nella piccola isola di Sherbrooke, e altri ancora si rifanno ai continenti Lemuria nell'Oceano Indiano e nell'Oceano Pacifico. Altri ancora parlano dell'Antartide, e c'è chi finisce con la Gran Bretagna, perché pare che tra 10.000 e 7.000 anni fa la Gran Bretagna, che era sotto il livello del mare e che era sopra il livello del mare di 100 metri di più rispetto ad oggi, potesse rappresentare questo luogo particolare, che in realtà non si sa nemmeno se fosse reale, in quanto c'è quel tarlo nell'orecchio di alcuni storici che fa pensare che in realtà sia tutta una metafora di Platone per presentare un popolo perfetto, un popolo ideale, in contrapposizione con la politica in Grecia.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: E anche per oggi è tutto. Saluti da Ilaria Misuri e a domani.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Via libera definitiva alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tre i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:08.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: sia l'arco di trionfo. Quando uno pensa a Londra pensa a Times Square. E quindi, diciamo, questa è l'area forse che più di altre
1: bla bla bla
0: identifica.

0: arrivati da Jenny De Gaetano, Kimi Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì, doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto, dopo Berrettini, anche Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Rolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, capò Venezia in Champions, tracollo di Varese. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Sono le 17:05.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

pomeriggio, siamo in diretta, o meglio sono in diretta, sono solo, come tutti i giovedì abbiamo cambiato da poco, ci siamo scambiati in due, non più il giovedì insieme a Stefano con il biplano il martedì e il giovedì il deltaplano con solo me, Mauro Giovacchini, detto anche il Cispi, quindi siamo in, come minimo in tre, insomma, sto scherzando. Allora, buon pomeriggio, poi sapete che la replica va in onda di questo programma il lunedì sera alle 23:30. È un programma di musica, ci sono molte novità, molte non novità, artisti del passato che se ne tornano con novità, artisti del presente che non vanno nel passato, ma le cui radici musicali ce lo ricordano molto. E poi ci saranno anche i cosiddetti evergreen, dei brani veri e propri del passato. Insomma, un mix che spero vi faccia piacere ascoltare qui su Radio Fly. Partiamo subito. È stato pubblicato il nuovo singolo dei Placebo. Era nato, o meglio, è nato da un brano nascosto del 1996, di cui parleremo dopo. Intanto è partito il tour celebrativo dei 30 anni di carriera dei Placebo. Il brano si chiama Helen Keller.

0: brano con un bel coefficiente energetico, questo nuovo singolo Helen Keller, quindi nato da un brano nascosto del 1996, era il disco d'esordio e quindi Placebo hanno pubblicato questo nuovo singolo e il brano quindi nasce con il passato, nasce da H.K. Farwell, un pezzo strumentale rimasto nascolto, nascosto nel primo album omonimo della band, che appunto di quell'anno ne è stata recuperata la melodia della tastiera, che diventa la base di una canzone completamente nuova. Rispetto all'originale, l'atmosfera resta inquietante, ma il suono è più pesante e anche più crudo. È stato registrato a Londra all'inizio di quest'anno, è stato prodotto dai Placebo insieme ad Adam Noble, che si è occupato anche del messaggio, e Brian Molko, il frontman, lo descrive come un pezzo rock ispirato alla melodia di pianoforte che era di H.K. Farwell, intitolato a una delle sue figure storiche preferite. Il titolo rimanda infatti a Helen Keller, scrittrice, attivista per i diritti delle persone con disabilità e militante della politica americana, che rimasta sordocieca da piccole è diventata un'autrice celebre in tutto il mondo.
1: Chuck D here. One for Chuck. Cats.
2: Il deltaplano. Senti come vola bene la musica nell'aereo.
0: Un altro singolo, Mr. Sean Rolling Stones.

0: direi che è proprio un inizio energetico. Prima con i Placebo, adesso con i Rolling Stones, questo singolo Mr. Sharon, così intitolato, tratto dal nuovo lavoro Foreign Tongues, uscito il 10 luglio di quest'anno. L'autore è scritto da Mick Jagger e da Keith Richards, la produzione di Andrew Watt. Il brano ha un tono un po' malinconico, ironico, anche se la musica è carica di ritmo e di energie, e soprattutto sul passare del tempo. Mick Jagger canta versi come "You see, I'm really quite polite", vedi, sono davvero educato, riflettendo con maturità sull'età e sul superamento della storica immagine ribelle.
1: Il deltaplano, music first.

La musica country quando è legata al rock, come qui Wetzel Hearts Like You, è interpretato dal cantante country rock molto giovane Coy Wetzel. Il singolo è stato pubblicato a maggio di quest'anno come parte del suo nuovo lavoro che si intitola The Night Champion. Il significato di questo brano, addentriamoci un po' nel testo, che descrive una relazione complessa, tormentata, fortemente passionale. Nonostante il dolore e la natura autodistruttiva di questo legame, il protagonista ammette di non riuscire a staccarsi e di essere pronto ad accettare qualsiasi sofferenza pur di star vicino alla persona amata. Un autore che mi piace e se ne ritorna con un buon lavoro nuovissimo, Flowers from the Graveyard. Il suo nome è Michael McDermott e anche Stephen King, quando lui esordì nel 91, gridò al miracolo.

0: rock stradaiolo, All Feelings, Michael McDermott dal nuovo Flowers from the Graveyard, veramente uscito in questi giorni. Ricordiamo che dal suo passato sono passati 35 anni, dal 91 aveva fatto gridare al miracolo il debutto di questo ottimo musicista di Chicago. C'era la ricerca, vista la latitanza in quei momenti del boss di un nuovo Springsteen, però era stato identificato come degno, diciamo, erede e successore. Nel 91 questo, con il primo lavoro, Michael McDermott, però nel tempo McDermott non ha mantenuto le ottime cose dell'inizio e ad alternato album il cui il mestiere superava la bontà delle canzoni, e altri, diciamo, invece dove c'era veramente la bontà delle canzoni, come questo nuovissimo Flowers from the Graveyard, un signor disco cantatorale che non sfigura affatto in nessuna situazione e, aggiungo io, in nessuna programmazione musicale radiofonica. Michael alterna brani up tempo, dalla forte connotazione rock a intime ballate semiacustiche, con testi che spaziano dal personale al politico, ma sempre con la sua peculiare abilità narrativa. Ebbene, questo è un brano dove la voce era arrocchita, però un maggiore impianto, diciamo, sì, impianto elettrico, maggiore elettricità nel brano che lo fa abbastanza grintoso e tirato. Poi, come registrazione audio, per il sottoscritto forse un po' troppo pieno di medio alti e alti in generale.
1: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
2: Your music, your station, best new rock, new music, new music, new music.

Ora, quando questo brano del 1973 fu ripreso poco dopo l'uscita anche da Eric Clapton, che gli diede sempre una forma reggae, come l'originale, perché è un brano di Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff, ma gli diede quel tocco suo chitarristico e un pochino più rock, che comunque non guastava, e la canzone ne trasse beneficio anche nella cover del grande Eric Clapton. Quindi la versione originale risale all'album Burning di Bob Marley and the Wailers del 1973, inclusa nell'album 4061 Ocean Boulevard di Eric Clapton, che arrivò al primo posto della classifica americana Billboard Hot 100. Arrivano i Fountain.

Il nuovo singolo per Fontaines D.C., mentre ad agosto era uscito il primo Marianne, poi dopo circa un mese, quindi fine agosto, primi di settembre, uscito questo Tongue, secondo singolo estratto dall'album che si chiamerà Dopamine Chamber, uscirà il 16 di ottobre, quindi tra qualche giorno, per XL Recordings, ed è stato prodotto da James Ford a 2 anni di distanza da Romance, il precedente lavoro, e per la prima volta nella storia del gruppo irlandese compare anche un ospite, la cantante Rosalie.

0: Tong mostra qual è il nuovo approccio, direi sperimentale, del disco. Il bassista, che si chiama Conor Deegan, ha manipolato la velocità del nastro per ottenere una texture di basso deformata che ricorda un po' i campionamenti che si fanno nell'hip hop. Una tecnica che la stampa britannica ha paragonato ai trucchi di produzione addirittura del grande Prince. E mentre il chitarrista Carlos O'Connor invece ha fatto passare la voce del cantante Graham Chatten attraverso un sampler, aggiungendo un'altra dose di strenamento a un pezzo che parte trattenuto ma poi si lascia travolgere e stravolgere. Dagli esordi nel 2019, il gruppo di Dublino, The Fountains DC, ha cambiato pelle ad ogni disco, ad ogni lavoro.
1: Il Deltaplano Music First. Il martedì dalle 17:00.

Lindas, molto pulita. In realtà sono un gruppo dell'Inda Lindas, ormai superata l'etichetta di Fenomeno Giovanile. E, vabbè, il loro nome era al cinema qualche settimana fa, e una commedia legata a Green Day che si chiama Nimrods, per rendersi conto di quanto questa band dell'Inda Lindas, formata da Eloise Wong, Lucia e Mayra de la Garza e Bella Salazar, sia entrata rapidamente nell'immaginario di una nuova generazione di musicisti. E vabbè, queste quattro musiciste, questo brano è tratto dal terzo album Gotta Get Out, e fotografa così una band che non deve più dimostrare di essere qualcosa di più di quattro ragazzine diventate famose molto presto. Le Linda Lindas sono cresciute dentro la musica, hanno accumulato dischi, concerti, esperienze, e ora si trovano nella posizione quasi paradossale di essere indicate come riferimento, un riferimento per altre giovani leve.

Leon Bridges sta finendo di eseguire la canzone Fly Baby. L'artista texano ha il quinto disco Happiness Anytime con una ventata di quella che è energia afrobeat soul che ti mette anche voglia di muoverti, battere il tempo e di ballare. Il texano Leon Bridges, sebbene scriva gran parte delle proprie canzoni, riveste il ruolo del perfetto interprete perché riesce a cambiare stile e forma in ogni suo disco a seconda del produttore con cui collabora. Quindi diciamo che Leon Bridges è un, invece che un leone, è un camaleonte, un chameleon. Ha iniziato la sua carriera nel 2015 con il retro soul di Koi Nom e poi è andato avanti con riferimento a Sam Cooke e a tanti altri artisti. Ha collaborato con Kwanga Brand, con Jungle e per questo quinto lavoro Leon Bridges si affida di nuovo a dei produttori, J. Lloyd Watson e Lydia Kitto dei Jungle. Così detto, così fatto e andiamo ancora avanti, ma come faccio? Cambio i ritmi, quando inizio forte poi passo anche a ritmi diciamo più melodici, forse anche più romantici.

Indietro nel tempo, ragazzi, quante programmazioni ho dedicato a Warren Zevon. Oggi lo riascolto volentieri, ve lo faccio sentire una bella ballata lenta, si chiama Veracruz.

tanto un innesco Larsen almeno mi dà la scossa e mi fa diventare i capelli più ritti di quelli che non ho. Vera Cruz, Warren Zevon, avete sentito che ballata lenta, direi melodica, romantica, è tratta da un album del 1978 che si chiama Estable Boy, un ragazzo molto eccitato ed eccitabile. E questo brano parla di un evento storico. Il brano Vera Cruz di Warren Zevon racconta l'occupazione della città portuale messicana di Vera Cruz da parte delle forze armate degli Stati Uniti nell'aprile del 1914, durante quella che fu una rivoluzione, quella messicana. Il punto di vista, la narrazione adotta la prospettiva intima ma anche addolorata e dolente di un residente locale, quindi un messicano, che assiste all'arrivo delle truppe americane e alla distruzione della sua terra. E se non era preoccupato lui, non vedo

0: Ad anche in un programma come il Deltaplano le canzoni possono essere piacevoli, leggere, non troppo impegnativo, anche se poi lo standard e il target a cui sono rivolti la stragrande maggioranza dei programmi del Deltaplano dovrebbe essere un po' per tutti, qualche volta con un piccolo sforzo, magari forse da parte dei giovanissimi, però spesso quando le rare volte che vado all'aperto mi smentiscono perché sembra che sia quasi l'esatto contrario. Beh, qualche volta l'età dà per scontate cose che magari non lo sono. Vabbè, ne dico una, eh. Questo era un brano di Naked Some Kind of Haig, dove questo gruppo svedese Naked, autore di numerosi successi, torna con questo nuovo singolo e ancora una volta con Portugal The Man. E Naked si sono conquistati una fama mondiale con hit come Sexual e Better Days, mentre la loro precedente collaborazione Glide ha appena superato i 120 milioni di ascolti in streaming in tutto il mondo. Con Some Kind of Haig gli artisti dimostrano ancora una volta che non si dovrebbe mai cambiare una squadra che vince.
1: In volo con Radio Fly ed il Deltaplano Music First.

quale miau la gatta, ma non è quella sul tetto che scotta, bensì è una canzone di Gino Paoli rifatta con una veste nuova e la veste più jazz. Piace, devo dire che a me è piaciuta. È tratta, contenuta quindi nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, dove c'è Ornella, o meglio, dove c'è l'inedito, il singolo uscito in questi giorni di Gino Paoli, postumo naturalmente, Quando ti rivedrò, una canzone che Paoli ha voluto dedicare a Ornella Vanoni. Vabbè, qualcuno gli aveva detto a Gino Paoli come nasce una canzone, e lui ha risposto: credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa, così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, perché la verità è che una regola non esiste, almeno per lui, per me. Però di una cosa ero certo sin da principio: volevo che a cantarla con me, riferita al singolo Quando ti rivedrò, fosse proprio Ornella Vanoni, in mancanza c'è la tromba di un amico di Ornella, il grande Paolo Fresu, mentre vi ho fatto ascoltare una versione jazzata molto bella de La Gatta. Il Giro di Boa, un nuovo album, Here Because of Hope, un grande ensemble londinese, sono Ezra Collective con Pa Salier, Holy Love.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi. Coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
4: La Warner Bros. Presenta
5: Your Music, Your Station.
6: Radio Fly.
5: Best New Rock, New Music.

naturalmente Soul Dance, questo brano di Chaka Khan, Boogies in My Soul, con il featuring di Snoop Dogg. Lei è al 13° album in studio, cantante, cantautrice americana, è stato pubblicato il 18 settembre, quindi a una ventina di giorni, è stato anticipato da 3 singoli, Chaskilla come il nome dell'album, Boogies in My Soul e Curious Subject. Viene, come dire, da tantissimi anni fa, dotata di carisma e grande voce. Ricordo all'inizio faceva parte di un duo, insieme a un suo compagno, il marito Rufus, infatti si chiamavano Rufus e Chaka, e insomma i successi ne ha fatti molti nella vita Chaka Khan. Anche Stevie Wonder se ne torna con It's Easier.

0: Beh, era rimasto nel cassetto da 50 anni a questa parte, insieme ad altri tre brani. Questo è It's Easier, il singolo di Stevie Wonder, pubblicato a settembre, e si trovava all'interno delle registrazioni del doppio lavoro di 50 anni fa, Songs in the Key of Life, che fu un enorme, un grandissimo successo. E questa traccia, appunto, è rimasta chiusa nei cassetti per mezzo secolo prima di essere ufficialmente condivisa con il pubblico. È stato lo stesso Stevie Wonder a metterla in un EP, insieme ad altri brani, a sceglierli e a ricordare la bellezza e a farci ricordare Songs in the Key of Life. Adesso andiamo avanti, c'è anche una versione demo originale e mai pubblicata prima del celebre brano Me and Mrs. Jones, incluso nell'album capolavoro di Amy Winehouse, Black to Black del 2006, e quindi ce l'ascoltiamo.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.
0: Fuckery, Me and Mrs. Jones, original.

0: Molto bene, allora Amy Winehouse, originale versione scusate, e vabbè, fra la poca voce era anche la tosse. Questo singolo Fuckery Me e Mr. Jones original demo, brano inedito, è stato estratto in vista del 20° anniversario dell'album Back to Black. Vabbè, diciamo, era una cosa messa in un angolino che adesso torna comodo, perché Back to Black, 20° anniversario, quindi questa è un'anticipazione di un album che probabilmente, oltre a questo brano, ne conterà altri inediti o demo o mixtape o quanto altro. Ci calmiamo ancora un po'. Catmo e Take 5.
1: Biscuits baked from scratch.

0: Direi che in questo brano di Cab Moe insieme a Tech Six, They Don't Make Him Like They Used To, più che gli strumenti si sentono le voci, i coro, in primo piano la voce di Cab Moe coadiuvata veramente dai Tech Six in maniera direi incredibile. È un brano tratto, un altro nuovissimo lavoro che porta il titolo di The Breakdown, che pochi artisti della scena roots contemporanea hanno saputo costruire un'eredità artistica come quella di Cab Moe. Continua in pratica a ridefinire i confini di blues, folk, soul e anche americana anche in questo nuovo The Breakdown, una raccolta di brani profondamente personale che ne riporta la scrittura alla sua forma più essenziale. È costruito attorno a intime esecuzioni acustiche in solitaria e l'album esplora lo scorrere del tempo, l'inevitabilità del cambiamento e il potere duraturo della speranza, della fede e anche dell'amore.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.
0: Canzone sincopata, un bel mezzo tempo lento che fa piacere ascoltare. Tratto da Fireflies, il nuovo lavoro di Danielle Lincoln, la canzone è intitolata Soulside.

spesso chi scrive canzoni e fa musica non diciamo si distingue per l'abilità, per tante cose, no? La creatività, l'arte, però c'ha dei movimenti che la portano alla scrittura, a fare canzoni, che sono moti interiori umani che si riversano nell'esteriorità della musica. Questa era Danielle Nicole dall'album Fireflies, la bella canzone lenta, un mezzo tempo, si chiama Soul Side. Al quarto capitolo, quello che ho detto, del tracciato solista, Danielle Nicole da Kansas City esorcizza il dolore per la morte del fratello Chris, che era un suo storico compagno d'avventura nei Trampled Underfoot, naturalmente un gruppo, con quella che è un'opera intima, potente. Questo nuovo Fireflies unisce il blues viscerale alle sfumature calde del soul classico e del miglior R&B, fino a evocare la totale libertà espressiva di Etta James, intrecciata a quello che è uno storytelling cinematografico e a un calore che addirittura ci fa ricordare i vinili di annata. Ebbene, vado avanti con il programma, il Deltaplano, che vola alla meno peggio nonostante la mia scadentissima voce.

Cimarron 615 dal nuovo lavoro Some Sky, questa formazione che è stata orbitante almeno in tre dei suoi componenti nell'ultima formazione dei leggendari Poco, quindi storia della musica americana tra virgolette, del country e del rock. Some Sky, il nuovo, è anche il terzo album che splende di armonie vocali di country rock californiano, chiaramente l'orizzonte espressivo ne trae spunto, riflesso e brame. E qui poi c'è anche del rock and roll, del blues, bluegrass, R&B, nostalgici valzer, riff da manuale, e poi ci sono voci che non solo ci ricordano i Poco, ma in alcuni casi, anche compreso questo brano, ci ricordano, come si dice, pure The Eagles. No, ecco, questo è uno strumentale degli Eagles, ma mi serve come base per passare a un duo al femminile che vanno molto forte per quanto riguarda la country music from USA. Si chiamano Miranda Lambert e Ella Langley. Ella poi è sempre Ella Langley è sempre in cima alle charts americane, spesso a più di una. Vabbè, qui sono due, quindi faranno più di due. Ce l'ascoltiamo dall'album Crisco con Snakes in Boots.

0: Lambert e Hilla Langley hanno unito le forze per questo brano, si chiama Snakes in Boots, e dietro questa nuova collaborazione si cela una storia divertente. Le cantanti interpretano una donna misteriosa, sempre in movimento, che sfugge ai guai lasciandosi alle spalle una scia, di passi. Miranda Lambert ha rivelato esattamente cosa ispirata la canzone e perché sapeva che ella doveva cantarla con lei. Una storia straordinaria che narra le vicende di una donna che sa esattamente come salpare, levare le ancore, vale a dire scappare. E questa idea emerge chiaramente dal testo, perché la canzone ci presenta una donna misteriosa che ha lasciato Los Angeles alle spalle e che sembra impossibile da catturare e da legare. La Lambert ha offerto un paragone particolarmente utile per spiegare la storia della canzone, dicendo: questa canzone è un po' come Thelma e Louise, ma senza il salto nel vuoto, ha detto, paragonandola a due donne che riescono a farla franca.
1: Music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Uno dei brani più rappresentativi dell'intera discografia enorme di Bruce Springsteen da tanti anni sulla breccia.

0: brani più iconici dell'intera discografia, che non è poco, è maestosa, gigantesca, di Bruce Springsteen, Born to Run, pubblicato il 25 agosto del 75, e trasformò già un cantatore noto in una promessa del rock che poi si è mantenuta e nella leggenda internazionale e voce di un'intera generazione. E ancora oggi il boss, diciamo, conferma l'entità della sua musica e della sua leggenda. L'ispirazione e la gestazione di questo brano iniziò nei primi mesi del 1974 a New York, in una piccola stanza in affitto. Il boss ideò il celebre verso "Tramps Like Us, Baby, We Were Born to Run", dopo averlo appuntato in fondo a un testo intitolato "Wild Angels". E per il sound, Springsteen cercò di replicare la Wall of Sound, il muro del suono, del celebre produttore Phil Spector, unendo chitarre imponenti, sassofono e un'orchestrazione epica e direi quasi disperata.
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

finale di questo brano The Expanded Universe Single Version, il Father John Misty, terzo singolo del 2026, via Sub Pop Records, pubblicato il 29 settembre del mese scorso. Scritto e composto da Joss Stillman. Vabbè, sound ampio orchestrale, il testo sembra ironizzare sugli universi cinematografici, sui franchise dei supereroi. Andiamo ancora con un altro, diciamo, brano nuovo, e questa volta è Beck con il nuovo lavoro Ride Lonesome. Atmosfere. Concludiamo il deltaplano di oggi, questo brano ne seguirà un altro e sarà l'ultimo. Quindi ripeto, è una canzone d'atmosfera tratta dal nuovo, nuovissimo Ride Lonesome per

0: Rimane per me, per il mio programma, per il Deltaplano, abbastanza tipico abbandonare con l'ultima canzone o le ultime canzoni con atmosfere crepuscolari quasi, ma direi dolci, non sono tragiche, no, secondo me. Beck con la canzone Disappearing Act, tratta dal nuovo Ray Lanason, che è il 15° album in studio di questo musicista americano che si chiama Beck. È stato pubblicato neanche un mese fa, una ventina di giorni, 18 settembre 2026, per la nota etichetta Capitol Records. Si tratta del primo album in studio pubblicato dallo stesso Beck dopo Hyperspace, uscito nel lontano 2019, quindi 7 anni, e rappresenta il periodo più lungo trascorso tra due suoi album in studio. Per il rimanente della sua discografia i tempi erano più stretti. E scusate di nuovo. Per l'ultimo brano in programma di oggi me ne vado, è una band del East Coast americana, quindi rock sudista, Atlanta Rhythm Section. Il loro rock non era molto rock, molto roccioso, ma sapeva fornire spunti di morbidezza e soprattutto di raffinatezza, tant'è vero che sono stati paragonati ai famosi Steely Dan. Concludiamo con un brano da un album, cioè un brano che di solito si trova in un album elettrico, ma anche in un lavoro uscito successivamente nel 1997, elettroacustico, semiacustico, intitolato Partly Plugged. Atlanta Rhythm Section concludono il Deltaplano di oggi. Mauro Giovacchini vi ringrazia. L'appuntamento va per la replica a lunedì sera e per il biplano insieme a Stefano a martedì dalle 17 alle 19. Rimanete in sintonia. Il brano che esegue ARS, Atlanta Rhythm Section, si chiama Imaginary Rover.
1: Il Deltaplano. Music First by Chespi.

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
1: L'economia.
0: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
2: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
0: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci sparsi e intermittenti, in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sulle Adriatiche e sul basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damischlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13, in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma, ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
3: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stop ai mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
1: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A, giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30, Como Roma. Il servizio di Gianni Di Gaetano.
4: Allora, all'orizzonte la ripresa della Champions. Mercoledì, tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato, sesto turno incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20:45 Napoli-Frosinone ospiti a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como-Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento, residua variabilità anche al centro sulle regioni adriatiche con qualche piovasco nelle prime ore del giorno sulla costa abruzzese, più soleggiato invece sulle tirreniche. Inizia invece l'instabilità al sud sulle regioni peninsulari, su Sicilia piogge e rovesci con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio con parziali schiarite, in Sardegna poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo al sud e sulle adriatiche. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Vola con Radio Fly.
11: Radio Fly.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo la prima parte del viaggio tra i simboli della sfortuna spiegandone le origini. Partiamo dal divieto di transitare sotto la scala. Il timore risalirebbe al Medioevo. Infatti appoggiata alle mura, la scala formava un triangolo, il simbolo inviolabile della Trinità. L'elemento della scala però appare in quasi tutte le religioni. Nell'antico Egitto Horus era anche detto dio della scala per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso l'eterna luce. Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta al cielo. Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah. Partendo da questi significati si sarebbe arrivati a credere che passare sotto anziché sopra la scala attirasse l'ira divina. Secondo un'altra spiegazione, l'origine di questa superstizione sarebbe invece più militare e infatti i difensori dei castelli medievali erano soliti versare dell'olio, della pece bollente sugli assedianti che si accingevano a salire per le scale, e quindi stare sotto era un problema. Il gatto, gatto nero e gatto bianco. Il gatto bianco porta fortuna e il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando taglia la strada a un passante che per scongiurare la mala sorte deve fare 3 passi indietro prima di riprendere il cammino o aspettare che un'altra malcapitata vittima prenda su di sé la sfortuna. In realtà è una credenza tipicamente latina, infatti negli Stati Uniti non appare, anzi i gatti neri portano fortuna, e le radici affondano nel Medioevo, quando al gatto è stato associato al male e al demonio. Alle origini di questa credenza ci fu la predisposizione alla vita notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, tanto che nel 1233 Papa Gregorio IX emanò una bolla con la quale autorizzava lo sterminio in nomine dei, soprattutto degli esemplari neri. L'ombrello porta sfortuna se aperto in casa, perché attirava la miseria della famiglia. Spesso lo si teneva aperto quando c'erano perdite d'acqua dai tetti rotti, ma anche perché richiamava alla memoria il baldacchino che veniva tenuto sulla testa del prete quando portava l'estrema unzione ai morti. Lo specchio rotto, cioè 7 anni di sfortuna. È probabile che questa sia legata al forte valore simbolico dello specchio, quell'oggetto magico capace di duplicare le cose ma anche le persone, caratteristica che può aver spinto le generazioni passate a pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. Come in tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin dall'antichità lo specchio è stato considerato carico di poteri magici. I romani pensavano che esso permettesse di osservare tutto ciò che veniva nelle parti più lontane dell'impero. Religioni come Islam o ebraismo invece consigliano di capovolgere gli specchi durante la veglia funebre per evitare che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo terreno. I 7 anni di disgrazie sono frutto della credenza degli antichi romani che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. Bisogna stare attenti anche al sale, poiché la rarità e il conseguente costo elevato del prodotto, oltre alle sue proprietà, hanno generato un'antica nel mondo antico una serie di credenze. Tra i romani spargere sale sulle rovine delle città vinte significava impedire loro di tornare a prosperare, la famosa Cartagine appunto. Da qui l'idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e povertà, e a un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse condannato nell'aldilà a raccoglierlo con le palpebre. Solo gettarsi alle spalle, scongiuro diffuso ma di origine incerta, 3 pizzichi, il numero magico 3 di sale, allontanava la maledizione. Ma bisogna stare attenti anche all'olio, infatti intorno a questo sacro già per gli antichi e centrale nei riti cristiani si diffusero varie superstizioni. Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva rovesciato era necessario spargervi sopra del sale che annullava col suo potere la iella. In Sicilia in alternativa sull'olio versato si poteva cospargere dell'urina. E con queste informazioni finisce la prima parte del nostro viaggio, quindi ascoltate anche domani per finire di scoprire le nostre curiosità. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damm Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
3: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
2: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
4: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stop ai mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
2: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30. Como-Roma, il servizio di Gianni Di Gaetano.
5: All'orizzonte la ripresa della Champions. Mercoledì, tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League, che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno, incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20.45 Napoli-Frosinone ospita a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como-Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
7: Senza titolo, legati al tempo.

0: E allora benvenuti, buonasera, bentrovati in questo giovedì 8 di ottobre del 2026 nella cabina semiriscaldata di Radio Fly. Questa sera il direttore si è subito lamentato appena arrivato, quindi questo mi dà da pensare che stasera io e lui non saremo d'accordo su tante cose. Chissà che cosa avrà combinato il mio amico direttore Ivo Brocchi, a cui do il benvenuto in cabina, che poi te l'ho raffreddata un po'.
1: Buonasera a tutti. Vedi, per farti contento,
0: ecco,
1: anche stasera mi sono lamentato, così tu potrai dire quelli di sinistra si lamentano
0: ma
1: sempre.
0: Ma vi lamentate sempre,
1: sei contento?
0: Vi tolgono il bollo,
1: mamma,
0: vi lamentate,
1: mia,
0: andate a scioperare perché volete rimettere il bollo, vi abbassano l'accise, andate a fare gasolio e benzina dove nei distributori che...
1: Hai fatto in tempo in questo lasso di tempo che costava 299 il gasolio a fare il piano, oppure hai ripreso subito i 6 centesimi in più?
0: No, ci sono riuscito.
1: Ma furbo che sei,
0: sono riuscito e sono andato dove mi hanno fatto la fattura. Te lo ricordi la scorsa settimana?
1: No,
0: furbetto l'amico.
1: Però anche lì ti lamentavi anche te. Eri diventato un po' di sinistra quando ti lamentavi della fattura mancante.
0: No, che vuol dire? Perché uno che paga il gasolio più o meno è di sinistra o di destra? Che discorsi fai?
1: Lo credo.
0: No, sarebbe interessante capire tu dove vai a fare il gasolio.
1: Davanti a casa. Avendo un distributore davanti a casa lo faccio io.
0: No, per principio tu dovresti andare dove il gasolio lo paghi 2,40 euro.
1: Ma guarda che non è stata mica la bontà della tua amichetta aver fatto così,
0: La mia amichetta. Va bene, senti, è arrivato il fresco, insomma.
1: Hai visto
0: l'acqua?
1: Infatti, sono venuto qui dentro, ma avevi lasciato il condizionatore acceso, che d'estate lo lasciavi spento e si sudava. Guarda, te volevi congelare.
0: È tutta una tattica per ammorbidirti, perché altrimenti io non riesco a dialogare.
1: Lasciamo
0: con
1: perdere.
0: Te.
1: No, beh, perché scusa.
0: Va bene. Senti, Ivo, nella seconda parte nella terza, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto.
1: Quale cosa?
0: No, l'abbiamo fatto una volta sola. Noi potremmo far entrare una persona qua.
1: Prima presenta documenti, si presenta, voglio sapere, come no, l'identificazione, che facciamo entrare uno così in diretta? No,
0: non è Trump, stai sicuro, non è Trump.
1: Garantisci tu?
0: Sì, assolutamente, allora, volare vola, ma non è Trump.
1: Se garantisci tu, allora va bene, fare, però allora, devi garantire tu,
0: Va bene, allora iniziamo subito come di consueto la prima parte dedicata a quelle che sono purtroppo, diciamo così, le grandi
1: le tragedie
0: del nostro tempo. Tra l'altro vi ricordo che la nostra trasmissione, il titolo di com'è il titolo all'alias,
1: sì,
0: come lo chiamiamo?
1: Titolo, no?
0: Perché il titolo era senza titolo, l'alias che è senza pace è venuto fuori proprio da quel 24 di febbraio del 2022, a seguire poi qui dovremmo mettere un senza pace
1: fino a
0: chissà dove. Sentiamo gli aggiornamenti di questa settimana dal nostro direttore su quello che riguarda Russia-Ucraina, sicuramente
1: Medio Oriente e anche un po' di cose internazionali che vediamo e abbondano. Poi tu intanto cercati un po' di prime pagine su tutti i guai della Francia, della Spagna.
0: La Francia e Spagna.
1: Francia,
0: Sanchez,
1: Spagna, Germania. Mi sembra che siamo un po' in diversi posti.
0: Più stabile l'Italia, c'è poco da fare.
1: Siamo a posto.
0: Quali
1: i problemi sono finiti?
0: Ma scusa, Sanchez che ha fatto?
1: Cosa ha fatto? Si è dimesso.
0: Appunto. Merz, poverino, non dov'ha ora?
1: Si è dimesso.
0: Macron ha una situazione che poi vedremo i giornali francesi, non è certamente da invidiare, e speriamo che non sia quello che il futuro che attende anche noi, perché non si sa. Comunque ci arriveremo.
1: Vai. Andiamo avanti. Situazione, iniziamo da quello che accade sempre in Europa, iniziamo dalla guerra in Ucraina, l'invasione iniziata dalla Russia nel febbraio del 22 e che continua a tentare di occupare la Russia. In questo momento sta tentando Putin nel suo entourage, visto che non riesce a prendere quello che aveva detto che è suo, che gli spetta di diritto, la storia glielo ha dato, è tutta colpa dell'Ucraina che voleva entrare in Europa, poi nella NATO, tutta la colpa è sempre degli altri. Ebbene, in questo momento sta puntando ad alzare il livello di disperazione del popolo ucraino. Oggi, in due soli bombardamenti, più di 60 morti. Hanno colpito un autobus di linea che viaggiava con gli operai, 33 morti e una ventina di feriti gravi. Hanno colpito un condominio una città vicina a Kiev, anche lì siamo vicino a 30 morti perché ancora stanno scavando e cercando le persone sotto le macerie. Come vediamo, si colpiscono obiettivi che non sono più militari e questo fa capire il degrado anche nel comportamento di paesi che fino a qualche anno fa facevano parte del circuito internazionale. Ci si faceva affari, c'è tanta gente che ce l'ha fatti anche in modo importante affari. La stessa Europa non stava nemmeno male economicamente quando prendeva certe risorse in Russia a prezzi contenuti, aiutava molto anche tutte le economie. Bene, noi siamo costretti a questo non perché siamo, come dici tu, allora tu sei contro il bollo basso, paga il bollo alto. No, in quel caso è diverso. Siamo costretti a pagare molto di più tante risorse perché non si può arricchire uno che usa i soldi per bombardare un paese che è autonomo e che dovrebbe avere il diritto alla propria esistenza. Le motivazioni sue non sono comprensibili da parte di nessuno, anche se sta crescendo. Vedo in modo subdolo, in modo incredibile, anche in un certo mondo intellettuale, anche in un certo mondo cosiddetto elevato di cultura, una cosa o un'altra, l'idea che però tutta l'origine non è nel 24 febbraio, ma è tutto successo prima, perché la NATO si allarga da troppo verso est, c'è tutta questa tiritera che va avanti. Una parte di queste cose è anche vera, la NATO si è allargata, ma la NATO è una struttura difensiva, cioè è grande, è potente, a meno che gli americani non si ritirino, allora sarebbe anche quella un'arma con i piedi d'argilla sostanzialmente, però ha sempre fatto con quello statuto, con quelle regole, di essere un sistema a difesa nei confronti di paesi che vogliono attaccarlo. C'è invece la voglia da parte, in questo caso, della Russia, che ha detto si sente minacciata, eccetera. Io non ho visto mai particolari atteggiamenti aggressivi nei confronti della Russia, perché specie quando negli affari riesci a trovarti bene, tu la guerra non la vuoi fare a chi ti aiuta nell'economia, tanto per essere chiari. Che sta succedendo in questo caso? Succede che ormai l'Europa, molto più di quanto ha fatto nei primi anni, si è dedicata molto ad aiutare l'Ucraina a resistere da questo colosso russo, del quale molti dicono che è in difficoltà, altri invece dicono non avete idea di come è fatta la Russia, da come sono fatti i russi, sono abituati alle guerre anche di lunga durata, e l'idea di aver perso magari 1 milione di persone morte in guerra non li preoccupa più di tanto, perché hanno un'altra cultura, un altro modo di vedere e di vivere. Fosse successo nei paesi nostri occidentali di avere centinaia di migliaia di morti o milioni di morti, magari succederebbe qualcos'altro nel paese. Lì certo, non succede. Va ricordato che non è una democrazia, parliamoci chiaro, è una democratura, cioè è una dittatura coperta da una democratura.
0: Questo termine mi manca.
1: Vale a dire, è una finta democrazia, sì, perché sì, le elezioni le hanno fatte, però volevo dire, sappiamo come le fanno le elezioni. Quindi qualcosa non torna evidentemente. Non c'è una ribellione anche interna alla Russia, non c'è un malumore. Però l'Ucraina ha dimostrato, con l'aiuto dell'Occidente, da solo non avrebbe potuto farlo, di saper reagire e reagire in modo forse anche adeguato. In una sola giornata hanno lanciato 650 droni su Mosca, dei quali 600 sono stati abbattuti dalla contraerea o dal sistema antidroni di Mosca, ma 60 sono arrivati. Sono arrivati, e dove sono arrivati hanno provocato dei danni, in quel caso anche ai civili, va detto. Però è stata una sorta di dimostrazione da parte dell'Ucraina, come dire, guardate che noi finora a Mosca ci abbiamo tirato poco e niente, mentre voi su Kiev sparate tutti i giorni, e tutti i giorni sparate sui palazzi, sui mercati, sui teatri, sulle zone civili, sulle università, anche sui palazzi storici, noi abbiamo risparmiato a voi questa cosa. È evidente che se dovesse acuirsi ancora l'attacco russo verso l'Ucraina, l'Ucraina reagirà, e ora inizia ad avere anche i mezzi per farlo. Tutto questo sta comportando sempre nella parte di qua, te l'ho detto, una parte di, c'è una parte, diciamo, di popolazioni che non dico che siano filo Putin, ma non intendono più dare aiuti all'Ucraina, perché lo vedono come uno sperpero di risorse che poi mancheranno ad altre cose. Possono mancare alla scuola, alla sanità, ai lavori pubblici. Indubbiamente, quando spendi non hai grandi cassaforte piene di soldi, ti indebiti ancora di più e un paese soffre un po'. Sta succedendo un po' a tutti questo, e attenzione, noi guardiamo sempre giustamente a casa nostra, l'Italia, che ogni anno ora è venuto fuori un po' la cifra spesa in questi anni, dai 14 a 20 miliardi all'anno per mandare armamenti in Ucraina. Poteva farne a meno? Io penso di no, perché l'Ucraina non puoi lasciarla sola e non puoi in questo caso distinguerti da altri che non vogliono farlo, perché o sei nel club importante dell'Europa, quindi anche se lì ogni paese ha le sue difficoltà, ma sono sempre i soliti Francia, Germania, Inghilterra, pur fuori dall'UE, ma comunque sia nel club dei paesi occidentali evoluti. Se ti metti fuori da questi, sei fuori dai giochi. E non puoi starci fuori dai giochi.
2: Sì.
1: E è con sofferenza che diciamo queste cose. Non è che lo diciamo così perché tanto è facile. Noi siamo qui in una stanza caldo, fredda, ma comunque siamo in una stanza riparata. Che succederà? Non lo so cosa succederà, perché si sta alzando la tensione in modo spaventoso. L'Estonia sta mettendo tanti militari alle porte di Kaliningrad. Presto ci saranno delle esercitazioni importanti in quella zona. E la Russia si è premurata di avvertire tramite quel gentiluomo di Peskov o la Sakharova, che sono portavoci di Putin e di Lavrov, del ministro degli esteri, di dire: come toccate Kaliningrad, non vi rendete conto della reazione che potremmo avere.
2: L'exclave che gli permette di arrivare al mare.
1: Esatto, che è un affaccio che hanno sul Mar Baltico. Esatto. Anche perché sul Mar Baltico, come nel Mediterraneo, ma nel Baltico molto di più, ci sono decine e decine di imbarcazioni russe che viaggiano, militari. Oltre ad esserci nel Mediterraneo, come nel Baltico, una grossa flotta commerciale che sappiamo essere russa, ma che non batte bandiera russa.
2: Esatto.
1: Che è quella che ha fatto temere, per esempio, la settimana passata, attenzione, perché per provocare una reazione, capire come i paesi reagiranno, ci sono tre paesi, Italia, Spagna e Francia, che sono sotto tiro di droni e di missili a corto getto, che possono partire da navi, queste navi commerciali che magari hanno container sopra, hanno cisterne, che in realtà dentro hanno anche armamenti e strutture per poterli lanciare. Quindi capisci che siamo veramente in un momento complicato, come le famose guerre ibride fatte attraverso l'informatica. Vedi che non passa giorno che non c'è un allarme o un guasto in certe strutture informatiche, ma non diciamo di casa mia, di casa tua, aeroporti, stazioni ferroviarie, sistemi di sicurezza, e tutto questo può comportare veramente in poco tempo un dilagare di situazioni complicate. Tu sai che in queste settimane è in corso una trattativa, un ragionamento a livello mondiale sulla necessità o possibilità o meno di regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per gli armamenti.
2: Sì.
1: Russia e America d'accordo entrambe, Russia e Stati Uniti
2: hanno detto delle cose pazzesche.
1: Ha detto: noi non vogliamo limiti di niente.
2: No, hanno fatto togliere addirittura quella parte. Che diceva che comunque prima di qualunque decisione militare la AI dovrebbe essere controllata da un uomo.
1: E loro l'hanno fatto cancellare. Quindi vi fa capire che siamo di fronte a amministratori, a governanti veramente che non si rendono conto del rischio.
2: A me fa più paura il fatto di questo asse America-Russia, che una volta rappresentavano le due parti del mondo.
1: L'Alaska e l'Alaska, tanti soldi hanno viaggiato in quella limousine nera in cui erano insieme, ricordi, no?
2: Sì, esatto.
1: Tanti soldi.
2: Esatto.
1: E non ti dimenticare che a questo punto la Russia potrebbe diventare, nella sua debolezza momentanea, una sorta di ponte anche economico tra Cina e Stati Uniti. Perché finora sentivi sempre parlare da parte di Trump nel primo anno: e io ce l'ho con la Cina io non la massacreremo, i dazi, una cosa o l'altra. È finito tutto, ci hai fatto caso? È finito tutto. Quindi qualcosa di pesante potrebbe essere nell'aria. Guardiamo il Medio Oriente. Il Medio Oriente, siamo alle solite, Calimero, c'era una vecchia pubblicità che diceva così. Trump attraverso il suo ministro della guerra, attraverso il suo ministro degli esteri, ha praticamente detto all'Iran: siamo pronti per ripartire con i bombardamenti. E tutto questo cosa può comportare? Può comportare che nessuno sta lavorando a piani di pace seri.
2: Vabbè, deve attendere Trump il mid-term, le elezioni mid-term.
1: Lo so,
2: a differenza di Putin, che le elezioni erano scontate, di qua forse.
1: Però tu pensi che una situazione in cui l'America si dovesse trovare con le mani in pasta in una, due, tre guerre importanti non potrebbe determinare anche in America la dichiarazione di stato d'emergenza o addirittura di essere sotto un regime militare? Perché a questo si sta arrivando, siamo ad un passo da questo e la situazione è veramente catastrofica. Il fatto poi che, per esempio, l'Europa, che finora aveva rappresentato con tutti i suoi difetti, le sue magagne, le sue forzature anche in settori economici, eccetera, e comunque sia un corpo unitario, un corpo, diciamo, di eccellenza, un po' elevato rispetto ai comportamenti di certe culture che non sono le nostre, rischia di disfarsi con la crescita enorme, esponenziale, prepotente e rapida dei nazionalismi.
2: Sì.
1: I nazionalismi hanno sempre portato male al mondo. Le guerre sono sempre scoppiate per le nazioni che litigano fra di loro. Non siamo stati capaci in questi 50 anni di Europa di creare quel minimo di strutture che rendessero unificate due cose importanti che ci sono nel mondo occidentale: la politica estera e la difesa. Non avendo fatto una difesa unica, hai già 8, 10, 20 eserciti che possono schierarsi l'uno contro l'altro. Se era uno solo l'esercito, non si schierava contro nessuno. Cioè, oggi, se andiamo al passato, andiamo a 100, 200, 300 anni fa, in Italia c'erano tanti piccoli eserciti, tante piccole regioni o parti del paese e si facevano le guerre. Dopo il 1860 guerre interne sono finite,
2: sì,
1: c'era un esercito solo, c'era una forza di polizia sola o anche più di una, ma insomma era unitaria sotto un unico governo. Ecco, la difesa sotto un unico governo europeo non c'è, la politica estera non c'è, perché ognuno la pensa come gli pare. La Spagna in un modo, l'Italia in un modo, la Francia in un modo, la Germania in un modo. E così andiamo a sbattere. Siamo un Titanic che è pronto a sbattere su un semplice iceberg. E basta un incidente, non è che ci vogliono grandi cose.
2: No.
1: Perché l'incidente grave può essere l'incidente oppure l'operazione voluta, un'operazione militare, dall'una o dall'altra parte. Non voglio nemmeno dire che la farà qualcuno in particolare, ma che provoca dall'altra parte morti civili in qualche città di un paese che non è in guerra, e non lo so come reagisce quel paese. Cioè, io penso alla Polonia, che ce l'hanno da tutta la vita, ce l'hanno con i russi. Hanno fatto investimenti militari in questi ultimi 4 anni nella Polonia che nessuno si sogna, sia con un governo di destra che con un governo di sinistra. Perché alla fine lì è riscattato un senso nazionalistico, dicendo: le prime vittime, se cade l'Ucraina, saremo noi a dover subire l'attacco della Russia. Che non è che avviene il giorno dopo, avviene mesi dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, ma è chiaro che avvenga, perché l'ha schiarito in modo anche onesto, senti cosa ti dico, Putin, quando ha detto: io voglio tornare ai confini che avevo quando c'era l'Unione Sovietica. E questo è devastante. Tornando a parlare brevissimamente del Medio Oriente. Medio Oriente, c'è questa situazione. C'è Israele che va alle urne fra 3 settimane, anche meno. E lì la battaglia è: vince di nuovo la destra e a quella estrema anche di Ben-Gvir e di Movric insieme a Netanyahu, e continua la situazione attuale con 6 fronti di guerra che ha aperti Israele in questo momento, oppure vince l'altro campo che vuol tentare comunque sia un accordo? Perché, per esempio, i sondaggi dicono che l'area contro Netanyahu potrebbe essere in vantaggio alle elezioni. Ma è in vantaggio solo se si allea con i partiti arabi che sono presenti in Israele. Quindi, per governare, eventualmente dovrebbe fare una coalizione con loro. E non sanno come si svilupperebbero le cose a quel punto lì. Questo vorrebbe dire che si arriva ai famosi 2 stati e 2 popoli? mi sembra complicato con tutte le colonie che ci sono oggi in Cisgiordania, in cui sono più violenti e più duri i coloni che non i militari.
2: Eh sì.
1: Ma molto più duri.
2: C'è stato lo scontro, ti ricordi, con gli IDF negli insediamenti che non erano stati autorizzati.
1: Appunto. Quindi la situazione. Ma poi sai, ripercorri, quando ci sono cambiamenti di questa natura, puoi ripercorrere la storia in qualche modo, no? A Gaza si continua a morire tutti i giorni, sia per le sparatorie, ma anche per la fame, anche per i medicinali che non hanno. Non hanno da mangiare, non c'è più lavoro. Cioè, quello è un paese allo sbando. 75.000 morti e 2 milioni di persone allo sbando che vivono sostanzialmente nelle tende, e l'inverno arriva anche lì, parliamoci chiaro.
2: Poi si vede per il mondo di quello che c'era sotto Gaza.
1: Assolutamente. Poi guardiamo per il mondo, abbiamo il Brasile che sembrava andare diritto per una conferma di Lula, e invece è in vantaggio il figlio di quello che sta scontando 27 anni di galera per aver tentato un colpo di Stato, Bolsonaro.
2: Il figlio di Bolsonaro, sì.
1: Bolsonaro, che ha fatto eleggere il fratello, il cugino, la moglie, lo zio.
2: Quando sei lì,
1: che stava a guardare il pelo. Voglio dire, andiamo a diritto. In Spagna, che si va a votare a fine novembre, e diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la non approvazione della legge sulla casa che aveva portato il governo Sanchez, portando gente all'esasperazione. La Francia è a ferro e fuoco.
2: Lo sai qual è stata la goccia? Questa signora qua, Maria Carne.
1: Sì, Maria Carne.
2: Che tra l'altro sta signora è morta.
1: È morta,
2: dopo essere vissuta 70 anni. Sì,
1: nella stessa casa.
2: Via. Sai come funziona là, no? Che le grandi major prendono le case già affittate e poi decidono loro gli affitti da
1: applicare.
2: Questa signora appunto è stata portata via, ma non ha retto, vedi, per la frustrazione, per la cosa. È stata proprio da lì che è partita tutta la cosa. Tra l'altro gli era stato permesso di ritornare, ma non ce l'ha fatta.
1: La Francia che ha ferro e fuoco, lo vediamo, grandi difficoltà, gli studenti stanno, nonostante le concessioni che oggi Le Cornuli ha dato e il ministro della pubblica istruzione ha promesso, modificando una serie di cose richieste da loro hanno già annunciato che il 13 ottobre torneranno in piazza.
2: Ma non c'è solo quelli di
1: dentro questo. No, ora in questo momento sono loro che stanno guidando la rivolta.
2: Sì, la rivolta è anche però si inseriscono
1: poi quelli che mirano a aumentare il casino, tanto per dirlo in italiano. Ci sono le baglie che bollono, sono le città del meridione che bollono. E c'è la polizia che respinge tutto questo in modo piuttosto importante. Insomma.
2: Sì, c'è Francis Sumese che invece li caldeggia il fuoco, tant'è che poi vai a vedere Liberazione, il giornale, che ripete, e invece non ne parla in maniera completamente differente.
1: Sai questo che, è storia.
2: Ho capito, però c'è fomentare queste cose qui, tra l'altro che vanno anche a sfondo, sai com'è la situazione di Parigi. La Francia, sotto il periodo dell'immigrazione, sta subendo quello che è la seconda e la terza generazione, e c'è veramente una rivolta, perché quando vai a dar fuoco a un insegnante, quando vai a bruciare le chiese, le cose cambiano.
1: Lo so.
2: Poi dopo è chiaro, il sindaco di un paese che è della France Insoumise,

0: che è una cosa orrida questa qui.
1: Gli ultimi giorni del modello francese, invece Le Ponte, crisi del debito, caos dei licei, legittimazione della violenza, cronaca di una dislocazione, va bene, annunciata, vedi, c'è Le Cornu, sì, e sì. Macron, che tra l'altro la Francia ha cercato di supire un po' questa cosa anche delle proteste, per esempio sul diesel, no? Sui carburanti, sì, sbloccando una parte delle riserve per abbassare, guarda, te lo trovo dall'Eseco, per abbassare mi sembra di 18 centesimi, vedi, alla pompa il costo, 12-18 centesimi, però sono misure che, voglio dire, anche loro stanno avendo questo
0: tutto il mondo sta soffrendo questa cosa, non c'è nessuno che ne è, l'unico che ci guadagna è Trump.
1: Lui ha aumentato enormemente
0: però il problema grosso è che gli americani stanno peggio.
1: Sì, stanno peggio. Se vai a vedere nei giornali americani, è sparita qualunque tipo di critica. Ivo, non c'è più niente. Ti ricordo una volta ogni giornale aveva comunque una grande le cose le dicevano, insomma.
0: Sì, ma secondo me stanno tutti aspettando le elezioni di medio termine per vedere cosa succederà.
1: Tu dici?
0: Sì, perché devono capire che succederà, insomma.
1: Avevano dato una percentuale, mi sembra, base al 30% minore come gradimento
0: il gradimento del capo non corrisponde molto spesso al voto.
1: Ah.
0: Capito? Perché se no, vuol dire, anche da noi i gradimenti non sono corrispondenti ai voti, poi li vedi poi a volte anche in modo diverso, anche in modo importante diverso,
1: certo,
0: non con le virgole, ma con, insomma, le decine, non nelle unità. Mi fermerei così, tossisco quando c'è la pubblicità.
1: Sì, allora io metto un attimo, ci fermiamo un secondo solo. Se mi dai un secondo perché devo fare una cosa, bella diretta, e ci fermiamo un attimo.
2: Sono le 21 e 35 minuti.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace. Giuseppe Misure, Ivo Brocchi. Adesso veniamo in Italia.
0: Veniamo in Italia.
1: Che c'è da dire in Italia?
0: In Italia c'è questo dato preoccupante dell'inflazione che corre. Inflazione che corre, stipendi.
1: 4,2 mi pare.
0: 4,2, ma poi il fatto che questo balzo in avanti c'è stato nell'arco di pochi mesi, perché non è che c'è stato un anno.
1: Guarda
0: fa.
1: Che sta succedendo nel mondo.
0: Si è rialzato un po' lo spread, insomma, qualche preoccupazione c'è onestamente, anche perché c'è da fare la legge di bilancio adesso, che tra l'altro è la legge di bilancio di chiusura di questa legislatura. E quindi in genere l'ultima legge di bilancio.
1: Siamo arrivati a essere è arrivata questa legislatura a essere la più longeva? C'è mai arrivato un governo in fondo alla legislatura? Mi sembra di no, sai.
0: Un solo governo? No, perché sennò ci sarebbero stati altri governi più lunghi di questo, scuse.
1: Sì, no, ma non era il governo più lungo in assoluto questo.
0: Ora è il governo più lungo in assoluto.
1: Ora.
0: Sì. Scusa, ha fatto la festa dei famosi 1400 errotti giorni.
1: Ma quello già era un risultato, ora ce n'è un altro, insomma.
0: Quale?
1: Era il più longevo? No,
0: ogni giorno è il più longevo. Se questo vuoi dire, ogni giorno ogni puoi giorno festeggiare, puoi aprire una boccia di spumante.
1: Ma io non dico quello.
0: Io penso che bisogna pensare.
1: Come italiano, mica
0: io invece voglio pensare che la gente non ce la fa più.
1: Sì.
0: Allora, la cannata grossa la stanno dando le bollette dell'energia, la stanno dando il carrello della spesa che sta aumentando in modo sproporzionato.
1: E siamo d'accordo.
0: Tutto il settore frutta e verdura dal 20 al 30% d'aumento. La stanno portando il carburante in questo momento, eccetera, e la gente non ce la fa più. Punto. Non voglio neanche sapere le ragioni. Io ti dico che è un problema che va affrontato da parte di chi lo sa fare, non senz'altro da questo cogliere.

0: Viene anche qui davanti.
1: Non è che è un problema però, italiano, è un problema di tutta, no, di tutta purtroppo l'Europa.
0: Ognuno bisogna che pensi anche a casa sua.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Ci mancherebbe altro, sì, se no.
1: Dire che in Francia è differente, per esempio, o in Germania è differente, no, perché insomma in Germania hai visto quello che sta succedendo.
0: Ognuno ha suoi.
1: Sì, va bene. Quando siamo in debito o quando noi facciamo male, dobbiamo guardare i paesi fuori, e quando invece, voglio dire, la situazione è omologa per tutti, insomma, li dobbiamo guardare.
0: Quindi non è colpa di nessuno?
1: No, è una situazione internazionale questa. Le guerre pesano. Pesa Trump, ma parecchio.
0: Mandare amico da amica tua,
1: amica mia,
0: sì, era amico dell'amica tua.
1: Ma veramente ora è andata,
0: se ne dimentica, non lo dice più, non lo cita più.
1: Sì, ma lui invece cosa dice? Ah, io l'ho sempre stimata.
0: Sì,
1: no,
0: sì, vedi, ma infatti si vede, vede il bene che ci ha fatto. Il gas ce lo regala, ce lo regala il gas.
1: Sì.
0: Va bene, detto questo, problema enorme.
1: Andiamo a lisciare Putin, allora, se vuoi, no? Qualcuno in Italia, mai che arrivasse uno che dopo 3 anni, tanto quelli ormai l'hanno invasi, basta, arrivederci.
0: Tanto
1: grazie,
0: in questo momento in Italia a lisciare Putin di dritto e di rovescio sono 3 partiti.
1: Tra l'altro anche il Movimento 5 Stelle, il Salvini e il
0: Vannacci.
1: Sì,
0: questi 3 tutti quanti hanno detto basta, rifacciamo la pace con Putin. Beh, compriamo il gas.
1: Ellie non si sa mai da che parte sta,
0: ha approvato con il suo partito tutte le manovre il governo Meloni ha fatto per l'Ucraina, quindi non mi piglia a pelle mele.
1: L'ha approvate assolutamente.
0: Per i soldi là non ha detto mai no.
1: Questo è vero. Dopo in Europa si divide.
0: Trovagli difetti anche in
1: Dolce. No, assolutamente.
0: La mazzeresti se la trovassi fuori dalle strisce.
1: Ma io la stimo, da quanto la stimo. Non posso non vedere che ha smesso di parlare di Sanchez. Prima Sanchez era l'idolo, cavolo, sulle
0: chi ti ha detto che ha smesso di parlare di Sanchez?
1: Ha smesso di parlare di Sanchez.
0: Ma tu non l'ascolti, devi ascoltarla tutti i giorni.
1: Ma io l'ascolto tutti i giorni.
0: No, leggi solo il giornale per sapere cosa dice la slime.
1: No, li leggo
0: la verità.
1: No, li leggo tutti, caro amico mio. No.
0: Va bene.
1: Purtroppo
0: tanto
1: Sanchez,
0: io non voto né la Meloni né la Slime, quindi stai tranquillo.
1: Ma che vuol dire? Cioè, voglio dire, Sanchez era l'idolo, insomma.
0: Mancheranno 19 miliardi alla sanità.
1: Questa è una cosa.
0: Il prossimo anno, il che vorrà dire che già la gente ora che non si cura si curerà ancora di meno. E mancheranno tanti soldi per fare anche tanti lavori che sono stati preannunciati. Io mi domando cosa aspettano a ripigliare un po' di quei soldi per il ponte, che tanto non si fa, potrebbero ributtarli in sanità.
1: Non lo so, quella non ho capito a che punto è la cosa, te lo devo dire.
0: Che anche lì sta venendo fuori un casino.
1: Ah sì?
0: Sempre gli stessi, altri incarichi a tanta gente.
1: L'ho visto qualche tempo addietro su un altro settore, questo tutti zitti.
0: Mamma mia.
1: Banca Rotelle C, insomma. Anche lì tutti zitti.
0: Del trapassatore molto.
1: Ho capito, però c'è una commissione che spero che tirerà fuori le cose come deve tirare fuori, perché in Italia bisogna conoscere.
0: Anche Malan tireranno fuori.
1: Chi è Malan?
0: Malan è l'attuale capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.
1: Che ha fatto Malan?
0: Fatto.
1: Fatto
0: quando c'era Arcuri, gli propose delle mascherine a Malan, società che le portava. Era un prodotto che il comitato tecnico non accettò e disse: non sono buone. Si ripresentò dopo un po' di tempo con le FP3, FP2, quella roba lì, 4 euro rotti a mascherina. In quel caso anche non gliela accettarono perché c'erano dei difetti, eccetera. Dal giorno dopo cominciò a fare interrogazioni tutti i giorni in Parlamento.
1: Anche perché
0: avevano accettato
1: 1 miliardo e quanto di mascherine che erano completamente tarocche.
0: Ma li portano in tribunale.
1: Scendato, come si chiama quello di Farina? Si chiama quello dell'ex dell'Agenzia delle Entrate? Di chi era? Delle Duane, che disse: ma guardate che sono tarocchi queste, lo dimensionarono,
0: ma l'hanno comprate quelle mascherine?
1: Come
0: poi?
1: No, 1 miliardo e quanto? 200 milioni? Quelle sono, ma di che
0: ma
1: si parla?
0: Li denuncino.
1: Ma no, c'è la commissione. C'è la commissione che deve capire in dove
0: speriamo
1: sono.
0: Speriamo che li mandino tutti in galera.
1: Ma te vorresti essere uno di quegli avvocati che con una firma ha preso 450.000 euro per fare cosa? Per una perizia? Ma le sai, queste cose vengono fuori lì.
0: Io vorrei essere come Dalmastro che abbraccia i camorristi.
1: Sì, va bene.
0: La Santanchè che c'ho da pagare i soldi rubati al Covid, la Santanchè, ricordati.
1: Là è uguale.
0: Allora,
1: vedi che sono cose bipartisan, vedi che si equilibra.
0: No, non sono d'accordo.
1: Come no?
0: Andiamo avanti. Parliamo di cose serie.
1: Ah, no, queste sono serie, no?
0: Sono serissime, sono serissime. 100
1: milioni di tarocchi.
0: Sono,
1: no?
0: Serissime.
1: E la gente la spremevi. Va.
0: Invece ora come va? Tutto bene?
1: No,
0: tutto d'oro, vedo la gente felice per strada, c'è gente a prendere il sole a mezzanotte da quanto sono contenti.
1: Ma secondo te in una situazione, guarda che quel periodo lì fu un periodo che non era mai successo nella vita, e te l'ho sempre detto,
0: nel mondo.
1: Esatto. Poi, che sia stato preso bene, male, con gli errori, era la prima volta che succedeva una cosa. Tra l'altro qualcuno dice che attenzione arriverà la pandemia
0: Y,
1: mi sembra si chiama, che Gorin ci ha fatto un libro, cioè dice attenzione, dice saremo preparati, beh insomma, per non rifare forse
0: non
1: gli stessi errori, non lo so, quindi voglio dire, il contesto di cui ti riferisci oggi è sicuramente un'emergenza internazionale di altro tipo. Questo tipo, perché le guerre, il petrolio che pesa tantissimo e la speculazione che c'è sopra, sta minando tutti i settori. È chiaro che non puoi, oggi non puoi, e in nessun paese sta brillando il sole a mezzanotte, in nessun paese mi pare.
0: Vabbè.
1: Sbaglio?
0: Il governo più longevo d'Italia.
1: Assolutamente sì, ma sicuramente in Europa anche il migliore.
0: Parliamo di cose serie, va? Parliamo di cose serie, vai.
1: Dai.
0: E Merz, che deve fare? Che faresti tu fossi Merz?
1: Niente, no, io non sono.
0: Tanto lì c'erano nazisti, fra sei mesi tutti contenti nel mondo.
1: Ma perché c'entrano nazisti?
0: E quelli la FD sono filo nazisti.
1: Ma è sempre una lettura.
0: Se per quello anche il presidente dei parlamentari del Parlamento italiano andava al giro vestito da nazista d'Italia, ricorda? Ricordatelo.
1: Sì, in Europa ci sono due parole che sono state censurate: il nazismo e il comunismo. Sì. Se te lo ricordi, insomma.
0: Chi se ne frega?
1: No, per dirti, perché allora se no.
0: Ma perché dici a me?
1: No, per ricordarlo, perché ti ricordi una risoluzione europea,
0: sì.
1: No? Quindi, perché se vai in Polonia o nei paesi
0: ex comunisti, dove sono ora in Italia?
1: Se te gli parli di comunismo, è come parla di nazismo di qua, non fascismo,
0: sì.
1: Più che
0: sì.
1: Altro. Allora vedi che le cose si ritorna sempre lì, da una parte o dall'altra, Ivo.
0: Ma io non sono d'accordo.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti. Parliamo dell'Italia, però.
0: Parliamo dell'Italia. Italia c'è la legge elettorale nuova. Siamo tutti a posto.
1: Non l'ho capita, però so
0: come
1: che adesso. Fermo. Adesso puoi indicare chi puoi votare, non solo il partito, ma anche prima era solo il capolista fisso, no? Cioè il primo della lista. Tu adesso puoi indicare tutti.
0: No. Stai facendo casino.
1: Allora.
0: Questa legge elettorale è innanzitutto una legge proporzionale con il premio di maggioranza.
1: Melonellum si chiama.
0: No, si chiamerebbe Stabilicum.
1: Però
0: lo chiamano Melonellum quelli di sinistra.
1: Perché?
0: Lo chiamo il Melonellum perché è fatta a misura di come serva lei. Ma tutti i governi si fanno la legge propria, elettorale.
1: Questa
0: è una cosa gravissima. Per esempio in America le leggi elettorali non si cambiano da 200 anni. È in quel modo che bisognerebbe fare. Le leggi elettorali, le regole del gioco non si devono cambiare.
1: L'ho letta, l'ho ascoltata l'altra sera questa cosa, poi te la racconto. Perché c'è una norma che dice che il paese, sai che dell'America, che tu sia grande o piccolo, hai due senatori, sai, no? Ecco, dice, ma perché lo come si chiama? Sì, quello, insomma, rispetto a uno stato grandissimo, cioè uno stato giù, ha sempre due senatori. Allora, quella legge lì potrebbe essere cambiata solamente se gli stati che ne vanno a penalizzare dicessero sì, sono d'accordo. Chi lo farebbe?
0: Infatti le leggi sulle regole,
1: 200 anni.
0: Le leggi sulle regole non si cambiano, perché se no ognuno che va al potere se la fa a proprio è come il vestito, te lo fai cucire.
1: Quello
0: preciso.
1: Dovrebbe essere nel nostro caso la Costituzione, che ci garantisce che sia da una chi ci vada ci vada, comunque non puoi andare
0: nella
1: contro
0: Costituzione. Non ce l'hanno messa questa cosa, quindi anche la Costituzione ha qualche difetto.
1: Porca miseria.
0: È la più bella legge che abbiamo, ma qualche difetto ce l'ha anche questa.
1: È stata scritta, mi sembra.
0: Nel 46.
1: Insomma, qualche tempo fa, insomma.
0: Ma poi eravamo usciti dalla guerra, dal fascismo.
1: Erano momenti
0: diversi, non potevamo prevedere tutto
1: quanto. Raccontami,
0: insomma,
1: le differenze di questa, quindi, che è stata approvata.
0: La differenza,
1: insomma, no?
0: Ora è legge.
1: Ok.
0: Lunedì ci saranno dei ricorsi alla Corte Costituzionale, perché sono alcune parti che la minoranza ritiene che non siano costituzionali, quindi quelli ex comunisti, insomma, per intendersi, no? Dicendo sì, perché siccome sembra che ci sia i comunisti e fascisti, allora gli ex comunisti dicono che gli ex fascisti hanno messo dentro delle norme.
1: Chi ci metti nei comunisti AVS?
0: Pochi anche di quelli ormai.
1: Insomma,
0: invece di qua un po' di più ci sono, insomma, gente che c'è.
1: Sì, va bene, insomma.
0: i busti in casa di Mussolini,
1: sì, va bene, la salsa
0: uguale,
1: Parlamento, che vuole, che ha proposto di togliere le case a chi se ne è fatta una casa, che magari ce l'ha sfitta perché il suo babbo gliel'ha lasciata, per fare, per darla a chi non ce l'ha.
0: È stata approvata sta legge?
1: No, lei l'ha proposta, allora, quindi sono l'idea.
0: Ma uno propone quello che gli pare.
1: Che sono tre
0: io
1: gatti,
0: propongo,
1: dai,
0: dobbiamo bere obbligatoriamente 3 bottiglie di vino al giorno, perché sennò il vino viene buttato via. Lo sai che il vino non lo vendono più?
1: Non lo so, io
0: ecco,
1: non lo
0: allora,
1: bevo.
0: Allora, per consumare, obbligatorio tutti quanti 3 bottiglie al giorno.
1: Non bevo il vino.
0: Ovvio, non dire puttanate.
1: Ma Beppe, l'ha detto,
0: ma l'ha detto, ma se l'ha detto, ma chi se ne frega?
1: E allora?
0: Non la voti e siamo a posto.
1: Ma tranquillo.
0: Tranquillo. Allora, ma possibile che devono essere tutto come le volete le norme?
1: Ma no,
0: ma sei
1: un esempio.
0: Non te reggo, chiudi con una napoletana.
1: Se ti faccio un esempio che...
0: Ma sempre quello fai. Ma fai l'esempio del mastro, allora, che le sue chat non si possono leggere. Dillo. Che ne pensi? Fa bene?
1: No, se è una, se la magistratura
0: sì?
1: Dice che le deve leggere, punto.
0: No, perché il Parlamento di destra ha detto no.
1: Ma c'è
0: gliel'hanno bloccato.
1: Ma c'è l'immunità parlamentare.
0: Ma senz'altro che c'è,
1: allora,
0: ci mancherebbe
1: ci
0: altro.
1: Ah, sì,
0: ci mancherebbe altro.
1: Ma non hanno nemmeno preso il telefono a Ranucci, allora ti dico, perché?
0: La magistrato lo può prendere?
1: Appunto.
0: Lui non è un parlamentare, appunto. Non c'è immunità.
1: Vedi, però, insomma,
0: il magistrato
1: allora,
0: lo prende quando... Il magistrato lo prende quando ha il legittimo sospetto che quello strumento sia stato utilizzato per compiere dei reati.
1: Se
0: ne è convinto, lo prenderà, vai tranquillo.
1: Se in quel telefono ci sono le prove, o quello che gli pare ci siano, no? E il magistrato dice che le deve prendere,
0: le prende. Assolutamente, se manda carabinieri, non c'è bisogno di far votare il Parlamento.
1: Se hanno votato il Parlamento contro, evidentemente avranno le loro motivazioni. Che te devo dire?
0: È evidente, proteggere un delinquente. Punto.
1: Delinquente lo deve decidere un giudice, la parola delinquente.
0: Intanto è stato condannato già, sì, ha già delle condanne addosso. Quindi è uno che ha già avuto delle condanne.
1: Allora me la tiri addosso anche la Salis è delinquente, allora, perché c'è stata condannata 4 volte.
0: È delinquente, perfetto, lo puoi dire. Lo puoi dire. Anche, ma anche Del Mastro al Parlamento.
1: Lui è quello europeo.
0: E ha fatto anche il sottosegretario alla giustizia.
1: Lei nel Parlamento europeo.
0: Siamo pieni di delinquenti.
1: Su questo potremmo essere anche d'accordo. Ci arriveremo a essere d'accordo.
0: Vai.
1: Insomma, devo capire.
0: Insostenibile.
1: Ora non ti blocco più. Questa legge elettorale.
0: Questa legge è una legge proporzionale.
1: Ok.
0: Con un premio di maggioranza. Che vuol dire? Vuol dire che se una coalizione raggiunge e supera il 42% dei voti, ha un premio supplettivo per avere la garanzia di governare
1: 42,
0: senza
1: sì,
0: 42% sia alla Camera che al Senato. Ha 70 deputati in più e 35 senatori in più rispetto a quelli che prende normalmente con i voti sulla piazza. Ok?
1: Ok.
0: E questa è una cosa normale, ci sta. Forse è un po' troppo alto il premio. Ma ci sta.
1: Prima 40.
0: No, il premio prima non c'era, era un altro sistema. Era un altro sistema del tutto.
1: Non lo so.
0: Ci sono dei collegi nazionali, sono 46 collegi nazionali, uninominali e un po' meno quelli plurinominali. Che succede? Nel proporzionale poi ci sono da votare i deputati o i senatori.
1: Sì.
0: C'è una lista, tu avrai in ogni collegio 6 nomi, 7 nomi. Uno che è il capolista.
1: Che quello era già bloccato l'altra volta, mi pare, no?
0: Ma era tutto diverso il sistema, non era così il sistema, questo è proporzionale. Vale a dire, se nella circoscrizione nostra, Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, faccio per dire, non so come è disegnata, ci saranno comunque sia 7 parlamentari, punto. Come si eleggono? Si elegge che il primo, dopo diranno, Fratelli d'Italia ha preso l'80%, gliene spetta di questi 7, gliene spetta 6. Mm. E quindi passerà il primo e i primi 6 che hanno preso le preferenze. L'altro partito che è arrivato secondo, cioè il PD che ha preso il 10%, gliene tocca uno solo. Capito? Uno solo. E passa quello senza preferenze, cioè il primo, quello che hanno messo. Criticità. Se fanno così, per cui i primi li scelgono nelle segreterie romane, dei partiti tutti, scelgono di mettere quelli che devono mettere, cioè il cerchio magico dei partiti. La Slime metterai tutti i dirigenti del PD che conosce, sì, e la Meloni, Arianna o Giorgia metteranno tutti quelli che gli sono affidabili, il cognato, il cugino, lo zio e tutti i parenti di qua e di là. Fratoiani rimetterà la moglie per dire, no, per far capire che i parenti sono dappertutto, questa cosa che ti piace tanto, questo, no, un po' di qua, un po' di là.
1: Mi
0: no?
1: piace che le dici tranquillamente tutte, perché tu sei.
0: Perché lo devo dire, scusa.
1: È vero, sì, sì.
0: Lo sanno tutti che la moglie. Poi c'è chi c'ha l'amante,
1: quella
0: c'è
1: che
0: chi
1: c'ha la Tesla, vero?
0: Quello, sì, ma non so se ce l'ha ancora.
1: Ce l'ha ancora,
0: non lo so,
1: Tesla,
0: non lo so,
1: no,
0: se ce l'ha. Insomma, vabbè. Oh, detto, ma questo sa anche Salvini è riuscito a comprare una villa dentro Roma a 2000 euro al metro, che Arezzo manco a Pescara te la dà la casa a 2000 euro al metro,
1: ma
0: capito?
1: Che vuol dire? Ma ogni casa sopra fa che gli pare. C'è anche chi paga 300 euro l'ora per farsi mettere i vestiti di un colore secondo l'altro.
0: Anche te ce la facciamo mettere per scegliere la camicia la sera in trasmissione.
1: 300 euro l'ora io lo farei, l'armocromista lo farei, te lo faccio.
0: No, ma che vuoi fare? Ma te non c'hai il gusto che, con cui vestono lei, no?
1: Ah, porca miseria, Versace, vabbè. Vabbè, che vuol dire? Però è firmata.
0: Questa legge elettorale c'ha qualche cosina che secondo loro cozza con la Costituzione. Se nella Costituzione diceva tutto bene, la Costituzione, la Corte Costituzionale, dice che non c'è niente, la legge è già legge e è applicata questa. Cosa comporta aver fatto la legge oggi? Che da ora in poi il governo,
1: le norme sono quelle, insomma,
0: sono fissate, sono queste qui. Potranno fare qualche modifica, non lo so se la faranno, non lo so.
1: Perché era un pallino della Meloni questo? Tutti dicono che era un pallino della Meloni.
0: Perché la Meloni in questo modo evita, per esempio, il fatto, tu devi guardare i voti. Più o meno oggi il centrodestra e il centrosinistra, se togli Vannacci, sono più o meno pari. Un punto in più il centrosinistra, un punto in più il centrodestra, sono pari. Non vincerebbe nessuno oltre il 42%, il che vorrebbe dire che chiunque vinca in qualche modo non avrà una maggioranza strabiliante al Parlamento e avrà difficoltà a governare. In questo momento il governo Meloni ha una maggioranza in Parlamento sia alla Camera che al Senato molto forte, tant'è che ha retto 4 anni senza aver nessuna tribolazione, insomma, no? Ha avuto un po' di gente che gli è scappata, questi di Vannacci, ma sono 8-10 persone alla fine, sono 50 o 60, capito? E questo qui è un modo che ha, se c'erano gli stessi voti di 7 mesi fa, aveva già fatto cappotto la Meloni. Perché 7-8 mesi fa, finché non c'era il fenomeno Vannacci, lei era al 47-48%, aveva già preso la maggioranza.
1: C'era arrivato anche Renzi una volta?
0: No, Renzi ha preso come PD il 41 alle europee,
1: no, mi ricordo questo,
0: ma solo come PD, come PD, non come coalizione. Se l'è mangiato, e oggi.
1: Visto,
0: oggi...
1: Ora, visto che c'è discussione, c'è stato il Nazareno l'altro giorno, c'è stato il nostro amico Angiolino.
0: La Leopolda.
1: Il Nazareno è un'altra cosa.
0: Il Nazareno è la sede del PD.
1: Sì, ma. Vabbè, comunque. La Leopolda. Leopolda sì. Si dice che Renzi ha fatto parlato tantissimo.
0: E beh, casa sua.
1: Insomma, la Leopolda.
0: Lì è facile vincere. Gli piace vincere
1: questo
0: facile.
1: Campo largo, insomma.
0: Lui cerca di dimetterlo in piedi perché anche per la sua esistenza personale, se non c'è una coalizione,
1: Calenda,
0: lui scompare.
1: Calenda che ha detto mai con questo campo largo.
0: Ha detto mai, ma oggi la legge l'ha bocciata oggi.
1: Ah sì?
0: L'ha bocciata, ha votato contro.
1: Calenda dove sta?
0: Calenda sta al centro, però diciamo Calenda è uno che a parte il fatto che è un litigioso e quindi è difficile che accetti un altro che conta quanto lui. Perché con Renzi ha litigato? Erano due galli nello stesso pollaio.
1: Ma qualcuno diceva un problema di cassa.
0: Problema?
1: Un problema di cassa, una cosa
0: ma
1: che c'è.
0: Cassa.
1: No, non c'entra niente.
0: Ma non credo, non lo so, non ho idea. Ma senti, insomma, come... loro due non tutte e due vogliono essere capi, capito? Questo è il problema. E quando sei in due a fare il capo, uno soccombe. E alla fine si sono divisi, semplicemente. Allora, insieme potevano avere qualche percentuale da poter far pesare. Separati contano niente. Capito? Contano niente. Ora è vero che alle elezioni ci andremo e c'è qualcuno che rischia di vincere per l'1% in più o l'1% in meno. Quindi contano anche, tra virgolette, i super piccoli.
1: Certo.
0: Capito? Tutto qui.
1: Va bene, che ci fermiamo? Ancora qualche minuto ce l'abbiamo se vuoi.
0: Io di politica.
1: Di italiano c'è, perché dobbiamo venire a Arezzo, ti portiamo in giro per quello che abbiamo fatto con Angiolino. Sai che c'è Arezzo domani, ma piove però. Senti come piove anche ora.
0: Piove. Con 4 mesi che chiamiamo pioggia, una volta che piove ce la mettiamo subito.
1: Oggi era arancione in Toscana.
0: Oggi era, domani è giallo.
1: Domani è giallo.
0: Fino alle 14.
1: Vabbè, insomma l'acqua dice che ci vuole, però insomma va bene.
0: Subito a noi all'acqua, come mai?
1: Eppure senza quella si campa poco,
0: no, si campa niente.
1: Va bene, altre cose mi sembra non ci siano a livello italiano, sai. Sì, vabbè, sono tutte cose quelle di cronaca che insomma, vabbè, vengono molto
0: enfatizzate.
1: Beh, insomma, quella del vabbè, non
0: sai, cosa che Carlasco?
1: Ieri era, no, quella di Carlasco mi sta ogni giorno più mandando un po'
0: sulle scatole.
1: No, perché se veramente il RIS, sai che sembra che ci siano state altre cose che non sono state dette dal RIS di Parma.
0: Tu pensa,
1: no?
0: Che danno che stanno facendo con questa vicenda alla reputazione dei carabinieri,
1: sì,
0: perché poi, cioè, il RIS era considerato il fiore all'occhiello, veramente di altissimo livello, e purtroppo ci rimetterà anche la pattuglia che sta qua sotto a controllare le macchine su queste cose, perché poi siamo un paese mediterraneo come mentalità.
1: Tu l'hai vista da qualche parte l'intervista, non è nemmeno un interrogatorio, l'audizione di Garofalo si chiama, no? L'ex comandante del RIS allora, no? Te lo ricordi Forlani quando rispondeva?
0: Sbavava,
1: sì, lui non in quella maniera, ma non ricordo, no, qui, no, che tanto è che chi lo ascoltava diceva, ma insomma, si rende conto che queste robe c'erano, poi sono sparite. Cioè, se ascolti in questa maniera ti vengono tanti dubbi, dice. Tutti, come se abbiamo sempre detto, no? Esiste la verità processuale, che è una verità che non può essere anche detta. Quella
0: la
1: che
0: verità processuale è una cosa diversa dalla verità. Questo è il fatto.
1: Normalmente, cioè, si spera che la verità sia la verità processuale.
0: Gli strumenti sono fatti perché sia quello lì. Però poi, per esempio, perché un avvocato bravo vince e un avvocato balordo non vince? Con gli stessi fatti. Perché? Perché appunto c'è una verità processuale fatta anche di riti, di ricorsi a precedenti, di conoscenze, eccetera, conoscenze dal punto di vista giuridico, non conoscenze personali, che indubbiamente modificano le cose. Ma è sempre stato così, è così in tutto il mondo.
1: Però sia quell'avvocato che sia una parte o nell'altra si basano su quelle che sono le perizie di determinate prove, no?
0: Sì, ma le perizie sono le perizie e le controperizie.
1: Ho capito, però quando un ente superiore come il RIS appunto
0: deve portare le prove,
1: insomma, diventa veramente difficile. Va bene, ci fermiamo un attimo e poi veniamo a Arezzo, perché siamo nell'ultima
0: parte.
1: E piove, ricordatelo,
0: parecchio,
1: molto, lo senti, lo sento anche nelle cuffie che piove. Vabbè, a tra poco.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

0: E eccoci qua nella terza parte. Scusate, ho fatto una cosa che ho lasciato il microfono aperto. C'era Ivo che mi stava rimbrottando, vi devo dire la verità. Cioè, Ivo, perché mi stavi rimbrottando? Dimmi un po', no?
1: Perché ogni tanto vai rimesso un pochino in riga anche te, che esci dai binari.
0: Io esco dai binari.
1: Quindi lascia perdere. Ci vuole qualcuno che ti controlli ogni tanto.
0: Sì, va bene.
1: Anche perché in galera te paghi i danni, ma in galera ci vado io,
0: appunto,
1: capito?
0: Tu sei il direttore, quindi. Senti, caro direttore, io ti porto ad Arezzo, no? Sì. Oggi siamo, ti avevo detto, c'è la Fiera del Gusto, quello che c'è domani, il 9 luglio.
1: Il mercato internazionale.
0: Non è la fiera?
1: Non è la fiera, quella è stata tutta già quella. Piove?
0: Secondo me piove, però sono le cuffie che sento male io, vabbè, comunque. Però. Stasera facciamo una cosa che non abbiamo. Abbiamo fatto un'altra volta sola.
1: Sì.
0: Che poi alla fine la stazione a Creti forse la fanno, non lo so, te la ricordi quando venne l'ingegnere che ora non mi viene?
1: Galli.
0: No? Ti ricordi?
1: Matteo Galli.
0: Allora, noi abbiamo ad Arezzo. Io e te tante volte si parla della sanità, delle cose, si parla del pronto soccorso. Tu sai che io i personaggi, per esempio, del pronto soccorso li metto al pari di quelle che sono le cassiere dei supermercati, i vigili del fuoco. No, ma nel senso un paladino lassù, perché per me sono paladini. Ma ci sono veramente le persone, nel primo soccorso siamo veramente all'avanguardia. Sì. Abbiamo delle persone, delle figure veramente importanti. Io te ne voglio presentare una.
1: Sì.
0: Una che è andata insieme al suo staff, ovviamente, allo staff, insomma, nei posti più impensabili dove succedono le calamità.
1: Tu sai, la Turchia,
0: ultimamente Venezuela, e poi ce lo racconterà.
1: Poi tu sai, ti interrompo un attimo, prima che tu presenti la persona che io la vedo a fianco, ma non la far vedere ancora, a chi ci sta guardando, che Arezzo è sempre stata un'eccellenza in questo campo, perché ha sempre avuto del personale sanitario, ma non solo sanitario, nell'ambito dei vigili del fuoco, nell'ambito di altri enti, eccetera, che si sono distinti in tutto il mondo, molto spesso anche in Italia quando ci sono catastrofi, tragedie, eccetera, per la capacità che hanno avuto di portare la loro esperienza, la loro umanità, la loro conoscenza, la loro competenza,
0: esatto,
1: ad aiutare ovunque nel mondo, ma veramente tutto il mondo. Conosco gente che è stata in Africa, è stata in Asia, è stata in America, e ora parla tu.
0: Ecco, e io ti presento una persona che sicuramente penso che sia stata in tanti di quei posti, una, tra l'altro anche un'amica di Radio Fly, perché è già stata qui ospite nostra, e io do la benvenuta qui alla dottoressa Sara Montemerani. Ciao Sara, buonasera.
2: Ciao.
0: Benvenuta qui nel nostro spazio, dopo ti regolo meglio la telecamera Come ti posso presentare, Ivo? Ti ho presentato bene, una di quelle eccellenze.
2: Anche troppo, perché così, cioè, anche troppo, secondo me, si è fatto delle aspettative troppo alte.
1: Ma
2: intanto condividiamo l'immagine, Ivo.
1: Più che aspettativa, c'è da raccontare quello che è stato, nel senso che, perché ne parliamo? Ne parliamo perché tu hai partecipato, sei stata presente a volte singolarmente, a volte con altri colleghi o diciamo anche dello stesso ambito, in situazioni che avevano bisogno di personale specializzato in certe cose. Raccontaci un po' di queste tue esperienze, qualcosa, quella che ti ha impressionato di più, quella che è più vicina nel tempo. Raccontaci un po' di te.
2: Allora, come esperienze si parte dal fatto che bisogna avere passione per fare queste esperienze, perché sennò queste esperienze non si fanno, perché tanti magari pensano che dopo c'è logicamente il ritorno, però il partire è forse la parte un po' più complessa, perché ammetto che c'è sempre quel che di paura, cioè quando ti chiamano hai sempre sono in grado di fare questa cosa, cioè c'è sempre la paura di non essere in grado. Poi la paura si vince perché sai che non parti da solo, cioè perché parti in gruppo, parti con dei colleghi, con esperienze diverse di cui poi alla fine ti fiderai in tutto quello che si fa, nelle attività giornaliere, e alla fine è un po' come mettere in moto una macchina. Alla fine la strada si crea, poi in un certo senso il percorso si trova e si arriva in fondo, e arrivi in fondo molto spesso molto soddisfatto e soprattutto cresciuto. Quindi questo è il perché. Per motivarti è la domanda, e il perché ho deciso di fare queste esperienze, perché poi alla fine ti crescono.
1: Da quanto tempo, diciamo, hai iniziato a prendere un aereo, a prendere un mezzo e andartene dalla tua città, dal tuo tutto sommato nido in cui puoi fare il tuo lavoro, sempre molto particolare, perché chi sta sul fronte anche in un pronto soccorso locale è sempre sul fronte, non sai mai quello che ti capita tutti i giorni. Però da quanto hai iniziato questo tuo peregrinare verso situazioni in cui c'era bisogno anche della tua mano?
2: Dopo un po' di preparazione, perché all'inizio il pronto soccorso è un ambiente che ti permette di vedere un po' di tutto, quindi ti prepara, diciamo, a tante condizioni che sono cliniche ma anche solo sociali, cioè non dobbiamo soltanto pensare al caso clinico standard medico, alcune sono condizioni prettamente sociali, quindi è un mondo a sé stante, perché è come vedi tutto praticamente. Questa cosa ti prepara, logicamente ti dà una base di esperienza che ti servirà poi per affrontare eventualmente questi viaggi verso l'estero. Quindi sì, diciamo che è un percorso iniziato, l'ultimo è stato il Venezuela adesso a luglio, fine giugno, inizio luglio, per il terremoto che hanno avuto. Io sono stata con il gruppo come uno dei volontari del gruppo della chirurgia d'urgenza di Pisa. Siamo partiti come seconda squadra, perché in realtà un'altra squadra con colleghi toscani erano già partiti praticamente poche ore dopo il terremoto. Noi siamo partiti la settimana successiva
1: per dare il cambio,
2: e diciamo poi lì l'attività è stata molto mista, perché fortunatamente all'interno del mio gruppo avevamo professionalità molto diverse, c'era l'ostetrica, c'era la ginecologa, l'infermiera neonatale, c'era il pediatra, il neonatologo, quindi non solo pronto soccorso, ecco, diciamo sì, esperienze sì. professionali diverse, e grazie al fatto di avere esperienze professionali diverse siamo riusciti un po' a portare avanti, diciamo, i nostri compiti.
1: Una domanda personale: vi obbliga qualcuno?
2: No.
1: È una cosa che fate volontariamente?
2: No, sì.
1: Guadagnate tanti soldi?
2: No, assolutamente.
0: Io su questo
1: cattivo,
0: lo so.
1: Sono cattivo nelle domande.
2: La terza domanda potrebbe essere: andate in alberghi extra lusso?
1: Esatto.
2: No.
1: Non alberghi con spa, con tutti i servizi.
2: No. I primi giorni sono stati anche senza corrente elettrica, quindi. E non è semplice, quindi ti devi un po' adattare, ecco, diciamo che non vai in vacanza.
1: La quarta domanda, cosa dicono in casa di questo? I tuoi familiari, il tuo ambiente?
2: Supportano, diciamo che grazie a loro c'è la base per la partenza, perché senza le persone che hai dietro non ce la faresti mai, quindi, ma non sono solo quelli che sono a casa, i colleghi che rimangono al lavoro a sostituirti, perché comunque hai dei turni e qualcuno ti deve sostituire, ci sono i colleghi che sono al lavoro contemporaneamente rispetto a te e che sono sempre un punto di riferimento, perché hanno sempre dato supporto. Io ho chiesto consulenze a distanza dal Venezuela, quindi, perché magari c'era un problema, non sapevo come affrontarlo, ho alzato la cornetta del telefono, ho chiamato il collega che era di turno qui in ospedale ad Arezzo e gli ho chiesto: guarda, ma ho una paziente con la dengue, come la devo trattare? No? Sì, cioè, sì, quindi sì. Diciamo che la cooperazione alla fine è stata anche una sorta di telemedicina a distanza, quindi non ho mai lasciato poi Arezzo in effettiva, anche pur essendo in Venezuela, insomma.
1: Tu mi parli di un gruppo abbastanza coeso che vi conoscete, di toscani in questo caso, no? Ma fate anche delle sperimentazioni, vi aggiornate anche sulle diverse tipologie di zone di intervento, oppure capita in Venezuela, va in Venezuela, ma capita in Africa, va in Africa, dove c'è tutta una situazione anche diversa dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista della lingua, di tante
2: certo.
1: cose.
2: Sì, cioè prima di partire veniamo quasi sempre, cioè il compito, diciamo, di chi poi decide di farci partire è quello di fare un assessment del territorio, si dice, cioè ti rendi conto di quali sono i bisogni, che tipo di personale hai a disposizione e soprattutto cosa devi dire al tuo personale e come lo devi formare prima di partire. Questo è fondamentale, perché non puoi andare senza essere formato sull'ambiente che poi ti ospiterà, quindi devi sapere quali sono i punti un po' più critici o come muoverti banalmente nel territorio.
1: Siccome fai conto, sono convinto che come avviene in Toscana avverrà anche in altre regioni, ci saranno gruppi che partono, chi coordina? Chi è che decide che tu vai nel punto A, quell'altro nel punto B, nel punto C? Chi è che dà un minimo di regia a tutto questo? Il Venezuela sicuramente ha avuto un afflusso di aiuti, come altre situazioni, la Turchia precedentemente, insomma di tante persone che vanno per aiutare. Il rischio a volte che sia un ingolfamento, addirittura una concentrazione esagerata in un punto e tanti punti scoperti. Chi è che sta un po' attento a queste?
2: Allora, questa è una domanda molto molto affascinante.
1: Sì, esiste,
2: è Sara,
1: il direttore.
2: È una domanda molto complessa a cui dare una risposta altrettanto complessa, e tento di semplificare nel senso che l'Italia viene attivata a livello europeo, quindi dal meccanismo unionale di protezione civile. La nostra protezione civile italiana attiva in risposta, diciamo, alla chiamata del paese, attiva le sue risorse. Come Italia abbiamo diverse risorse, abbiamo l'USAR per quanto riguarda i vigili del fuoco, abbiamo i Canadair, abbiamo diversi tipi di risorse che possiamo inviare a livello internazionale. Quando entriamo in un contesto estero, è logico che il paese accettante dovrebbe avere un'idea di quelle che sono le sue esigenze e infatti richiede all'Unione Europea determinati tipi di risorse in base proprio alle sue carenze. Questo non è così facile da fare, soprattutto dopo un evento di disastro che può essere naturale o umano, ma comunque dopo un evento di disastro è un po' complesso capire quali sono le perplessità, infatti quali sono le problematiche. In Venezuela, ad esempio, almeno nei primi giorni non si sapeva esattamente neanche quali ospedali continuavano ad essere funzionanti, quanti posti avevano a disposizione e dove erano le specialistiche di riferimento. Quindi banalmente, quando arrivavi lì e intervenivi con il tuo gruppo, mettevi su un ospedale da campo, portavi le tue attività, ma poi se c'era da trasferire un paziente perché aveva bisogno di determinati tipi di cure che non potevano essere date nell'ospedale da campo, lì c'era il problema: come lo trasferisco e dove lo mando, perché non so qual è l'ospedale che funziona in questo momento.
1: Ora te la lascio, Giuseppe, un'altra domanda che mi incuriosisce molto. Tu hai detto all'inizio, un po' di paura all'inizio c'è, no? Poi mi immagino ci sia anche un po' di emozione, anche un po' di emozione in quello che trovi. Ce la fai a non piangere quando sei in questi posti?
2: No, mai. Mai.
0: Mai.
2: Io frigno sempre. Io frigno di mio, però nel senso frigno sempre. E in Venezuela è stata una partenza anche molto particolare, perché noi siamo partiti con un gruppo, il gruppo di chirurgia d'urgenza, è partito con, associato a noi, un gruppo di venezuelani che però lavorano in Italia come medici ed infermieri. Sono proprio venezuelani di origine che lavorano da noi. È diciamo un gruppo di persone fantastiche che ha creato un legame con cui si è creato un legame veramente molto stretto. Mi ricordo ancora il loro capogruppo, il loro capomissione, una delle prime cose che ci ha detto quando siamo partiti, eravamo ancora in aeroporto, ci ha detto: vedete ragazzi, ora noi partiamo come due gruppi, torneremo come una grande famiglia. E così è stato, perché noi siamo tornati come una grande famiglia, cioè ci sentiamo quasi tutti i giorni. E lì abbiamo frignato tanto, perché loro erano persone che erano nate lì, alcune di loro avevano lasciato la loro terra in cerca di un lavoro migliore in Italia, alcuni non vedevano i familiari da anni e quindi è stata anche l'occasione magari per rivederli. E il legame con la popolazione locale è stato così forte proprio perché c'erano loro.
1: Mi piace questa risposta che hai dato, perché non amo gli eroi in genere. E invece vedo persone normali che hanno fatto un atto eroico. Un atto eroico nel senso di prendere, decidere di andare verso anche un po' l'ignoto qualche volta, perché vai in una terra che ancora trema, ancora ci sono terremoti in corso, non è che vai in un posto tranquillo, tutto sereno. Quindi è una bella cosa. Complimenti. Ho conosciuto anche altri tuoi colleghi, io in passato, ormai ho qualche anno sulle spalle, che sono intervenuti in altre situazioni, sia nel paese nostro che fuori, eccetera, e tutti quanti hanno questo spirito di dire: quando c'è bisogno di muovere le mani, si muovono le mani, si fanno le cose.
2: Ma secondo me tutti abbiamo questo
1: spirito. Vecchia battuta questa di: quando c'è da menare le mani, muovile, che è del carissimo Massimo Mandò. Dovete mettere le mani addosso quando c'è bisogno, vero o no?
2: Sì, è vero. Però è una nostra caratteristica, è l'umanità alla fine, quindi penso che tutti ci rimbocchiamo le mani, che non è... non è una cosa proprio una caratteristica umana, è condivisibile, tutti ci tutti
0: quando ti ho detto che abbiamo un'eccellenza, professionalità, preparazione, dedizione e umanità, no? Perché
1: è più umana di te, pensa un
0: sicuramente
1: po'.
0: Sì, ma pensa è ma Sara, tu oltre in Venezuela sei stata in Turchia, dove sei stata?
2: Sì. Turchia e Libia.
0: Turchia e Libia, quindi abbastanza anche territori abbastanza.
1: Libia a quale occasione?
2: C'è stata l'alluvione a Derna.
1: All'alluvione, ah, sì.
2: L'alluvione a Derna.
0: Va bene.
1: Sei pronta? Hai sempre pronto uno zaino per partire?
2: Sì, abbiamo sempre pronto.
0: Ma ti rendi conto che razza di dedizione? Cioè che bello, guarda, veramente è un esempio. Ce ne vorrebbero tanti. E sicuramente tutti quelli del tuo gruppo ci sono. E ringraziamo noi tramite te di tutte queste persone che insomma avete uno spirito che io guarda veramente
1: c'è il mondo del volontariato in generale. Ora in questo caso è anche un volontariato specializzato,
0: certo,
1: particolarmente
0: è
1: fortissimo anche nel nostro paese è fortissimo. Molto spesso è poco valorizzato,
0: sono
1: e se ne parla quando c'è qualche problema, mai quando c'è la routine faticosa, quotidiana, continua, che invece è quello che rende forte e importante questo lavoro. Scomparisse il volontariato, questo paese muore in 3 giorni.
0: Ah sì, assolutamente.
2: Cioè, consideriamo che tutto il servizio d'emergenza si basa sul volontariato. Sono persone che fanno altro di lavoro e che dedicano una parte della loro giornata agli altri.
0: Sai che se ne trovano sempre meno di volontari, vero?
2: Il grido d'allarme delle varie associazioni.
0: Va bene, Sara, è stato veramente un piacere. Dimmi, Ivo, che è stata una parentesi dolce nella nostra trasmissione.
1: Penso è la parte migliore di 6 anni di 4 anni di trasmissione con te, capito? Cioè, è qui che il paragone viene fuori, capito? Tu sei capace a manovrare quell'attrezzo lì?
0: Sì, c'è stata ma ha fatto anche l'intervista.
1: Benissimo, allora cambiamo conduttore della settimana prossima, te lo dico.
0: Va bene, allora grazie alla dottoressa Sara Montemerani, è stato veramente un piacere averti
2: grazie,
0: qui.
2: Grazie, grazie Ivo.
1: Grazie a te.
0: E complimenti ancora e grazie per il lavoro che fai, che svolgi per tutti coloro che tu aiuti.
2: Grazie.
0: E allora torniamo nella nostra cabina, salutiamo Sara e poi ci rivediamo dopo.
1: Sì,
0: caro Ivo,
1: guarda, caro Beppe, dopo questa bella questo bel intermezzo voglio essere buono, vedi, a me stare vicino alle persone buone mi aiuta, invece in genere sono sempre
0: visto? Sara, scusa, Sara è bionda, non te lo volevo dire. No, allora, questo mi dici sempre della Meloni, sai, tante volte.
1: Io sono pelato, che vorresti dire allora?
0: No, per dire.
1: Posso dire che anche tu sei una brava persona. In fondo fai funzionare la radio, fai funzionare internet.
0: Io posso avere le
1: fine
0: mie.
1: Fine dei complimenti. Andiamo avanti con la trasmissione.
0: Va bene, andiamo avanti perché siamo quasi in chiusura, ma dobbiamo farti vedere che cosa succederà ad Arezzo.
1: Vai.
0: Ovviamente come tutte le volte, siccome è un filmato che dura 10 minuti, non lo mettiamo tutto, lo metteremo ovviamente su internet, su Facebook, troverete la versione integrale di questo piccolo spaccato della nostra città di oggi pomeriggio, dove stavano preparando il mercato del gusto,
1: bravo.
0: E allora io ve lo metto e ascoltiamo, vediamo un po' questa trasmissione, che cosa è successo oggi, va? In allestimento la 20ª mostra internazionale del gusto ad Arezzo dal 9 all'11 di ottobre e vedete ci sono ancora qualche fase logistiche da sistemare, qualche macchina di viaggio e sosta. Andiamo a sentire un po' chi partecipa. Andiamo da questa signora. Signora,
3: buonasera
0: a lei, Radio Fly. Senta, da dove viene lei?
3: Da Viterbo.
0: Viene da Viterbo?
3: Sì.
0: Che cosa porta in questo mercato del gusto?
3: È un po' di frutta secca, castagne secche, un po' di tutto, di frutta.
0: Ascolti, ora oggi spostarsi costa parecchio, no? Visto il gasolio, cos'è? Ecco, lei ha deciso di mantenere i prezzi dello scorso anno oppure no? È venuta lo scorso anno?
3: Più o meno sono gli stessi, sì.
0: Quindi non...
3: Prezzi, no.
0: Buon lavoro.
3: Grazie.
0: E allora, diciamo subito, caro Ivo, che il preludio potrebbe essere bello. Voi siete dalla Val di Chiana?
4: Vai,
0: da dove venite?
4: Noi da Fogliano della Chiana.
0: Sento un odore buono. Toscana.
4: Qui c'è un po' di pecorino di quelli buoni, eh?
0: Ascolta, ma allora te per spostarti il gasolio, anche se aumenta, insomma, aumenti i prezzi rispetto all'anno, dice questo.
1: No, no, no, i prezzi si tiene sempre quelli, ragazzi, veniteci a trovare, siamo qua per voi, eh.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, le premesse ci sono tutte. Vediamo un po', intanto andiamo.
5: Prima volta che veniamo ad Arezzo.
0: Dalla Val Camonica, cos'era la Valle dei Camui quella, no? I Camui un pochino più alto.
5: Esattamente, la Valle dei Camuni, lì abbiamo un caseificio artigianale dove produciamo formaggi di latte vaccino e di capra.
0: Ecco, quindi è la prima volta, mi dici, quindi le tue prelibatezze, ma costano molto, dice la...
5: È una primizia.
0: È una primizia,
5: sì. Dovete venire a assaggiarle perché meritano, poi mi date un parere.
0: Grazie, buon lavoro.
5: A voi, grazie.
0: Adesso facciamo un salto in Liguria.
6: A Genova, precisamente.
0: A Genova? Ma che ci porta? Il pesto genovese?
6: Il pesto genovese, la focaccia di Genova.
0: Ma quello vero il pesto?
6: Il pesto vero, di Pra proprio, perché noi siamo proprio di Genova Pra.
0: Senta, per venire qua, insomma, il gasolio costa, è tutto aumentato. Lei c'era lo scorso anno?
6: Sì, c'ero. Ecco,
0: quindi i prezzi come li tiene?
6: Prezzi ottimi.
0: Ma li aumenta?
6: Prezzi ancora di 3 anni fa.
0: Ancora di 3 anni fa?
6: Sì.
0: E se ce lo dice una genovese...
6: Da una genovese vuol dire che è tanto, eh.
0: Grazie, buon lavoro.
7: Oh, buonasera.
0: Tu sei italiana? No.
7: Milano.
0: Milano?
7: Milano, ok, va bene così.
0: Milano.
7: In Milano siamo.
0: Quindi di prodotti?
7: Tutti sono americani, asiatici, anche un pochino asiatico e americani, tutta la roba americana.
0: E allora lo metto su internet, però abbiamo intervistato un sacco di gente, Ivo. Posso dirti una cosa? Tanta gente, ma credimi, sono contenti di venire a Arezzo perché hanno trovato, nonostante che spendono per venire,
1: sì,
0: hanno trovato, cioè, ma la reputano che rende,
1: con quei prezzi,
0: sì.
1: Ci credo che l'hanno aumentati, perché praticamente dopo se gli sballava.
0: Aspetta, che devo trovare qual è il tuo microfono. Parla un po', non ho capito qual è il tuo microfono. Mica tanto, sì, dimmi, vai, prova.
1: Lo credo che venga da Arezzo, è presente i prezzi, sì.
0: Ma infatti io a tutti ho fatto la stessa domanda, tutti a dire non l'aumentiamo assolutamente, no, uno solo ha detto ma vedrò quello che posso fare.
1: Va bene comunque.
0: Però
1: bene.
0: Tutti contenti, una cosa bella, abbiamo intervistato diversa gente, stavano appunto
1: sistemando.
0: Una cosa importante, se voi andate per esempio, faccio un esempio molto semplice, andate dai portoghesi, non pensate di trovare lì per portoghesi, perché ci sono ci sono delle persone che lavorano in Portogallo, mi sono venuti lì, quindi non è detto che nel trovi i tedeschi, trovi i tedeschi e così via, capito?
1: Anche Arezzo, mica ci sono gli argentini, cioè
0: argentini,
1: anche quelli di Ricutino.
0: Ascolta, quelli che vendono la roba portoghese sono tutti argentini. Ho detto scusate, ma perché ci fa? Dice si lavora in Portogallo.
1: Infatti, ha ragione.
0: Ho capito, però vabbè.
1: Funziona così.
0: Comunque, devo dire, tutti veramente contenti di venire ad Arezzo, nonostante le spese. Tantissimi del sud ci sono, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia. Li metteremo, insomma, sono su questo filmato, ma per farvi vedere. E mercato internazionale.
1: Se funziona è bene farlo.
0: Se funziona, certamente.
1: Se funziona,
0: insomma,
1: è bene farlo. E uno è giusto che se anche creano un po' di disagio, ma si tenga viva la città. Ci manca,
0: ecco, ma ti ricordi che c'era stata anche qualche piccola polemica dei ristoratori qualche anno fa, insomma, che dice in questi giorni mangiano tutto loro.
1: Di polemiche si vive.
0: È vero, Arezzo così.
1: Ma tutto, ma ovunque, non è solo Arezzo.
0: Posso farti una domanda mentre nel frattempo vanno le immagini,
1: sì,
0: così
1: sì.
0: No? Ma ad Arezzo non si discute più niente di politica.
1: Che ce la discuteva tutto.
0: Ho visto un filmato del Gamurrini che era lì a finire i lavori
1: di via Fiorentina.
0: Sì.
1: L'ho visto anch'io. Questo è stato quel birbone di Alessandro Caneschi. Ha ripescato un'intervista fatta al Gamurrini, vice sindaco, sia allora che oggi. Perché è del 2020.
0: No, è uguale.
1: Primavera,
0: non è invecchiato per niente.
1: Ma vedi, stare fuori dalla politica fa bene.
0: Ma come? Quell'intervista con quella ragazza era del 2020?
1: Della primavera del marzo 2020.
0: Io avrei detto che era di oggi.
1: La cosa triste è questa, che dice, quanto ci vorrà? Io penso che fra un anno e mezzo abbiamo finito tutto.
0: No, non le dire le date perché...
1: L'ha detto.
0: Ma allora?
1: Allora.
0: Ah. Vabbè, però dopo litigo con Ghinelli, insomma.
1: Quindi... Ah, quindi è stato il Ghinelli che ha fermato i lavori?
0: No, non lo so, però ti ricordi che iniziarono un po' così qualche discussione?
1: Cioè, era già iniziata a quel punto lì.
0: Ti ricordi? Una volta si fece litigare anche noi, insomma. Quindi...
1: Te per far litigare la gente?
0: Io? No, ma non stai scherzando. Va bene, dai, comunque, no, veramente, ma l'opposizione Arezzo che fa ora?
1: Che fa l'opposizione?
0: Che ho visto qualcosa di Donati, ma per esempio non ho visto niente del PD, esiste sempre Arezzo, c'è ora, che fa?
1: Hanno chiesto la commissione anche loro Via Fiorentina.
0: Vabbè, quella ora Via Fiorentina, cioè ormai tutti ci zuppano su quella cosa lì, dai. Le luci di Natale quest'anno, si sa se le metteranno, ti ricordi?
1: Le luci di Natale, va chiarito una cosa, il comune ha sempre pagato la corrente, sì. Nel senso che il sistema delle luci di Natale si alimenta dal sistema dell'illuminazione
0: pubblica.
1: Pubblica,
0: esatto.
1: E l'ho sempre fatto con tutti. Ma se tu vuoi mettere le lampadine, vai da quello che le affitta e gliele fai mettere. Se non le paghi, non te le metti. Ti ricordi l'anno scorso ha trovato pezzi di Corso Italia illuminati, pezzi al buio?
0: Ma sì, perché se rischiò di averci un buco nero lì.
1: D'altra parte funziona così.
0: Alla fine le misero, insomma, a strisce lunghe. Però,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, ma funziona così comunque. Non è che c'è niente da fare.
0: Perché io non. Guarda, stasera quando andavo con Angelo ho detto: ma che si va a intervistare noi? Cioè, che si fa?
1: Allora c'è un po'.
0: Siamo stati, scusa, ho interrotto, ai Giardini Porcinai.
1: Sì.
0: Penso che l'abbia messo in finale di questo coso.
1: Sì.
0: Forse perché aveva piovuto, Tu vedesse ma verdi ma puliti.
1: Se sì. Ne verdero con questa acquata di due giorni.
0: Sì, ho capito, ma cioè, ok.
1: Ma evidentemente.
0: E c'era, udite, l'acqua nella fontana.
1: E per forza. L'acquata di stanotte.
0: Va bene, dai.
1: Secondo me bisogna puntare su quello. Zitti, zitti, senza dirla alla sovrintendenza. Quando piove, portarci anche una botte d'acqua dentro, la riempi e sta lì. Zitti, zitti.
0: Ho capito.
1: Alla retina.
0: Te dici che si potrebbe fare?
1: No, non si potrebbe fare, ma non si può tenere in quel modo.
0: No. Va bene, dai, allora Ivo, siamo arrivati in chiusura. L'Arezzo, a parte tutto, non ho visto grandi cose.
1: No, c'è l'Arezzo Calcio che da domani, da oggi, anzi, ha iniziato a buttare giù la maratona. L'Arezzo Manzo, correggo. La società di Manzo che sta facendo questo lavoro, ha detto riduce, pensa, a 4 anni i lavori invece dei 5 previsti.
0: Ma ha iniziato oggi, no?
1: Sì.
0: Te lo ricordi quando ci fu l'inaugurazione dell'abbattimento dello stadio con la Benna, no? Che iniziarono a buttare giù una parte,
1: cemento armato,
0: che iniziarono a buttare la parte dietro. Io e Angiolino il pomeriggio siamo andati a vedere, era tutto chiuso, tutto fermo, la Benna era rimasta lì. Ma dico, ma scusate, ma c'era la demolizione dello stadio? Sai a chi lo diemmo? Una pattuglia di vigili urbani, cioè polizia locale, che anche loro erano venuti lì a vedere che buttavano giù lo stadio, erano tutti fermi, quindi anche loro sapevano che era una beccata di diplomati.
1: Succede, dai.
0: Va bene, allora noi vi salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e ovviamente vuoi dire qualcosa ai tuoi telespettatori di Arezzo TV?
1: Come ai miei? Dai. Perché tu no?
0: No, a me non mi vedono, te l'ho detto.
1: Ma anzi, perché ti tagliano?
0: No, assolutamente, non dico questo, però sento, se a me vengono a dire, ho visto il tuo direttore a Arezzo TV. Sarola, io ho capito che sono lì, ma dimmi, vi ho visto Arezzo TV? No, ho visto io Arezzo TV e io non duero, scusate.
1: Parli solo con quelli che conoscono la comunicazione dei verbi, solamente alla persona singola.
0: No, forse perché sono lì non me lo dicono. Perché se mi dicessero.
1: Io, per esempio, quelli che mi dicono di aver visto questa cosa, mi dicono sempre: vedo sempre te e il mio amico o il tuo amico o quell'altro.
0: Sì, amici siamo,
1: te.
0: Al 100%. Amici siamo, dopo.
1: Anzi, ci possiamo permettere di dire quello che ci parla anche in pubblico perché siamo amici.
0: Esatto.
1: Perché noi finiamo qui, ora bisbocciamo giù.
0: Magari io non scendo a Ciampino, però.
1: Ma neanche io, Più facile ci scendi te che io a Ciampino. Anche perché te in treno non ci vai mai.
0: Io non conosco nessun controllore o capotreno, per dirgli fermalo.
1: E pensare che ce n'è uno di capotreno storici sempre qui dentro.
0: Chi è? È il Cispi, è vero, è un capotreno lui.
1: Tu pensa un po'.
0: Ma tu pensa se fosse andato, come si chiamava quello?
1: Lollobrigida.
0: Al Cispi capotreno.
1: Lo mandava,
0: no?
1: A quel paese.
0: Sì, lui
1: secondo me diceva: oh, mamma, ma che sei, io fermo il treno per te, ma che sei rinco.
0: Va bene, dai. Allora noi vi salutiamo e salutiamo ovviamente Mauro Giovacchini in arte Cispi e salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, appuntamento alla prossima settimana che
1: giovedì.
0: Saremo
1: oggi
0: già...
1: siamo 8, 8 e 7, 15
0: saremo a metà ottobre. Di ottobre, Ivo
1: Sono le castagne già?
0: Non lo so, non lo so.
1: Adesso. Se porti un po' di caldo,
0: piove, ne piove, quindi
1: porta un po' di caldo arrosto la prossima volta, così si mangia.
0: Faremo di più, stasera avevamo anche le pizze. Ciao caro direttore Ivo Brocchi, appuntamento
1: ciao
0: alla prossima
1: tutti,
0: settimana.
1: Ciao,
0: ciao a tutti e come che gli diciamo?
1: Che diciamo?
0: Appuntamento.
1: Forza e coraggio, potessimo togliere quel pezzo di titolo, che piacere che sarebbe. Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
9: One, two, three, four. Tra pochissimo vola.

0: me, but you lied to me. You was a lying, lying.
1: Vabbè, ragazzi. Che inizio incredibile è questo.
2: Signore e signori, dal cambio musicale avrete sicuramente intuito che sta per incominciare 1, 2, 3, 4.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: No, shut up. Yeah.

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Eccoci qua, signore e signori, benvenuti a una nuova entusiasmante puntata di One, Two, Three, Four Radio Show. Accanto a me il fantasmagorico House Rocking Chris.
3: Raffo The Twist, il nostro mattatore. Quello di prima era Duke Mitchell del Lion, un brano. Che c'è da dire? Niente.
2: Queste robe, io non so da dove tiri fuori questi dischi. Sono delle robe pazzesche, con il leone, con questo
3: cacchetto. LP comprati che... in tempi remoti. Parlavamo prima fuori onda, questo LP io ce l'ho da 30 anni.
2: Noi andiamo matti per queste chicche che ogni tanto tiri fuori. Beato chi conosce, cioè beato me che conosco un collezionista del genere, che sono decenni che si porta a casa roba per poi dire un giorno la metterò da qualche parte. Non
3: so,
2: non è vero, solo per il piacere di averla. Si parla di puro collezionismo.
3: Ma poi è bello ascoltarli quando non hai, a un certo punto, perché capita spesso che non c'ho più niente da ascoltare.
2: Esatto.
3: Questo è il dramma, e quindi vado a ripescare cose.
2: Che, piccola nota biografica, il nostro caro House Rocking Chris, che tanti di voi amici ascoltatori conoscono come DJ, in realtà il DJ è una cosa che è venuta fuori negli ultimi 10 anni,
3: dal 2013.
2: Prima era puro e sano collezionismo, cioè voglio avere quella roba lì, mi piace la copertina del disco, ma sì, voglio comprare,
3: cioè voglio possedere la musica, questa è la mia musica e ce l'ho, la posso toccare, posso leggere le note, si può rovinare nel tempo, ma non mi interessa.
2: È una gran bella cosa.
3: Vabbè, prossimo disco, Johnny O'Keefe. Questo disco qua, caro Raffo, a proposito di dischi comprati un sacco di anni fa, lo comprai a Londra nel 1995.
2: Addirittura adesso, ma Londra nel 95 non esisteva ancora. Cosa
3: si
2: dici?
3: Intitola, è tipo, non mi ricordo, non riesco mai a trovare. Si chiama Sin Alley volume 3, Shake It Baby, e sono impazzito.
2: Vogliamo sentirla?
3: Sì.
2: Dai, facci sentire come suona questo disco. Dai,
3: eccolo,
2: sentiamo.
4: Shake it baby, shake it baby, shake it.

0: Mamma mia, un missile. Mamma mia, se hanno sudato allora a registrare questa, questa versione di Shake Baby Shake, fantastica.
1: Sì.
0: Shake it one time for me, baby. Sì. Cheat.
2: Cheat. Beh, qua a un certo punto paga pegno Jerry Lee.
0: Sì?
2: Sì, sì. Se l'avete ascoltato bene, a un certo punto richiama un po' Jerry Lewis in quella lotta Shaking.
0: Appunto, dico. Cheat.
2: No, mi fa ridere, stavo guardando la copertina Records for Party and Pleasure e sotto Party Records and Thrilling New Ideas in Sound for Adults.

0: Beats. Questa wow. È una roba che i ragazzini non è che possono tanto ascoltare.
1: Secondo me era tutta una tecnica di vendita, perché tu scrivevi sulla copertina For Adults e qualunque ragazzino avrebbe voluto averlo, sì. Solo perché sapeva di non poter, di non doverlo avere.
0: Sì, però era il 1995, non il 55.
1: Beh, comunque, non lo so. Comunque, vabbè.

0: questa ballad blues, diciamo.
1: Charlie,
0: quanti ottavi erano? Quanti quarti erano?
1: Erano 12 ottavi.
0: 12 ottavi, direi, bellissimo.
1: Sì. O 6 ottavi, dipende come la vuoi contare.
0: Charles Williams. Darling su Checker Records era il
1: 1957.
0: Che bomba, sì, ragazzi.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Bomba.
1: Sì, fantastica.
0: Vabbè, come dico sempre, adesso arriva Gini dagli occhi blu scuro.

0: questo era Doug Powell, Genie with the Dark Blue Eyes su Tip Top, era il 1958. Questo è uno dei miei brani, mamma mia, preferiti, no, da un secolo.
1: Nonché, come avrebbero detto negli anni '80, disco riempipista.
0: Sì, no, questo se la
1: io
0: metti,
1: vedo la gente alcuni che prendono il primo che capita, altri che puntano quella che esatto. Gli piace dall'altro lato della pista, sperando che si giri per ballarla insieme. Brano veramente, sì, sì. Una canzone.
0: Perché subito ti sembra velocissima.
1: No, poi no, poi
0: ballabilissima ed mi piace.
1: E tra l'altro nasconde un diciamo.
0: Sì, a un certo punto
1: c'è questo punto
0: in cui non si capiva. Subito pensavo mi saltasse il disco, poi invece no.
1: È proprio lui che salta un ottavo, salta un quarto, non si capisce. Comunque a doverla suonare uguale ti devi mettere a studiare.
0: Esatto. Vabbè, altro disco da. Sì,
1: siamo qua per mettere musica, parliamo di musica. Dal volume 3 della compilation Mad Mike Monsters, di cui per voi affezionati ascoltatori 1-2-3-4 vi ricorderete che ne abbiamo ampiamente parlato già.
0: Mike di Pittsburgh, quel DJ che non faceva vedere toglieva le etichette dai dischi,
1: raschiava via.
0: Sì, e aveva questa fissa che i dischi lo chiamassero, volevano essere suonati, lui aveva quest'ansia di dover scavare in mezzo a migliaia e migliaia di dischi. Pensate che una volta con degli amici riempirono 3 auto di quegli anni, quindi si parla della fine degli anni 50,
1: tre
0: station wagon piene di 45 giri, e si chiuse praticamente in casa per 4 giorni a digare tra circa 20.000 dischi.

0: Sound Bomber Straliban, a proposito di dischi che saltano, come avete potuto sentire, è saltato.
1: Ho fatto un saltino,
0: non c'è niente, ma
1: non si è sentito neanche tanto. Succede. Vabbè, no, succede, perché 1-2-3-4 è probabilmente l'unico programma radiofonico in Italia che va in onda ancora facendolo artigianalmente, esatto, con dischi in vinile.
0: Adesso non salta più
1: a 45, trovato... spesso, oggi alcuni a 33 giri, comunque con i dischi originali, come si faceva una volta.
0: Arriva Roy Orbison, Mean Little Woman.

0: Mamma mia, Roy Orbison.
1: Quanto mi piace, ma sai che l'altro giorno stavo ascoltando questo LP che...
0: Questa è una delle mie sue preferite.
1: Si intitola At the Rock House ed è una raccolta. Il brano l'LP uscì nel 1960. Questa è una ristampa degli anni 80 della Charlie Records. E dopo che stavo ascoltando questo disco, arriva Milli del Mama e sono impazzito, ovviamente. Sono corso su Discogs a cercare il singolo, mai pubblicato, se non in una versione tedesca che è uscita nel 63 o nel 64. E quindi ce l'ho nel carrello. Ce l'ho nel carrello, ma siccome sta settimana che viene, cioè sta settimana, quando ci avrete ascoltati, sarò appena tornato da Londra. Vorrei magari,
0: attenzione, no? Christian va a Londra a diggare,
1: vedere che cosa mi capita,
0: cosa per la quale dovrei essere molto offeso, perché qualche mese fa gli dissi: Chris, ma perché non ci prendiamo un weekend e andiamo a Londra a diggare? E lui: ma non c'ho il passaporto, devo fare il passaporto. Benissimo, ha fatto il passaporto e adesso a Londra ci va con la sua fidanzata.
1: Sì, ma
0: grazie. No, ma me ne ricorderò.
1: No,
0: me ne ricorderò.
1: La racconto dopo Don't Mess With My Man.
0: Me ne ricorderò.
1: Di Irma Thomas. Mm-hmm.

0: I Brown con Let the Four Winds Blow su Imperial Records, uscito nel giugno del 1957. Vedo Raffo col telefono. Ah no, pensavo cercassi informazioni.
1: No,
0: cose.
1: No, dico vabbè, allora di tutto tu.
0: Scusa.
1: No, ho scherzo. Visto che bravo, correvi. Bravo, hai fatto bene. No, invece io volevo parlare, cioè parlare, volevo solo dire che invece quella prima era Don't Mess With My Man di Irma Thomas, che piacevolmente ho sentito recentemente nella scaletta di un amico, Fab Castellano, che ha suonato l'altra settimana qui vicino, sì, vicino a Biella.
0: C'ero anch'io. Sì,
1: c'eri anche tu. E mi ha fatto piacere sentire che insomma abbia fatto con Elena la loro versione, la loro cover di questa canzone, che mi bello. Piace veramente tantissimo. E sì. Volevo cogliere l'occasione per salutarli.
0: Bravo.
1: Ciao amici.
0: Ciao ragazzi. Va bene,
1: prossimo
0: adesso...
1: disco, che è anche
0: mettiamo così, me ne stanno due.
1: Che è anche l'ultimo. No, ce ne sta uno solo, mi spiace, ma
0: 26-14
1: e quello prossimo, quello
0: sei
1: vabbè,
0: bravo
1: vabbè, allora comunque, litighiamo.
0: Questo è di Cochrane, questo è Richie Valens in una versione strumentale che o l'avete sentito o non l'avete mai sentito, e se non l'avete sentito vi piace di sicuro. No, dimmi cosa che c'è il muro.
1: No, niente.
0: Cosa è successo?
1: Niente.
0: Oh no, mi si è offeso Raffo.
1: Facci sentire la canzone adesso che hai rotto le scatole per smetterla a tutti i costi.

0: Chris, ma non inizi a cantare? Vabbè, vabbè.
1: No, Rappo, siamo... si chiamano strumentali quei pezzi lo in cui so, non si canta. Io non riesco a trovare il... spegni la luce un attimo. Spegni quella luce lì.
0: Aspetta.
1: Mamma mia, che fatica che mi fai fare per trovare una canzone.
0: Mettiti gli occhiali, sai come si dice in piemontese? Butti le baricule. Va bene, signore e signori, siamo in dirittura d'arrivo anche di questa puntata di 1-2-3-4. Oh, ci tengo già a salutare voi carissimi affezionati ascoltatori di Radio Fly e ascoltatori del podcast. Come sempre, se è la prima volta e non l'avete ancora fatto, vi esorto a mettere un segui e la campanellina sulla vostra piattaforma preferita per ricevere una notifica tutti i lunedì quando esce la nuova puntata di 1-2-3-4. Poi se volete metteteci un like su Instagram, se volete seguite Torino R&B Club, che è la nostra organizzazione con la
1: se
0: quale
1: volete,
0: promuoviamo tutte le nostre attività,
1: venite alle nostre serate
0: e venite alle nostre serate, venite alle nostre
1: serate, facciamo un sacco di serate.
0: Stiamo organizzando Capodanno, stiamo organizzando R&B Mania per il 19-20 marzo,
1: esatto.
0: E quindi che ve lo dico a fa.
1: Niente.
0: Ciao amici, appuntamento alla prossima settimana qui accanto a me House Rocking Chris
1: e Raffo The Twist. Questo in teoria se l'ho messo giusto è Bob Vidone, che si
0: sentiamo,
1: con un brano che
0: sentiamo.
1: Si intitola Untrue. Sentiamo. Sì, è lui. Mamma mia.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: ricordo di viaggiare con tanti amici e una sola tenda.
1: Leghi del gruppo di
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico del nostro, della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetron e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza, decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno, che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nostro adesivo tutto americano, onnipresente, multifunzionale. È apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili.

0: aveva messo a punto la tecnica per liofilizzare patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionale minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando alla fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate, che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri. I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard. 10 bodyguard, 10 bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso.

0: fatto quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Blind Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: But you are.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
2: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, vi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere.

tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni, se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni. E poi ecco.